0: Sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
1: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori. Regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo, indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
3: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, in serata raid di Mosca su Kiev che hanno causato interruzioni di corrente elettrica e acqua in diversi quartieri. Stop anche alla metropolitana. Ieri a Kramatorsk ha colpito un autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami i inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli e la risposta ai bombardamenti dei sauditi sull'area dello Yemen dove operano i ribelli filo iraniani. E sul fronte Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo il New York Times, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan il collega iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici di Teheran. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, è fissata per il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade, linee ferroviarie. Per oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
4: 2 regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Linea adesso alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

amici, ci ritroviamo dopo il GR1 delle 2. Adriano Lippi alla console, Alessandro De Gerardis che vi parla. Risolto l'incidente sulla tangenziale nord di Milano, abbiamo però sempre in zona Milano un altro incidente, questa volta siamo sulla 1, l'autostrada del Sole, allo svincolo di San Giuliano in uscita da Milano. Altro incidente sulla diramazione per Ravenna, svincolo di Cotignola in uscita da Ravenna, non ci sono in entrambi i casi comunque ripercussioni sulla viabilità, traffico scarso e regolare. All'interno di quest'ora, tra circa 20 minuti, il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo ripresa durante i concerti. Avremo occasione di sapere chi sono i protagonisti di questa notte. Per adesso si continua con la musica. Elisa, anche fragile. Tieni.

Era Audrey Hobart con Siumi. Allora, parliamo dell'uva, che rappresenta uno dei frutti più amati in assoluto, più ricchi di antiossidanti, tanto da essere impiegata anche nella realizzazione di prodotti per la pelle e anti-invecchiamento. Purtroppo però l'uva può contenere un vero e proprio cocktail di veleni. Si tratta infatti di un frutto che nella maggior parte dei casi viene contaminato da pesticidi, e proprio l'uva si trova al quarto posto nella classifica La Sporca Dozzina 2026, realizzata negli Stati Uniti dall'Environmental Working Group, che ogni anno analizza frutta e verdura per valutare la presenza di pesticidi potenzialmente pericolosi che finiscono sulle nostre tavole. Un'altra indagine shock condotta qualche anno fa in Europa ha rivelato che i grappoli d'uva venduti sul territorio europeo contengono fino a 15 diversi pesticidi. Che fare quindi per non rinunciare all'uva? Sicuramente la soluzione migliore sarebbe acquistare solo uva biologica, ma non è sempre semplice reperirla. In alternativa è possibile seguire alcune accortezze per eliminare sporco, terra, eventuali residui superficiali e rendere più sicura l'uva prima di consumarla. Scopriamo come lavarla correttamente. Sciacquare accuratamente l'uva prima di mangiarla è una buona abitudine, perché permette di eliminare residui di terra, polvere, microorganismi presenti sulla superficie e parte delle sostanze che possono trovarsi sulla buccia. Tuttavia, il lavaggio non può garantire la rimozione completa di tutti i pesticidi. Alcune molecole infatti possono penetrare nei tessuti della pianta e non essere eliminate con un semplice risciacquo. Per questo motivo, oltre a lavare sempre bene la frutta prima del consumo, una delle scelte più efficaci per ridurre l'esposizione ai residui chimici resta variare il più possibile la propria alimentazione e, quando possibile, preferire prodotti biologici, soprattutto per gli alimenti che vengono consumati con la buccia. Uno dei metodi più diffusi per pulire frutta come ciliegie, fragole, uva prevede l'utilizzo di una soluzione a base di acqua e aceto di miele. Questo tipo di lavaggio può aiutare a rimuovere sporco, impurità e parte dei residui presenti sulla superficie degli acini, anche se non elimina completamente tutti i pesticidi eventualmente presenti. Basta riempire una ciotola capiente con acqua, preferibilmente tiepida, aggiungere l'aceto di mele e poi immergere i grappoli d'uva. Consigliamo la proporzione di 300 ml di acqua e 1 ml di aceto di mele e di lasciare l'uva in ammollo per 15 minuti prima di risciacquarla accuratamente con l'acqua del rubinetto e asciugare per bene. Anche il bicarbonato di sodio versatile in cucina per le pulizie viene spesso utilizzato per la pulizia della frutta, grazie alla sua capacità di aiutare a rimuovere sporco e residui superficiali dai grappoli d'uva. E poi magari un altro rimedio potrebbe essere il succo di limone, questo rimedio naturale per rendere più sicura l'uva prima di consumarla, data dalla combinazione di acqua e succo di limone, che agisce come un vero e proprio disinfettante. Basta utilizzare una soluzione di 300 ml d'acqua e 1 ml di succo di limone, preferibilmente biologico, tenere gli acini in ammollo per circa un quarto d'ora e poi risciacquare. Il modo più efficace per pulire l'uva resta un accurato lavaggio sotto acqua corrente, strofinando delicatamente gli acini per rimuovere sporco e parte dei residui presenti sulla superficie. Ecco, adesso siamo più tranquilli, possiamo gustarci l'uva con questi accorgimenti con tutta tranquillità. Vi ricordo i due incidenti sulla viabilità in A1 San Giuliano in uscita da Milano e Cotignola sulla diramazione per Ravenna in uscita da Ravenna al chilometro 9 e 800. Ripeto che in entrambi i casi non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Si torna alla musica con Salsam e il loro Scandalo al Sole.

Bene, bene, bene, era Alvaro Soler insieme a Roy Paci, Uelo con Il Sole. Le 2.31 siamo arrivati al momento del nostro live, pezzi importanti questa notte, incominciamo con Jackson Browne and the Rod, un brano del 1977 che era tratto dall'album Running on Empty, una canzone che racconta la vita di chi è sempre in viaggio tra concerti, alberghi, strade, quella sottile malinconia che accompagna chi vive lontano da casa, che tra l'altro conosciamo anche nella versione italiana di Ron, Una città per cantare. Poi ascolteremo Ivano Fossati con O che sarà, la sua splendida interpretazione del brano di Chico Buarque, una riflessione poetica intensa sul mistero della vita, sull'amore e su tutto ciò che non riusciamo a spiegare ma che continuiamo a sentire dentro di noi. Infine ascolteremo un'autentica esplosione di energia con i Deep Purple e Smoke on the Water del 1972, uno dei riff di chitarra più celebri della storia del rock, nato da un episodio realmente accaduto, l'incendio del casinò di Montreux in Svizzera durante un concerto di Frank Zappa nel dicembre del 1971. Insomma, dalla strada di Jackson Browne alla poesia di Fossati fino al fumo sull'acqua dei Deep Purple. Tre modi diversi di raccontare la vita, perché la musica, proprio come un viaggio, è fatta di paesaggi che cambiano, emozioni che si incontrano e ricordi che rimangono. Allora via con il nostro live e partiamo con Jackson Browne.

0: You are fantastic. Just fantastic. Thank you.
1: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
2: Termine anche per questa notte il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo, che ritroveremo alle 2.30 nel corso della prossima notte. Questa notte è toccato a Jackson Browning con The Road, Ivano Fossati con Oh Che Sarai, Deep Purple con Smoke on the Water. Nel frattempo sono giunti aggiornamenti da parte della viabilità italiana. Riaperto il bivio tra la 1 e la 14, siamo a Bologna. Poi abbiamo la riapertura del tratto della 14 tra la 1 e il raccordo di Casalecchio, riaperti anche gli svincoli di Cerveteri sulla Roma Tarquinia. Questi sono gli ultimissimi aggiornamenti. Ricordiamo ancora i due incidenti in assenza comunque di traffico, rispettivamente in A1 a San Giuliano in uscita da Milano al chilometro 2700 e quello allo svincolo di Cotignola sulla diramazione per Ravenna in uscita da Ravenna, qui siamo al chilometro 9800. Altra grande musica ci attende con i Manhattan Transfer, Soul Food to Go.

0: amori.
1: Ore 3.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale. 227 sì, 164 i no. La maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. E smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
4: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro, come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
5: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
4: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
6: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
4: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste: entrare in coalizione né oggi né domani né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
7: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la Consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Fratoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece, e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
8: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
7: E poi c'è la questione del centro, con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
9: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
7: Noemi Giunta, GR1.
3: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. OpenAI svela in un post di aver scoperto operazioni di influenza provenienti da Russia e Iran. I due paesi, secondo l'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale, hanno usato ChatGPT per creare profili di falsi giornalisti e un think tank fittizio ed alimentare così tensioni tra Ucraina e Polonia. A New York un uomo è stato ferito da un proiettile durante un'operazione dell'Agenzia Federale dell'Immigrazione. Il Dipartimento di Polizia newyorkese ha precisato che nessun agente è rimasto coinvolto nell'incidente perché non presenti sul posto, dove si stanno recando diversi manifestanti per protestare. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha chiesto un resoconto completo e trasparente alle autorità federali, mentre il sindaco di New York, Mad Money, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Trump, di porre fine alle operazioni dell'ICE in città. Messico, rivolta in carcere nello stato di Sinaloa, 10 le vittime, 9 prigionieri e un visitatore, altre 16 persone sono rimaste ferite. Il penitenziario è adesso tornato sotto il controllo degli agenti. La cronaca: in Italia potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
0: non è un caso isolato.
1: C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
10: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
11: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
1: In poche ore le forze dell'ordine hanno registrato 4 aggressioni e una da verificare, tutte con la stessa dinamica. Ragazzini a bordo di minicar avrebbero avvicinato persone in monopattino o in bici, gli avrebbero sferrato calci facendoli cadere a terra. Il più grave, lunedì sera, Davide Jacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era sul suo monopattino in zona Monteverde Vecchio. La caduta ha creato a Jacopini un grave trauma cranico, ricoverato a San Camillo, sottoposto ad un intervento e ancora sedato in terapia intensiva. Un quartiere, quello di Monteverde, in cui ci raccontano sono ricorrenti episodi violenti.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette. Qui è pieno di minicar.
1: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse 2 minorenni. Gli inquirenti stanno anche verificando se si tratti di una sfida sui social. Elena Paba, GR1.
3: Maltempo, temporali, allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Violenti temporali anche nel napoletano, con strade allagate, situazione difficile a Roma. Oggi allerta arancione. Il Lazio è in campagna ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
13: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Era il 1995 quando un pianista e produttore italiano, Robert Miles, all'anagrafe Roberto Concina, dava vita a un brano destinato a diventare un fenomeno mondiale. Un pianoforte dolce, quasi malinconico, accompagnato da questo ritmo elettronico ipnotico. Nasceva così Children, uno dei simboli della Dream House, capace di far ballare e nello stesso tempo di emozionare. Una musica che sembra raccontare un sogno, un viaggio tra ricordi e sensazioni. Robert Miles ci ha lasciati nel 2017 a soli 47 anni, ma quelle note continuano a vivere e noi le abbiamo appena riascoltate qui nella nostra notte in viaggio su Raiso Radio. Nel frattempo siamo entrati nella seconda parte di questa notte, verso il mattino del venerdì. Siamo ancora noi, Adriano Lippi e la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Non ci sono novità sulla viabilità, vi ricordo che ci sono questi due incidenti in A1 a San Giuliano in uscita da Milano e sulla diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola in uscita da Ravenna. In entrambi i casi, ripeto, né code né rallentamenti, il traffico è scarso e regolare. Sta piovendo in buona parte della nostra Italia, da nord fino a sud, in più abbiamo anche la presenza di nebbia in banchi. In A14 tra Acquaviva delle Fonti e Moto la visibilità intorno ai 110 metri. Attenzione anche al vento forte presente in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale. E torna alla musica, Nuda, lei è Gaia.

Due grandi protagonisti della musica italiana, due mondi apparentemente lontani che si incontrano, il rap di Fabri Fibra e la straordinaria sensibilità melodica di Tiziano Ferro. Stavo pensando a te, una canzone che racconta quei pensieri che tornano quando una storia finisce, ma i ricordi non vogliono proprio saperne di andarsene, perché a volte basta un nome, un'immagine, una canzone per riportarci esattamente dove credevamo di non tornare più. Fabri Fibra e Tiziano Ferro con Stavo pensando a te. Invece stavo pensando di rivedere la situazione, che peraltro non è cambiata, e i due incidenti segnalati in questo momento, ma in assenza di traffico, in A1 a San Giuliano in uscita da Milano e sulla diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola in uscita da Ravenna. Siamo arrivati alle 3:22, a grandi passi verso il

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: La novità di Gianna Nannini, che già da diversi giorni stiamo ascoltando qui su Raiso Radio, meraviglioso errore. Ancora due ore di viaggio insieme in questa notte tra il giovedì sera e il venerdì mattina. Vi ricordo la chiusura questa notte del traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione. La riapertura, come nelle notti scorse, è prevista alle 6. Vi ricordo altri tratti chiusi, sulla 7 abbiamo la chiusura di Serra Valle Scrivia in entrata, poi Ronco Scrivia, Busalla chiuso in direzione Genova, in 8 Busto Arsizio Legnano chiusura in direzione di Milano e Busto Arsizio Castronno chiusura in direzione di Varese. Sulla 26 è chiuso il tratto tra la 10 e la diramazione Predosa Bettole e sulla diramazione Predosa Bettole è chiuso il tratto tra Novi Ligure e la 7. In A10 chiusura tra Bivia 7 e Genova Pra verso la Francia e tra Albisole e Celle Ligure direzione Genova. In A12 chiuso il tratto Lavagna Chiavari verso Genova. In A1 è chiuso il tratto tra Rioveggio e la variante di Valico in direzione di Bologna e sulla variante di Valico chiuso il tratto tra il Bivia 1 e Aglio in direzione di Firenze. Altri tratti chiusi in A23 tra Pontebbe e il confine di Stato in direzione nord, in A14 chiusura tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e tra Faenza e Forlì verso Ancona. A24 chiusa tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma e a sud qualche chiusura a Capo a Caianello sulla 1 verso Roma. Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, sulla tangenziale di Napoli, chiusura tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli e tra Capodimonte e Corso Malta, direzione Capodichino. Arriva Bruno Orisas con Al di là dell'amore.

0: Adriano Celentano con Più di un sogno, e non sarà più un sogno tra qualche anno sorseggiare un whisky davvero spaziale. Infatti previsto per il 2028 il lancio in orbita di un esperimento che mira a produrre per la prima volta nello spazio il celebre distillato, che sarà poi analizzato con una lingua artificiale per valutare gli eventuali cambiamenti nella composizione chimica dovuti all'ambiente estremo. Il progetto, frutto della collaborazione tra l'Università di Glasgow in Scozia e del Kyushu Institute of Technology in Giappone, potrebbe aprire la strada alla realizzazione di impianti orbitali capace di produrre molecole difficili o addirittura impossibili da sintetizzare sulla Terra, con possibili applicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci contro malattie come il diabete, i tumori e l'Alzheimer. Sebbene il whisky sia già stato portato nello spazio, finora non aveva mai lasciato l'ambiente a temperatura controllata della Stazione Spaziale Internazionale. Stavolta invece verrà esposto direttamente al vuoto spaziale. L'esperimento sarà lanciato a bordo di un CubeSat con campioni di 10 ml di liquido e rimarrà in orbita fino a 5 anni per studiare il funzionamento del processo di distillazione. Inoltre verrà valutata la reazione di un frammento di legno di botte alle repentine escursioni termiche durante l'orbita attorno alla Terra. Il team prevede che il legno respiri molto più velocemente di quanto avverrebbe a terra, aprendo potenzialmente la strada a un metodo del tutto nuovo per studiare e persino accelerare il processo di maturazione. Il whisky, osserva il coordinatore Gilles Baillet, ci offre un modello estremamente riconoscibile e ben noto per studiare e monitorare i processi biologici e chimici in microgravità. Il progetto fornirà nuove preziose informazioni su come monitorare e controllare la fermentazione e l'evoluzione chimica nello spazio, nonché su come produrre etanolo in orbita. Il nostro obiettivo finale, aggiunge Baillet, è che il processo possa contribuire a potenziare le attività chimiche di bioproduzione nello spazio, un ambito che offre enormi possibilità per la realizzazione di prodotti farmaceutici ad alto valore aggiunto e terapie oncologiche di nuova generazione.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bottle.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciucci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. La guerra in Ucraina, ancora vittime civili nella capitale, dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici, e nel Donbass, con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus. Zelensky promette adeguate risposte, mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center in Russia.
3: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, Torsk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantinivka ed essersi spinti alle soglie di Druzhkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri, ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La procura di Roma attende ora l'informativa della polizia postale. In Francia prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio. La corrispondente da Parigi.
4: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperderli, i black bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille, irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Education Nationale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
5: Nos camarades de banlieue parisienne.
6: Siamo qui per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
4: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
7: Moins d'élèves dans les classes,
0: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
4: Sull'onda delle proteste in Francia, il movimento è arrivato in Belgio. Tensioni a Liegi tra studenti e polizia. Nel paese è prevista una giornata nazionale di mobilitazione. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Maltempo, temporali, allagamenti e disagi al centro-sud, nel napoletano, con strade allagate, situazioni difficili a Roma. In Toscana un camper si ribalta in un'area di servizio per una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Lazio e in Campania. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: nostro immancabile angolo del jazz, dopo il GR1 delle 4 qui alla notte in viaggio di Reso Radio. Abbiamo appena ascoltato John Scofield, uno dei più grandi chitarristi del jazz contemporaneo, con Heck of a Job, un musicista dalla personalità inconfondibile, capace di far dialogare jazz, blues, funk e rock attraverso una chitarra dal suono graffiante, espressivo, a tratti quasi provocatorio. Perché il bello del jazz è proprio questo, cioè la libertà di sorprendere, di giocare con il ritmo, di prendere una strada imprevista e trasformarla in musica. E noi, insomma, che di strade ce ne intendiamo, non potevamo scegliere compagno di viaggio migliore. E allora, dopo Joe Scofield, torniamo a parlare di viabilità. Peraltro traffico regolarissimo, ma tanta, tanta pioggia, a partire dalla 1 tra Milano Sud e Basso Lodigiano, in A7 tra Serra Valle Scrivi e Genova Bolzaneto, pioggia in A26 tra Ovada e Casale Monferrato, tra Renzano e Celle Ligure sulla 10, tra Recco e Chiavari in A12, pioggia in A1 tra Terni di Canossa e Campegine e Modena Nord, in A4 tra Milano Est e Bivio A21, pioggia in A14 tra Bologna e Forlì, e ricordiamo anche la pioggia tra Chiusi e Ceprano sulla 1, comprendendo le due diramazioni Roma Nord e Roma Sud, pioggia in A14 tra Rimini Sud e Riccione, sulla 12 tra Roma e Tarquinia, pioggia anche tra Roma e Teramo in A24, in A25 tra Torano e Pescina, sulla diramazione per Pisa, su tutta la Firenze-Pisa-Livorno, in A1 tra Frosinone e Napoli, e poi pioggia in A14 tra Val di Sangro e Poggio Imperiale, si spinge poi anche fino a Foggia, nebbia in banchi tra Acquaviva delle Fonti e Mottola, pioggia in A16 tra Napoli e Vallata, sulla 30 tra Caserta e Nola, pioggia anche sulla 3 tra Napoli e Salerno. Adesso si torna all'inizio degli anni 70, era la sigla di chiusura di un fortunato programma televisivo del sabato sera, Teatro 10, c'era una bellissima Mina e un affascinante Alberto Lupo con Parole, parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

Atmosfere raffinate, luci soffuse, magari un pianoforte in un angolo, un cocktail da sorseggiare lentamente. È il mondo elegante e avvolgente di Mario Biondi che abbiamo appena ascoltato con Cocktail Blue, una voce calda, profonda, vellutata, dal timbro quasi inconfondibile, capace di portarci idealmente in un jazz club di altri tempi tra sonorità soul, jazz e rhythm and blues. E pensare che dietro questa voce, che sembra arrivare direttamente dall'America, sappiamo bene che c'è un artista italianissimo nato a Catania, Mario Biondi, che abbiamo ascoltato appunto con Cocktail Blue, perché certe notti non hanno bisogno di grandi rumori, bastano una bella voce, un po' di musica e la compagnia giusta. E dopo le atmosfere raffinate e vellutate di Mario Biondi, cambiamo decisamente ritmo e temperatura musicale. Lasciamo le luci di un elegante jazz club, ci prepariamo a un viaggio fatto di suggestioni, contaminazioni, nuove sonorità, perché la radio è anche questo, un ponte tra culture, un viaggio senza confini, capace di portarci lontano restando comodamente all'ascolto. E allora, qui la notte in viaggio, arrivano i Negrita con Radio Conga. Caribo,

Dei leggendari REM, una delle band più importanti e influenti del rock alternativo americano, è un brano del 2011 tratto dall'album Collapse Into Now, che sarebbe diventato anche, tra l'altro, il loro ultimo lavoro in studio. Proprio in quell'anno, infatti, Michael Stipe e compagni annunciarono lo scioglimento del gruppo dopo oltre 30 anni di straordinaria carriera. Una canzone dal fascino malinconico, ma anche piena di movimento e di speranza, che ci racconta idealmente una città, Berlino, attraverso gli occhi di chi cammina, osserva e cerca una nuova direzione. E in fondo è proprio questo il bello della musica: anche quando una storia finisce, le sue emozioni continuano a viaggiare. E a proposito del nome REM, che deriva da Rapid Eye Movement, che in italiano si traduce con movimento rapido degli occhi, quindi hanno preso il nome praticamente da una fase del sonno. E quindi quale momento migliore per ascoltarli se no in questo momento tra la fine della notte e l'inizio del mattino, mentre molti in gran parte dell'Italia stanno ancora sognando. Allora, intanto c'è qualcuno che sicuramente avrà riaperto gli occhi, ma ci sono altri tipi di riaperture, quelle dei tratti autostradali. Riaperto il tratto della A8 tra Busto Arsizio e Legnano, in A8 riaperti anche gli svincoli di Cavari e Solbiate Albizzate, riaperto il bivio tra la diramazione Gallarate Gattico e la 8, riaperture in A10 tra Bivia 7 e Genova Pra, anche tra Albisola e Celle Ligure. Sulla 12, riapertura di Genova Est sia in entrata che in uscita, anche il tratto Lavagna Chiavari è di nuovo utilizzabile. Riaperto il tratto della 1 tra Rioveggio e la direttissima, in A14 riaperto il bivio A14 a 13, e poi diramazione per Ravenna, riapertura di Cotignola. Sulla tangenziale di Bologna riaperto il raccordo con la 13, riaperture anche in A23 tra Pontebba e il confine di Stato. Si transita di nuovo a Tarvisio Nord sulla 23, anche a Bologna Arcoveggio in A13, riaperto il tratto della 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Riaperto poi il tratto tra Cattolica e Riccione in A14, con riapertura anche dello svincolo di Riccione. Riaperta Ancona Nord sulla Firenze-Pisa-Livorno, riaperto il tratto Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Napoli, riapertura di Arenella e Capodimonte. E per quanto riguarda i tratti, riaperto il tratto tra Capodimonte e Corso Malta, per adesso rimane chiuso quello tra Agnano e Cuma in direzione di Pozzuoli. Mario Venuti insieme ad Anna Flora e Fortuna.

Giulie, Achille Lauro con Per Noi. Riaperto anche un altro tratto, siamo in A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, per adesso rimane chiuso ma per poco perché dovrebbe riaprire alle 5 il tratto tra Faenza e Forlì in direzione sud Ancona. Poi andiamo sulla variante di Valico che risulta ancora chiusa tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione di Firenze, contestualmente sono chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzuola in entrata in direzione sempre di Firenze. Ci avviciniamo al GR1 delle 5, ci avviciniamo anche alla parte finale di questa notte in viaggio ormai verso il nuovo giorno e la musica continua, Zerbe, Easy Bisu con Kumbaya.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, una nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza. La coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere, un risultato che soddisfa la premier Meloni. Le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
3: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
4: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
3: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza. Mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere, legge truffa. Meloni pensa già a come evitare la sconfitta. Invece di dedicarsi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
5: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo New York Times, però, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. Ed anche Putin interviene assicurando che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, fissata il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade, linee ferroviarie. Oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
6: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt, scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Linea Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E ci siamo lasciati avvolgere da una delle voci più eleganti e sensuali del pop rock internazionale, quella di Robert Palmer. Il brano era Mercy Mercy Me, pubblicato nel 1990, una raffinata rilettura del celebre successo di Marvin Gaye del 1971 che Palmer inserì in un medley insieme a I Want You. Una canzone che dietro la sua straordinaria morbidezza musicale nasconde un messaggio ancora attualissimo, la preoccupazione per un pianeta che l'uomo continua a maltrattare. Torniamo in autostrada, varie riaperture come spesso succede a quest'ora, ha riaperto il tratto della 14 tra Imola e Castel San Pietro, anche quello tra Faenza e Forlì, riaperta la entrata di Badia, anche quella di Firenzuola sulla variante di Valico, che per adesso rimane chiusa e presumibilmente fino alle 6, e quindi siamo tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione sud Firenze. Poi riaperto il tratto della 24 tra San Gabriele Colledare e Assergi verso Roma, sulla tangenziale di Napoli riapertura di Agnano, riaperto anche il tratto tra Agnano e Cuma. Arriva Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Erano i Coldplay con Ink, inchiostro, un brano del 2014 tratto dall'album Ghost Stories, una canzone un po' malinconica che racconta di un amore capace di lasciare segni profondi proprio come l'inchiostro sulla pelle, perché ci sono persone che attraversano la nostra vita e altre che invece rimangono scritte per sempre, come con l'inchiostro. E Chris Martin, con quella sua voce così riconoscibile, riesce a trasformare la nostalgia in poesia. Allora, io vedo una presenza in studio che si è così palesata, è entrata, ed è Alessandra Tocci.
1: Buongiorno.
0: Da dove viene lei, signora? Da dove viene?
1: In realtà io ero nella metropoli di Roma.
0: Sì, nella metropoli.
1: E si è stata fondata moltissimo tempo fa da due giovani. C'era anche un animale molto importante vicino a loro, una lupa. Loro scelsero le rive del Tevere perché ovviamente era un posto così adatto a far sorgere questa città. Poi la città si è ingrandita, è diventata una delle città più visitate al mondo.
0: Sì.
1: Adesso però è tornata ad essere, come possiamo dire, una città
0: un po'
1: marittima.
0: Lacustre, fluviale. Sì.
1: Piena d'acqua.
0: Sì, infatti.
1: Che bello, che bellissimo.
0: No, bellissimo,
1: perché, cioè, se vivere a Venezia è il massimo.
0: Ma infatti,
1: se sei attrezzato, però.
0: Sì, infatti, bisognerà attrezzarsi con gondole.
1: Quindi,
0: anche,
1: esatto, con le gondole.
0: Sì.
1: Invece io, possedendo una semplice utilità, però che cosa ho scoperto? Che ho chiamato M a Londra, tu sai che è il capo di Bond, io sono una Bond girl, e allora la mia macchina si è trasformata in una specie di così sottomarino e ho potuto arrivare, si è tutto chiuso, io ho spinto dei bottoni e sono arrivata qui.
0: Benissimo.
1: Capito? E quindi così ho evitato l'onda.
0: Hai evitato l'onda?
1: Eh sì, perché ce n'era più di una oggi, perché alcuni simpatici signori, quando vanno in macchina con la città vuota, cosa fanno? Fanno l'onda. È una cosa veramente abbastanza folle. A parte gli scherzi, nottata piena d'acqua anche qui,
0: sì,
1: e non solo
0: un po'
1: a Roma,
0: dappertutto, certo.
1: E, diciamo, arrivare, destreggiarsi con le onde non è facilissimo, non avendo un mezzo di James Bond, e nemmeno di Diabolica. Anche Diabolica, se non erro, aveva una macchina che andava sotto acqua.
0: Sì.
1: E quanto a te, quindi a te. Però visto che sulla tua macchina hai anche un surf,
0: sarà
1: utile per risalire l'Aniene.
0: Oggi sono venuto direttamente con il galeone.
1: Ah, sei venuto con il
0: galeone?
1: Sì. Hai fatto bene, sei stato previdente.
0: Benissimo.
1: Ma dato che il nostro paese è circondato dall'acqua, moltissimi artisti si sono fatti ispirare dal mare.
0: Ma quanti? Noi poi, a parte noi, siamo sempre in onda. Giustamente.
1: Minchino,
0: noi siamo
1: alla
0: sempre
1: battuta.
0: In onda, e a volte siamo anche in onda su onda. Tra poco Alessandra Tocci.

0: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
1: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
2: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
3: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
6: Rai Esoradio.
7: Ed eccoci qua, si parte. Abbiamo detto che quest'oggi bisogna usare mezzi nautici oppure pinne, perché davvero abbiamo delle situazioni così, lo diciamo scherzando, ma voi fate molta attenzione perché soprattutto quando non c'è luce alcune zone delle nostre città sono davvero piene d'acqua. Detto questo, fatta questa premessa che racconta un po' il nostro arrivo qui a Saxa Rubra, iniziamo la giornata insieme. Intanto salutiamo Alessandro De Gerardis, la notte sicura di Raiso Radio, raccontarvi ciò che accade in strada e tenervi compagnia, come al solito con tanta musica. Partiamo con una nuova giornata, nuova di zecca, siamo all'inizio di un fine settimana, siamo arrivati già al 9 di ottobre. Alessio Caranzetti alla parte tecnica, lo salutiamo, lo ringraziamo. Alessandra Tocci al microfono, saremo insieme sino alle 9, poi ci sarà il nostro Angelo Torchetti che vi accompagnerà per il resto della mattinata. Abbiamo detto della pioggia e quindi si va con le previsioni meteo. Colonnello Daniele Moccio, buongiorno, ben arrivato.
8: Buongiorno.
7: Lei con quale mezzo ha scelto di venire oggi?
8: No, con l'automobile.
7: Ah, lei ha scelto l'auto.
8: Oggi è stato meno complicato di ieri mattina. Ieri mattina veramente ho guardato dei fiumi, abbiamo visto coccodrilli, alligatori. Credevo di non arrivare a Saxa Rubra, oggi un po' meno, nonostante sì, le condizioni delle strade non
7: Si sono battute, ovviamente il problema è grande, ma la pioggia è grande, quindi la pioggia, cosa è quella importante.
8: Poi su Roma è caduta già da ieri, c'è stata una tregua nel pomeriggio e poi è ripresa nel tardo pomeriggio in prima serata con in modo anche abbastanza importante, però non è solo Roma, abbiamo visto cosa è successo in Toscana. Fortunatamente la situazione è migliorata su questa regione, anche se poi qualche pioggia è ancora prevista per oggi, ma nulla a che vedere con quello che è successo nella giornata di ieri. Migliorano le condizioni sulle regioni settentrionali, nonostante ancora qualche locale pioggia presente in Friuli Venezia Giulia, Veneto, in Lombardia al momento in modo particolare sul basso Piemonte e poi Liguria. Questa è la parte del nostro territorio che sicuramente vedrà meno piogge nel corso della giornata odierna. Attenzione soprattutto ai temporali che dal Lazio, dal Basso Lazio, si portano anche verso la Campania, sono già in atto. Altra regione ieri abbastanza interessata, soprattutto l'area del Napoletano e l'area del Casertano, sono queste le zone della regione decisamente più colpite. Poi oggi la Sicilia, la Calabria e in forma sparsa le piogge interesseranno un po' tutto il resto del centro.
7: S'era detto,
8: e del
7: insomma,
8: sud,
7: sì, s'era
8: del,
7: detto, s'era
8: del
7: detto.
8: Centro e del sud. E abbiamo visto come in forma localizzata questa tipologia di situazione porti a piogge importanti in poco tempo, quindi tanta acqua in poco tempo, e anche quello è un problema di impatto, è quello il motivo per il quale la Protezione Civile emette l'allerta, no? Quindi la combinazione tra quello che cade
7: oggi abbiamo, vero? C'è un'allerta.
8: E c'è un'allerta praticamente su buona parte dell'Italia centrale e sulle regioni meridionali, sì. Che poi ecco l'impatto e il colore è funzione dello stato idrogeologico del territorio. Noi possiamo avere tanta pioggia, magari un territorio che assorbe bene, quindi magari l'impatto è minore. Possiamo avere anche meno pioggia ma con un impatto maggiore e quindi una colorazione che volge decisamente verso l'arancione o addirittura il rosso. Migliorano le condizioni domani al nord, continuano a migliorare al nord su parte del centro, Toscana, Lazio, Sardegna, un po' di pioggia tra Marche d'Abruzzo e Umbria, e al sud ancora tempo perturbato, ancora qui condizioni di maltempo. Per vedere un miglioramento bisognerà aspettare la giornata di domenica, nonostante tra la Puglia Salentina, la Calabria e la Sicilia occidentale anche domenica con venti settentrionali anche sostenuti, ci saranno ancora piogge. Io per il momento mi fermo qui, abbiamo completato la fine della settimana.
7: Abbiamo completato la fine della settimana, i nostri sistemi Isoradio consentono di seguire anche la situazione meteo, ma con lei ci ritroviamo più tardi.
8: Esattamente.
7: Grazie.
9: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Musica, news, info, mobilità, per ora tanta musica. Vediamo un po' che cosa abbiamo ascoltato. Beyoncé, poi Gigi D'Alessio ed Alfa insieme, Giano a Napoli, canzone magnifica che unisce queste due città, il mare, eh? E poi Jungle con Sunshine. 5.45, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, siamo al 9 di ottobre. Non so perché mi sembra che già siamo al 9 di ottobre. Sarà che questo tempo ha un po' cambiato così il panorama delle nostre giornate, ma sembra di essere già belli avanzati nell'autunno. E allora andiamo in strada, dobbiamo dire che le notizie sono davvero poche, subito le condividiamo. Intanto abbiamo una dispersione in A1 tra Parma e la 15 verso Milano, la perdita accidentale indicata al chilometro 107, non abbiamo altri dettagli. C'è poi una coda dovuta anche a dei lavori, ci porta sempre in A1 tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, 3 km di coda in aumento, ma la causa è risolta, quindi è stato rimosso il cantiere. Materiali dispersi in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, vento forte, ecco qui un dato meteo, risale ancora di ieri sera, ma immaginiamo che sia ancora attivo, avete sentito un tempo che quest'oggi promette anche vento, siamo in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale. Poi vediamo anche le chiusure, se rimane ancora qualcosa. Tangenziale sud di Torino, e avviene un incidente tra Autoporto Sito e Drosso verso Santena, e in nord abbiamo incidente allo svincolo Regina Margherita in direzione alla 32 Torino Bardonecchia. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Adesso apriamo anche il sistema dei messaggi, così vediamo che cosa raccontate di questo inizio di giornata insieme. Alle 6 avremo il GR, nel frattempo NEC e Sfera Ebbasta.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue.
1: 5:54, tra poco avremo il GR1 e qui siamo sulle strade del mattino insieme a condividere il viaggio. Devo dire, tantissimi messaggi sono già arrivati, vi saluto adesso, poi con un orecchio ascolterò il GR, con l'altro leggerò e ascolterò i vostri messaggi. Nel frattempo vediamo se abbiamo qualche aggiornamento dalle nostre strade. Vi confermo questi 3 chilometri solitari di code tra Fabio ed Orvieto verso Roma, e stiamo parlando della 1. Sono stati inizialmente generati da un cantiere e adesso è stato rimosso il cantiere, ma rimangono inevitabilmente le code. Per ciò che attiene la situazione meteo, noi abbiamo cercato di inserire tutti i filtri possibili per seguirvi nel viaggio anche da questo, anche per questo, in questo momento abbiamo indicazione esclusivamente di vento forte tra Cattolica e Poggio Imperiale. Adesso poi vediamo, perché la pioggia è diffusa un pochino ovunque, adesso cerchiamo di descrivere anche quello. Tra l'altro vi raccomando il sito dell'Aeronautica Militare Meteo AM, si può seguire ora per ora lo sviluppo del tempo. E poi avete sentito, soprattutto per il centro Italia, questa allerta della protezione civile arancione, quindi attenzione. Dunque proseguiamo con la musica e poi i vostri messaggi e poi il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Alla Camera il via libera definitivo alla legge elettorale in terza lettura. Un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Sentiamo la premier.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
1: Con la nuova legge elettorale diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, ripete il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito su misura cucito per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia Giorgetti, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa, contraria a ulteriori aperture Olanda e Belgio. La guerra russo-ucraina, estesi blackout a Kiev in seguito a raid russi. Ieri a Kramatorsk colpiti due autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati del presidente americano Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche rappresentanti europei e della NATO. Ma intanto il segretario di Stato Rubio avverte: il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi.
3: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto per i Luki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, ieri il mirino di Mosca era puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda i risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Exet ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nida Lazan, affermando che sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per queste cose. Un funzionario del Pentagono ha precisato che sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre. Lazan, ufficiale dell'esercito radicalizzato, nel 2009 uccise 13 militari. Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza, un terzo solo a Parigi, ci sono stati momenti di tensione e scontri, 504 i fermati, 48 gli agenti feriti. Il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia in arrivo fra oggi e martedì 3.000 supplenti. Il maltempo in Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie al centro-sud, un'ondata che non si è ancora esaurita.
4: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto ieri in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo sarà annunciato il vincitore del premio per la pace. Quello per la letteratura è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni, la sua opera definita audace e creativa. Sport MotoGP, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Indonesia davanti a Marc Marquez e Jorge Martin alle 9 ora italiana le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, sconfitta invece per l'Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sono le 6 e 5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Con Sting riapriamo questo Englishman in New York, 6:10, buona giornata a tutti voi. Insomma, vediamo un po' questo viaggio che quest'oggi si deve fare con molta attenzione rispetto all'acqua. Intanto abbiamo questi tergicristalli formidabili, no? Io ricordo un tempo c'era una sola velocità, anche piuttosto lenta, adesso ci sono delle velocità incredibili, puoi andare 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi dietro hai quelli dietro, insomma abbiamo possibilità di toglierci l'acqua dal vetro. E poi cos'altro? Abbiamo l'aria che ci consente di renderle chiare la nostra visibilità con l'aria condizionata all'interno, mandandola sopra verso il vetro. Insomma, le macchine e la tecnologia ci aiutano al viaggio sicuro. E poi c'è tanta acqua, questa ci piace perché l'acqua ci deve essere, però ogni tanto ci crea qualche problema. Allora andiamo a vedere un po'. Miguel, noleggio con conducente Piacenza, ritorno da Malpensa, acquazzoni improvvisi, 16 gradi, ecco lì, e infatti c'è questa pioggia battente e veloce, l'ha descritta anche l'aeronautica militare. Andiamo da Ciro e Giuseppe, loro sono perforatori di fibra ottica, Mirandola 17 gradi, un po' di foschia, è vero, stanno arrivando anche un po' di nebbia, tra poco vediamo se sono in strada anche per quest'oggi. Non dite bugie, perché diciamo bugie? Fabio Orvieto, adesso controlliamo le riaperture, solitamente evitiamo le bugie perché poi ci creano anche qualche problema così contrattuale, noi dobbiamo sempre dire la verità. Bellissima canzone, siete forti, buongiorno Massimiliano, ringraziamo anche chi fa le nostre scalette musicali. Allora, a proposito di chiusure, vediamo un po' cosa rimane chiuso. Intanto partiamo dalle code, siamo in A1, abbiamo Fabio Orvieto verso Roma, 2 chilometri di coda, traffico congestionato, diramazione Roma Sud, Torrenova, grande raccordo verso quest'ultimo 1 chilometro di coda per lavori in A8 tra Legnano e Castellanza verso Varese, e queste sono le code. Vediamo un po' le chiusure, oggi è 9, allora cerchiamo 9 perché mi sembra che sia tutto riaperto in realtà, quindi a beneficio dell'amico che prima scriveva non abbiamo chiusure. L'ultima riapertura è Gallarate Gattico, che è stata riaperta in bivio a 26, quindi chi dall'autostrada Milano-Varese procede verso nord è stata riaperta. Comunque teniamo prezioso il messaggio sulle chiusure, magari controlliamo qualcosa che non abbiamo osservato e ci torneremo a farlo. Ce ne andiamo nuovamente a Torino perché abbiamo una situazione in tangenziale, Tangenziale Sud, incidente tra Autoporto e Drosso verso Santena, incidente al bivio con lo svincolo Regina Margherita direzione a 32, e poi eccola qui la nebbia, siamo in A21, viene descritta banchi tra Castelvetro e Pontevico Robecco.

6:18 e allora si parlava di acqua dal cielo, invece adesso parliamo di quella che si trova, diciamo, vicino alle nostre coste. Anche quest'anno infatti sia Rai che Rai Isora Radio sono partner della Barcolana 58, il nome già ci dice tutto, e abbiamo questo impegno che rinnoviamo felici a fianco di questa manifestazione, con una presenza che sarà ampia, articolata, capace di raccontare questo evento attraverso TV, radio, piattaforme digital e social. Tra l'altro la Barcolana è bellissima anche da vedere, perché tutte queste imbarcazioni in uno specchio d'acqua inizialmente non ampio ma poi si allarga al mare, è davvero bella. E ci sarà al fianco della Barcolana anche rainews.it, che proporrà contenuti e servizi diretti da Trieste, città meravigliosa, famosissima per i suoi eventi, in cui non si può nemmeno tenere

0: Quindi si può seguire la Barcolana 58 su Rai Radio e su tutte le piattaforme, e quindi questo è quello che vi proporremo. Se siete di Trieste, se avete partecipato alla Barcolana, raccontateci l'esperienza, perché deve essere magnifica.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Rai Radio.
5: È uno di quei giorni che mi prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La fede è troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: 6:27, siamo pronti nuovamente a aggiornare la situazione meteo. Abbiamo di nuovo con noi il colonnello Daniele Mocio. Ancora buongiorno.
1: Ancora buongiorno Alessandra, ben ritrovata.
0: Dunque, stiamo parlando così di questa situazione, questa giornata che, come sapevamo, ha segnato il passaggio questa settimana tra questa estate così particolare e l'arrivo della stagione intermedia. Molto amato l'autunno, no? In qualche modo le foglie, il foliage.
1: Purché poi vengano
0: portate. Perché, vabbè, vediamo le cose belle. Esatto. Insomma, arriva l'autunno con la sua variabilità. Che giornata abbiamo
1: Bravissima,
0: oggi?
1: Bravissima, con la sua variabilità, perché autunno significa anche certe volte un richiamo all'estate, no? Per quanto sia stata calda l'estate che è appena trascorsa, quindi ci ricordiamo delle ottobrate romane che richiamavano un po' quella che era l'estate, ma comunque i mesi autunnali spesso ci stupiamo se in Sardegna o in Sicilia vediamo gente al mare tra ottobre e novembre, no? Però almeno quello è sempre successo. Io nel 94 ho fatto un bagno il primo di novembre.
0: Se lo
1: Sardegna,
0: ricordo ancora, vedo
1: Cagliari,
0: però, l'ha
1: sì.
0: segnato.
1: Sì, mi sono anche bruciato al sole. Però sì, ma autunno significa anche l'arrivo delle perturbazioni, tant'è vero che i più grossi problemi che abbiamo avuto nel passato, le più importanti alluvioni, sono avvenute in autunno, tra la seconda parte di ottobre e la prima parte di novembre. Per tutte ricordiamo l'alluvione di novembre del 66 di Firenze, no?
0: Certo, gli angeli del fango.
1: E quindi è il periodo, soprattutto la prima parte dell'autunno, che vede più pioggia, ma è anche giusto così. Però il problema è che, avendo fatto molto caldo e quindi essendoci molta energia in gioco, e comunque il mare restituisce più lentamente il proprio calore rispetto all'atmosfera che ormai lo ha perso, certo. È chiaro che quello significa energia. Quando cambiano le condizioni, quindi arrivano le perturbazioni arrivano dall'Atlantico attraverso la Francia e poi entrano nel Mediterraneo e trovano ancora più energia. Per cui quello che si mette in gioco non è magari come avveniva nel passato una pioggia continua, no? Avevamo in passato giornate di pioggia. Adesso si presenta la stessa quantità di pioggia però in pochissimo tempo, ed ecco perché magari la risposta del territorio non è sempre
0: pronta, tra virgolette,
1: no? Certo. E quindi abbiamo l'impatto poi dell'evento meteorologico, che è quello che è successo in Toscana, è quello che è successo nel Lazio, quello che è successo e sta succedendo anche in Campania, soprattutto nell'area casertana e napoletana. I temporali arrivano anche in Sicilia, poi Calabria, si spostano verso la restante parte del sud, risalendo un po' verso il centro, parte adriatica, quindi verrà coinvolto l'Abruzzo, verranno coinvolte le Marche, regioni che fino ad ora hanno visto decisamente poca pioggia, mentre la situazione migliora al nord, nonostante ancora un po' di pioggia localizzata un po' in Lombardia, un po' in Friuli Venezia Giulia, localmente sul basso Piemonte, sulla Liguria, ma questa parte del nostro territorio vedrà sia oggi ma poi a maggior ragione domani e dopodomani la situazione migliore. Quindi attenzione oggi per le allerte meteo presenti soprattutto a Lazio centro-meridionale. Non parliamo di giornate con pioggia continua, ma frangenti, periodi, determinati periodi della giornata con molta pioggia in poco tempo. Poi vediamo la situazione migliorare rapidamente, poi vediamo nuovamente il cielo coprirsi. È quello che succede e succederà soprattutto tra Lazio e la Campania. Saranno un po' più continue ma di più debole intensità le piogge attese lungo la parte adriatica, lo dicevamo, dalle Marche a scendere verso l'Abruzzo e poi la Puglia vedrà qualche temporale come è successo nella giornata di ieri, ma peggiora soprattutto in Sicilia e poi in Calabria. Domani miglioramento più completo al nord, parte del centro Toscana, Lazio e Sardegna, ancora un po' di pioggia sulla restante parte del centro e maltempo che si concentra al sud, soprattutto sulle regioni meridionali, peninsulari, Calabria in modo particolare, attenzione domani. Domenica una situazione decisamente migliore con ancora un po' di pioggia all'estremo sud. È questa la variabilità dell'autunno, è questo il mese di ottobre, con un inizio di settimana che vedrà le temperature risalire. Non è che siano basse, perché comunque le perturbazioni sono accompagnate da venti meridionali.
0: C'è poca differenza tra notte e giorno,
1: perché comunque il cielo, il cielo è coperto, i venti sono meridionali, quindi non abbiamo il cielo sereno che fa perdere il calore accumulato durante il giorno, per cui variano poco le temperature tra il giorno e le ore notturne.
0: Molto bene, noi la ringraziamo, ci ritroviamo più tardi intorno alle 9:45. Evviva, buon lavoro, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Isoradio. È un altro giorno e mi devo svegliare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Tax Gazzetti sembra normale e poi San Giovanni, ok, buonanotte. Questa è la nostra musica, 6:39, tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale d'autostrade per l'Italia. Intanto è stato assegnato il Nobel alla letteratura a una canadese, Carson. Andiamo a leggere così cosa è accaduto. Lei si chiama Anne Carson. La motivazione, dice, mette in evidenza la sua opera è audace e creativa, un dialogo giocoso con la tradizione classica che ha dato firma a una nuova modo di interpretare la letteratura contemporanea. È la 19ª donna che viene premiata, noi naturalmente ci piace sottolinearlo, su un totale di 123 onorificenze, quindi su 123 Nobel 19 sono donne. La prima è stata Selma Lagerlöf, 1909. La sola italiana è Grazia Deledda. Siamo nel 1926, uno dei suoi libri più famosi è Canna al vento. E si racconta, la leggenda vuole che quando l'emissario del premio Nobel si recò a casa della signora Deledda per appunto invitarla a partecipare alla cerimonia, bussò e aprì la Deledda che stava cucinando, quindi col grembiale e tutto in pantofole, e dice: ah, cerco la signora Deledda, e lei rispose: non è in casa. Dice: dobbiamo consegnare un'etta, torni più tardi. Quindi lei poi tornò dentro, si vestì, si preparò e quando loro tornarono li poté accogliere in modo decoroso. Ecco, questo è un piccolo aneddoto, forse leggenda, su questa donna straordinaria che ha scritto della sua isola e non solo in un modo splendido. Era il 1926. Domani invece verrà annunciato, oggi verrà annunciato il Nobel per la pace. Chissà se riusciamo a darlo adesso o più tardi in giornata, comunque sicuramente anche quello un premio importantissimo, un riconoscimento importantissimo. Andiamo in strada, qualcosa è cambiato, siamo tra Fabio e Orvieto verso Roma, 1 chilometro di coda stabile, il traffico è congestionato e siamo in A1, code a tratti poi in A4 tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, il traffico si è fatto intenso. Abbiamo poi una coda per un veicolo fermo in avaria verso Roma, 2 chilometri tra Fabio e Orvieto in A1. Traffico congestionato sul tratto urbano della 24, Roma in primo piano, tra Fiorentina e Tangenziale verso quest'ultima. Rimanendo a Roma, ci spostiamo però in diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il Grande Raccordo verso quest'ultimo, 1 chilometro di coda. Code anche sono indicate in questo momento sia in A4 che in A8. In A8 tra Legnano e Castellanza verso Varese, ed è una coda anche per lavori. Mentre in A4 sono segnalate tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti e traffico intenso. A proposito di situazione meteo, abbiamo una nebbia banchi in A21, ve lo confermo, tra Cremone e Pontevico Robecco, siamo tra il chilometro 195 e 210, non sappiamo dirvi di quanto sia compromessa la visibilità, prudenza.

0: E abbiamo ascoltato Dreams di Gabrielle, 6:45. Siamo pronti adesso al primo dei collegamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati.
1: Buongiorno a voi, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete per i primi spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo come sempre dalla A4 Milano-Brescia, dove troviamo già i primi incolonnamenti per il traffico intenso tra Milano Est e il bivio con Viale Certosa in direzione di Milano, con tempi di circa 15 minuti, e tra Dalmine e Cavenago, sempre nella stessa direzione. Andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove per il traffico congestionato sulla viabilità esterna troviamo un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Sulla vicina A1 Milano-Napoli invece un mezzo pesante in avaria sta causando 3 km di coda tra Fabro e Orvieto, sempre verso Roma, e tempi di percorrenza di circa 35 minuti, 20 minuti in più rispetto al normale. Per lavori di ammodernamento invece ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove si sono formate code tra Legnano e Castellanza per chi è diretto in direzione di Varese. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e se sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna-Casalecchio, e che per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle-Genova è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 novembre, con il consiglio di utilizzare la stazione di Tortona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni di viabilità. Da Autostrade per l'Italia è tutto e come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Ruggeri si può dare di più, e poco prima Bruno Mars. Questa è la musica sulle strade del mattino, buona giornata a tutti voi, venerdì 9 di ottobre, molti tratti autostradali interessati da pioggia, dobbiamo dire che le notizie di infobilità non sono molte, tra poco avremo il GR1, i titoli del GR1, poi proseguiremo con la nostra programmazione che vede il Vangelo sulla strada e poi dove vanno le nuvole, poi vedremo un po' tutta la prossima ora insieme. Questo è quanto vi proponiamo, nel frattempo diamo un'occhiata ai cambiamenti, si aggiungono a quanto già detto da Autostrade per l'Italia, la 1 si aggiunge, siamo nel tratto al bivio con la 3, quindi chi da Roma procede verso Napoli in direzione sud trova dei rallentamenti. Dunque, si parlava di Nobel, alcuni di voi anche hanno ricordato appunto i Nobel italiani, grazie a D'Aledda, questa figura femminile. Lo dico perché la prima pagina oggi del Corriere, firma di Gramellini, il caffè, forse conoscerete questa rubrica che lui tiene tutte le mattine, tutti i giorni sulla prima pagina, Ascoltare il vento si intitola, in realtà parla appunto del Nobel della Carson, questa appunto scrittrice che lo ha vinto in questa edizione. È bello perché, come la D'Aledda stava cucinando, la Carson, quando gli viene comunicato il Nobel, si trova da un'altra parte, allora risponde così, dice: ma dove si trova, poetessa? Lei ha risposto: mi trovo in Islanda ad ascoltare il vento. Ecco, allora, se nel 1926 Grazia D'Aledda era a casa a cucinare, la poetessa Carson è invece ad ascoltare il vento. Ma allora andiamo a ricordare quali sono i Nobel. Ovviamente la scienza, il Nobel è fondamentale per la pace anche, ma anche la letteratura ha un suo spazio importante, e gli italiani che stiamo per ricordare sono importanti perché sono Giosuè Carducci, siamo nel 1906. Riassumo rapidamente, ma si parla soprattutto del, come poeta, della sua energia creativa, della sua potenza creativa. Per la D'Aledda dicevamo l'isola, infatti tra la motivazione c'è anche la plastica chiarezza della sua isola nativa, appunto la Sardegna. Poi abbiamo un Pirandello nel 34, qui a dire la definizione, la scelta di Pirandello fu per l'ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte. Se pensate, leggete i programmi dei teatri delle vostre città, c'è sicuramente un testo di Pirandello che viene messo in scena, quindi ancora molto vivo con noi. Salvatore Quasimodo, quindi ancora poesia, e qui invece si parla della tragicità del nostro tempo, sempre attuale. Eugenio Montale, siamo nel 75, grandissimo poeta, per lui tra le definizioni appunto è il fatto di una vita priva di illusioni, questo si legge nella poesia. L'ultimo è Dario Fo, lo riconosciamo tutti, forse non ce lo ricordiamo tanto proprio come scrittore letterario puro, ma anche come attore, come teatrante, e il motivo del 97 del Nobel è: seguendo le tradizioni dei giullari medievali dilegge il potere, restituendo la dignità agli oppressi. Non so se voi avete avuto modo di vedere i suoi spettacoli. Negli anni 70 lui scendeva in strada nel Teatro Tenda e faceva gli spettacoli proprio sulla strada, nelle piazze. Mistero Buffo era il suo capolavoro. Bene, allora tra poco andiamo con il GR1, con i titoli del GR1, vediamo se prima di salutarci possiamo ancora condividere un'informazione. Sì, abbiamo ancora Roma in primo piano, 4 km di coda tra fine Complanare e tangenziale est verso quest'ultima, stiamo parlando del tratto urbano della 24. In A1 poi abbiamo tra Fabero ed Orvieto verso Roma, anche qui 4 km di coda. Ancora un po' di musica, Ruggine, Levante, poi il segnale orario, poi i titoli del GR1 e poi il Vangelo sulla strada, e poi torniamo in diretta.

0: ore 7.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sia la nuova legge elettorale, Giorgia Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, la maggioranza, mettiamo fine a inciuci e giochi di palazzo, le opposizioni, una truffa, ricorreremo alla consulta. Flessibilità su energia e difesa, via libera dell'Unione Europea all'attivazione della clausola di salvaguardia, Bruxelles chiede prudenza sull'inflazione, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti ieri a Kramatorsk su due bus colpiti dai russi, il segretario di Stato americano Rubio in Europa, stallo pericoloso, si rischia una guerra regionale. Smartphone e minori, uno studio rivela che solo un bambino su 10 non ha il cellulare alle medie, tra le conseguenze il deterioramento delle relazioni. Alle 7.01, buongiorno da Danilo Giannese.
3: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Il Vangelo di Luca, al capitolo 11, nei versetti 15-26, narra una polemica tra Gesù e i suoi nemici, i farisei e altri, i quali lo accusano anche di fronte al bene che fa. Lo accusano dicendo che lui scaccia i demoni in nome dei demoni stessi, in nome del capo dei demoni di Beelzebub. È in nome di Beelzebub, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Ora, questa contraddizione è quella stessa quando noi ci permettiamo di accusare chi fa il bene dicendo che lo fa per sé, per non mostrarsi, per apparire. In realtà, cari amiche e cari amici, noi oggi abbiamo un estremo bisogno di uomini e di donne che scaccino il male, che facciano il bene, che aiutino la gente. Quanti purtroppo invece sono guidati dal demone dell'egocentrismo, dal demone dell'egoismo, che porta a sentire gli altri estranei da noi stessi o peggio nemici da combattere. Ecco, c'è un grande bisogno che noi sconfiggiamo il diavolo. Voi sapete che la parola diavolo vuol dire divisione. Ecco, oggi c'è come un demonio, un diavolo che gira per il mondo a dividere i popoli, a dividere le famiglie, a dividere la gente, a mettere gli uni contro gli altri. È difficile, c'è un clima di opposizione incredibile, impossibile da continuare. Ecco perché c'è bisogno di invocare l'amore, la comprensione, l'amicizia, il dialogo, l'incontro. Ecco, è questa la vera forza che può sconfiggere guerre e conflitti. Ascoltiamo il Signore. Armiamoci del suo amore, usiamo le parole evangeliche per sconfiggere missili, bombe e droni, e il mondo vivrà meglio. Buona giornata a tutti.

0: Meraviglioso Michael Jackson, Billie Jean. Allora, consultando l'intelligenza artificiale, che sappiamo essere piuttosto approssimativa, ma lo sappiamo, andiamo a leggere che il suo album Thriller è il più venduto di sempre nella storia della musica. Nel 1984 ha vinto 8 Grammy in una sola unica notte. È un genio, beh, usava, appunto, sapeva usare e imitare tutti gli strumenti, e questo lo sappiamo tutti. E passione per i fumetti, questo l'intelligenza artificiale l'ha scovato chissà dove. Era un grande fan di Spider-Man. E poi nella metà degli anni 80 ha adottato uno scimpanzé di nome Bubbles, che mangiava con lui e viaggiava in tour. Mangiava con lui, c'è sempre questa passione di scimpanzé, cosa mangiano e con chi mangiano, con il nostro grande Michael Jackson. Pensa quanto si sono divertiti. 709, riprendiamo con la musica, infomobilità e tante notizie e tanti messaggi. Tra l'altro arriva un messaggio di Pino e dice: io sinceramente per dare un Nobel l'avrei dato Edoardo De Filippo. Dice: perché no? Vabbè, certamente questo è anche interessante, ma sono interessanti anche le motivazioni dei Nobel particolari, diciamo, via. Ricordiamo che è un premio internazionale, quindi bisogna considerare tanti aspetti. Bene, Alessandra Tocci insieme a Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, parte in quest'ora che è ricca di tante proposte, soprattutto adesso di Dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E allora Sabina Angeloni, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio.
0: Si parlava di pioggia.
2: Si parlava di pioggia, tanta pioggia in questi ultimi giorni, anche nella giornata di oggi abbiamo il transito di questa perturbazione sull'Italia, che di fatto continuerà a determinare condizioni di maltempo. Bisognerà prestare attenzione soprattutto alle zone dove negli ultimi giorni è caduta molta pioggia, in particolare Basso Lazio e i settori costieri della Campania settentrionale sono coperti da un'allerta arancione per la giornata di oggi, allerta arancione della Protezione Civile. Avremo poi allerta gialla su tutte le restanti regioni centro-meridionali peninsulari, anche sulla Sicilia e su alcuni settori delle regioni settentrionali. Per quanto riguarda la situazione in questo momento, abbiamo al nord, diciamo, nuvolosità piuttosto diffusa, soprattutto sulle zone di nord-ovest, in Lombardia, e parzialmente abbiamo nubi sparse anche sul nord-est, ma in questo caso solo con poche piogge, diciamo, pioggia a carattere sparso soprattutto nel torinese. Diversa la situazione sulle regioni centrali, infatti abbiamo piogge a Grosseto, dove la nuvolosità è più diffusa, nubi sparse in Umbria, cielo in prevalenza sereno sulle Marche, mentre su Abruzzo e Basso Lazio la nuvolosità è molto diffusa, anche con piogge che stanno interessando le zone interne dell'Abruzzo ed anche i settori meridionali del Lazio. Sulla Sardegna abbiamo piogge che stanno interessando in questo momento il sud-est dell'isola, mentre se ci spostiamo al sud abbiamo anche dei temporali in ingresso sulle zone costiere della Campania meridionale, temporali anche su parte della Campania, e nuvolosità che risulta essere diffusa in Molise, ma anche sulla Puglia garganica, con piogge temporali. Ecco, si è formato un nucleo piuttosto intenso tra Brindisi e Lecce. Brindisi e Lecce ci sono temporali, con quindi fulminazioni attive in questo momento, ed anche pioggia molto molto abbondante soprattutto in prossimità della costa. Sulla Sicilia, per concludere, il tempo è per lo più asciutto, ma la nuvolosità è diffusa. Giornata di oggi che quindi vedrà maltempo generalizzato, piogge che al nord interesseranno soprattutto il corso del Po, parte della Liguria, ma anche le coste adriatiche. Al centro avremo una maggiore probabilità di temporali su Basso Lazio e zone interne tra Abruzzo ed anche Marche, e piogge per lo più sparse altrove. Al sud, particolare attenzione, come detto, ai temporali in Campania ed in Sicilia anche, e in generale maltempo che si estenderà anche sulle restanti regioni.
0: Situazione quindi delicata anche su strada, noi seguiremo anche da questo punto di vista il viaggio.
2: Assolutamente,
0: nuovamente
2: sì.
0: Aggiornamenti nell'arco della mattinata, ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Musica, info, mobilità, news, i vostri messaggi. Andiamo un po' a vedere cosa avete scritto, ripartendo dagli ultimi arrivati. Luigino, il nostro amico che viaggia tutto il giorno e spesso si mette in contatto con noi, ora si trova dalle parti di, direi, Torino, Borgodale, 15 gradi e nuvole. Caro Luigino, mettendo insieme tutti i tuoi messaggi potremmo seguire l'andamento del tempo quest'oggi. Tra l'altro con Sabina mi facevo dire meglio questa situazione dell'allerta meteo di oggi, quindi Arancione, Basso Lazio e Campania del Nord, allerta gialla 12.

Dei rallentamenti ora, e questa è una novità, tra Scandicce e la 11 verso Bologna, dal chilometro 285, poi la 11 in primo piano, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze abbiamo code. Avviene poi un incidente sulla Firenze Pisa Livorno, tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. In A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. A ciò aggiungiamo anche la viabilità della 1, anche lì abbiamo delle novità, Melegnano tangenziale Ovest verso Milano, code a tratti. In A1 un veicolo fermo in avaria sta causando delle code verso Roma tra Fabro ed Orvieto. Siamo, ripeto, in direzione sud, però la causa è risolta, è stato rimosso, le code sono in diminuzione. È un tema sicuramente interessante, ovviamente si parla di moto, e lo facciamo in un modo storico, non saprei come altro definirlo. L'intervista è di pagina 49 di Repubblica ed è a firma di Massimo Calandri. Il titolo e foto lì bellissime: Agostini, Chimi, super in pista, mi somiglia, sa rimanere freddo. E c'è questa bella intervista appunto a Giacomo Agostini, grande campione, a 84 anni e va ancora in moto, e un po' si confessa, tra l'altro scrive anche dei libri. Ho intrecciato questo articolo anche con altri articoli online, La mia vita a mille all'ora, e dai primi giri sul galletto del padre al dominio con l'Augusta e Yamaha e poi alla battaglia per la sicurezza. Giacomo Agostini racconta una carriera irripetibile, un libro scritto con Raffaele Sala, anche l'uomo dietro il campione, e infatti proprio di questo si tratta. Racconta di quando lui da piccolo aveva 9 anni, il concessionario apriva alle 8:30 del mattino, lui era lì già alle 6 e cominciò a guidare appunto questo Aquilotto, salì sull'Aquilotto, alle 4:30 del pomeriggio mi resi conto che non avevo avvertito i genitori e si era dimenticato di mangiare. Insomma, la passione si sente sin dall'inizio. E poi ancora la classifica, tra la classifica dei 5 piloti più forti del mondo lui sicuramente mette Valentino Rossi. Prosegue commentando anche Sinner: mi piace molto, è serio, intelligente, sarebbe diventato un campione anche al volante, ecco, questa è la dichiarazione. Poi ricorda il padre, sempre nel libro e nell'intervista: mio padre non voleva che corressi in moto, sogno ancora una corsa contro i più grandi della storia. Alla fine che cosa dice? Lei ha raccontato questa sua bellissima biografia scritta con Sala, che appunto si intitola Ago, una vita da campione. È felice? Ho girato il mondo, ho conosciuto tante persone, ho imparato, sono stato molto fortunato e la Scalogna l'ho scansata con attenzione, precisione e prudenza. Ecco, ci piacciono queste tre definizioni, sono utili secondo me a tutti noi: precisione, prudenza e attenzione.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai su Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, prosegue il nostro viaggio che è fatto di musica, di infomobilità e di news e anche altro. Tra poco ci collegheremo con il centro multimediale da Tossate per l'Italia, vedremo un po' anche i tempi di percorrenza. Devo dire che sta piovendo in molte zone, questo sicuramente rallenta l'andamento sulle nostre strade saggiamente, 110 è il massimo a cui si deve andare, ma c'è tanto movimento, è venerdì, quindi le due informazioni, le due situazioni si vanno a sommare. Tanti messaggi al 348 103 1010. Dopo il centro multimediale ci collegheremo con Rai News 24, racconteremo in TV cosa accade in strada, il traffico cittadino. Questa è un'altra delle novità di Isoradio che appunto già dall'anno scorso così condividiamo con voi. E allora, a proposito di ciò che accade in strada, ce ne andiamo in A1, siamo tra Ramo C e Bivio A3 verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti. Rimaniamo in zona, siamo a Napoli, in tangenziale, abbiamo coda tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Proseguiamo il nostro giro, ci spostiamo ora in A4, siamo tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, abbiamo indicazioni di code a tratti. Code a tratti anche tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, quindi sia verso Torino che verso Brescia trovate traffico intenso. Vediamo cosa accade in A7, un aggiornamento ci porta sulla Milano-Genova, siamo tra Genova Ovest e Genova-San Pierdarina verso Genova, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Firenze-Pisa-Livorno, la Sassigna, Firenze-Scandicci verso Firenze, abbiamo indicazioni di rallentamenti. Una novità appena arrivata ci porta in A11, siamo tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze, anche qui descriviamo code a tratti.

0: amore.
1: 7.43, siamo pronti adesso al collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Ben trovati.
2: Grazie, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove registriamo tempi di percorrenza di 25 minuti circa per chi in viaggio verso Torino tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa e 20 minuti in direzione opposta verso Brescia nel tratto compreso tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Traffico sostenuto anche sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per il traffico intenso in viabilità ordinaria. Il tratto si percorre in meno di 15 minuti. Ricordo su questa autostrada la chiusura dell'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Traffico intenso anche sulla 11 Firenze Pisanori per chi in viaggio verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti circa tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano Napoli. Ricordo sulla 13 Bologna-Padova la chiusura dell'entrata di Occhiobello verso Bologna fino al 20 ottobre, consigliata l'entrata di Ferrara Nord. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare incolonnamenti di 1 chilometro per lavori di ammodernamento in direzione sud verso Bari, rispettivamente tra Pedaso e Grottammare e tra Ortona e Lanciano. I tratti si percorrono in meno di 15 minuti e il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. Invitiamo pertanto alla massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E infine il traffico è sostenuto anche in direzione della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra la fine della Complanare e la tangenziale est. Rileviamo incolonnamenti di 4 km. Traffico intenso a Napoli sulla tangenziale verso Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione opposta tra Vomero e zona ospedaliera. I tratti si percorrono in meno di 15 minuti. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Rai Iso Radio.

Buongiorno Radio News 24, ben trovata Adele. Premessa generale, piove oggi, piove in molte zone del nostro paese, quindi ricordiamo a tutti coloro che si mettono in autostrada che c'è una velocità massima consentiva, a meno che non sia indicato diversamente, 110 km orari. Questo vale per tutti. E poi distanze di sicurezza. A questo punto ricordiamo anche che abbiamo la Protezione Civile che ha emesso delle allerte gialle arancioni per il centro-sud, quindi abbiamo un tempo perturbato. E proprio quindi io direi da sud partire, proprio con il traffico, considerando che si viaggia col maltempo. Io partirei dalla 3, dove tra Vieti sul Mare e Salerno, verso Salerno, abbiamo una coda per lavori. Ci dedichiamo anche alla zona di Napoli, tangenziale, Vomero, zona ospedaliera verso Capodichino. Come di consueto, traffico cittadino del mattino, abbiamo traffico congestionato. Passiamo anche a Roma. Siamo sul tratto urbano della 24. Roma, come al solito, ha le code più importanti al mattino. Il traffico è importante tra fine Campanale e tangenziale verso quest'ultima. Siamo già a 4 km, ma aumenteranno e resteranno tali per molto tempo. A questo punto risaliamo. Ci spostiamo ora in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Abbiamo indicazione di code a tratti. Ancora la 4 in primo piano, trafficatissima. Gli ultimi giorni ci portano verso Torino e verso Brescia. Verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, quindi quasi speculare come situazione. Dedichiamoci anche al centro Italia, siamo in A11 tra Prato Ovest e l'A1 verso Firenze, indichiamo code a tratti. Arriviamo al nord, arriviamo all'estremo nord, quasi ai nostri confini, siamo in A9, Lainate Como Chiasso, Saronno, in uscita per le provenienze da Como, la troverete con code. Completiamo il nostro giro con l'A7, dove abbiamo l'uscita di Genova Bolzaneto per le provenienze da Genova con code. Ma le code sono tante, gli aggiornamenti continui a lunedì.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: GR1.
1: Legge elettorale, via libera definitivo, Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto sul voto anticipato, dibattito surreale, la legislatura scade tra un anno. La maggioranza esulta e guarda alle sfide future, economia, occupazione e sicurezza. Le opposizioni preparano il ricorso alla consulta e accelerano su primarie e programma. Bruxelles dice sì a flessibilità su energia e difesa, prudenza su inflazione. Oggi sul tavolo dell'Ecofin, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ex Ilva, lunedì sciopero in tutte le sedi, la decisione dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà un decreto con le tutele sociali per i lavoratori. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti su due autobus colpiti dai russi a Kramatorsk. Stati Uniti preoccupati per la fase di stallo, rischio regionalizzazione. Nel GR l'analisi di Paolo Magri dell'ISPI. La minicar che a Roma aggredisce bici e monopattini. La procura indaga per tentato omicidio, almeno altri 4 episodi simili, forse per una sfida social. Uno sciottino nel vuoto del cosmo. L'Università di Glasgow progetta di lanciare nello spazio un mini laboratorio per distillare il whisky, possibili applicazioni anche per lo sviluppo di farmaci innovativi. Il ritorno di Baglioni, 7 concerti a Villa Borghese, 40 canzoni in scaletta, tutta la sua storia musicale. MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle prime libere in Indonesia, tra poco le prequalifiche, calcio, domani torna là.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri. We'll be right back.

0: Ed è stato annunciato il 5 di ottobre l'avvenimento, cioè le celebrazioni per gli 80 anni di David Bowie, che avrebbe compiuto l'8 gennaio del 2027. La David Bowie Estate, proprio per accompagnare gli 80 anni del suo anniversario di nascita. Che dire, a 10 anni dalla morte la sua opera continua ad essere rimontata, prodotta, studiata, proiettata, trasformata in teatro, mostrata. La moda, la fotografia, le orchestre, tutte si dedicano a lui. La sua eleganza, sia nella voce che nell'aspetto, seguono ad essere davvero un centro del mondo artistico. E appunto ci sono le celebrazioni che ci aiuteranno così a rimettere un pochino tutto insieme quelle che sono le informazioni di questo grandissimo artista, con cui riapriamo quest'altra ora che passeremo insieme. Poi alle 9 sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi in viaggio. Per ora Alessandra Tocci e Emanuele Rinaudo. Cosa vi aspetta in quest'ora? Tra poco parleremo di Giorno per Giorno, la rubrica che ci racconta qualcosa, qualche curiosità, qualcosa del passato, del futuro, mare, cielo, aria, tutto viene messo, tutti gli elementi. E poi naturalmente i proverbi, che sono sempre utili, uno se li mette lì in tasca come delle caramelle, se mi servono le uso. Sono le 8:08, buon viaggio a tutte voi. 348 103 1010 a vostra disposizione. Prima di andare con Giorno per Giorno, ce ne andiamo in strada. Avete sentito gli aggiornamenti abbiamo fatto su Rai News 24, torniamo in strada e con voi. Abbiamo la 10 in primo piano, finale Ligure Spotorno verso Genova, 1 chilometro di coda a tratti. Codena 27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Ancora la 14 in primo piano nel tratto Bologna Borgo Panigale Bivio 1 in direzione nord. In realtà andiamo lì per dei materiali dispersi, quindi fate attenzione, sono indicati al chilometro 4. Proseguiamo il nostro giro. Tangenziale di Napoli, fuori grotta in uscita per le provenienze di Capodichino, troverete code. Roma, non mancano le notizie di rallentamenti e traffico intenso, le indichiamo adesso in Complanare tra Torcervare e fine Complanare verso la tangenziale stessa. C'è anche la Liguria, non mancano notizie dalla Liguria, come non mancano dalla Liguria tanti messaggi, Marino e tutti gli altri che ci seguono. Andiamo in A10, abbiamo tra finale Ligure e Spotorno verso Genova code a tratti. Avviene un incidente poi tra la 8 e Viale Certosa verso Milano, l'incidente è segnalato proprio al bivio, non abbiamo dettagli, è appena avvenuto. Come sentite, le notizie vengono continuamente aggiornate. Io adesso concludo con la 11, dove tra Pistoia e la 1 verso Firenze indichiamo code a tratti, ma è il momento di Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: 8:09, allora giorno per giorno. Miriam Pezzali, buongiorno, ben arrivata.
2: Buongiorno cara Alessandra, grazie del ben arrivato, buongiorno anche a tutti coloro che sono all'ascolto. Ce ne rimaniamo in Piemonte, ieri parlavamo di Cuneo, oggi parliamo di Torino, dove il sole è sorto alle 7:37, tramonterà alle 18:55 e la luna è nella sua fase calante. Ottima la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli sono medi per urticace e amarantace e alti per assenti. A Torino oggi al mattino ancora qualche pioggia residua, ma un deciso miglioramento e in giornata il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Temperatura massima prevista 22 gradi, minima già registrata 15, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, attenzione, allerta arancione emanata dalla Protezione Civile per Lazio Meridionale e Campania Settentrionale, gialla per altre 11 regioni del centro-sud, piogge temporali localmente intense. Infatti tenderanno a sostare tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania, Sicilia, per poi portarsi anche verso Marche e Abruzzo. In forma più isolata sono attese piogge anche su Calabria, Puglia e Molise. Quindi una giornata decisamente autunnale.
0: Che ci piace però un po' questo autunno.
2: Sì,
0: ci
2: dopo,
0: piace dopo quello,
2: dopo l'estate,
0: dopo
2: che
0: quello
2: ci,
0: che è stato.
2: Ci ha arsi tutti quanti.
0: Esatto, rinfreschiamoci.
2: Finalmente
0: tutti.
2: Finalmente un po' di pioggia.
0: Che curiosità ci hai portato?
2: Allora, oggi vogliamo trattare un tema che ha a che fare con il clima perché lo influenza, però solo alla fine di un percorso che in prima battuta riguarda i nostri comportamenti che determinano un impatto sull'ambiente e poi solo di conseguenza sul clima. Si parla tanto della dilagante fast fashion che produce un danno notevole all'ambiente perché determina o produce un eccesso di rifiuti. E allora vediamo in realtà se c'è qualcosa che regolamenta che cosa si può considerare considerare rifiuto? Allora, secondo l'articolo 183 del codice dell'ambiente, un oggetto non diventa rifiuto perché è vecchio o perché è fuori moda, ma diventa rifiuto quando chi lo possiede decide di disfarsene. E parlando di capi di abbigliamento, c'è una sottile e importantissima differenza da fare. Se lascio un capo ancora buono in un circuito di riuso oppure lo regalo, quel capo può restare un prodotto e quindi può continuare a circolare come un bene usato. Se invece lo conferisco come rifiuto tessile, entra nel mondo dei rifiuti a pieno titolo, con tutte le regole e le difficoltà per farne di nuovo materia e quindi per essere trasformato. Lo stesso identico maglione, ne consegue che a seconda del gesto con cui lo lasciamo andare, può avere due destini opposti: riuso o riciclo, e non sono la stessa cosa. Il riuso, quando è possibile, dovrebbe venire all'inizio, per primo, perché non ha impatto né sull'ambiente né alla fine della catena sul clima. Tant'è che, per tornare alle nostre origini, alla saggezza del mondo antico, vale la pena di ricordare che nella Roma antica il riciclo degli abiti era ben radicato e diffuso, tanto da avere una sua corporazione, i centonari. Esisteva un intero mestiere dedicato alla fine degli abiti, e i centonari erano coloro che raccoglievano stracci o vestiti smessi e li ricucivano insieme in centones, cioè ne facevano coperte o capi fatti di tante pezze cucite insieme, una sorta di patchwork antesignano ancora prima che esistesse la stessa parola. Ora poi questi manufatti tornavano sul mercato tessile e servivano anche in caso di incendio, perché imbevuti di acqua i centones venivano usati per soffocare le fiamme, tanto che i centonari finivano spesso per svolgere anche il ruolo di pompieri urbani, riuniti in vere e proprie corporazioni, i Collegia Centonariorum.
0: Interessantissimo, veramente una cosa.
2: Pensa, gli antichi romani le pensavano,
0: guarda,
2: proprio
0: già,
2: tutte.
0: Tra greci, romani e etruschi avevano pensato già tutto, guarda.
2: Esatto.
0: Poi, e egiziani anche. Poi noi abbiamo fatto un po' di confusione.
2: Noi ci siamo dimenticati, siamo stati alunni un po' distratti.
0: E siamo un po' distratti. E allora, cosa poi ci dici ancora?
2: E rimaniamo in tema di incendi. Andiamo all'accade. Ieri, sì. 155 anni or sono, nel 1871, ci fu il grande incendio di Chicago, che ebbe inizio la sera dell'8, ma proseguì per tutta la giornata del 9 e anche del 10 ottobre, poi fu finalmente domato. Ma distrusse 9 chilometri quadrati della città. E anche qui si nasconde un fatto curioso che si collega bene alla nostra attualità, perché anche allora esistevano le fake news. Ma in che modo? Allora, l'incendio ebbe origine in un edificio in legno adibito a stalla, e il cronista americano Michael Ahern, per rendere la storia più colorita, si inventò che era stata una mucca a causare l'incendio, calciando una lanterna che, cadendo sul fieno, avrebbe dato origine al disastro. Ma solo 20 anni più tardi confessò che si era inventato tutto per fare sensazione.
0: C'era anche un film, io mi ricordo c'era un film su questo incendio.
2: Sì, assolutamente sì, la 20th Century Fox produsse un film distribuito in Italia con il titolo L'incendio di Chicago, che lo ricostruiva con Tyrone Power e Don Amici.
0: Pensa a Tyrone Power in pieno che difende la città dalle fiamme, ci sa benissimo. Senti, il proverbio del giorno è autunnale, piovoso, che proverbio hai scelto?
2: Assolutamente perfetto per il momento. Sai che i proverbi della saggezza contadina sono anche un po' previsori del tempo.
0: Certo.
2: Allora, qui dice: se piove a San Gorgonio, che oggi, tutto ottobre è un demonio. Che dobbiamo pensare? Oggi,
0: cioè,
2: piove.
0: Quindi che tutto il mese sarà un...
2: È così, in teoria, se la saggezza contadina ha qualche fondamento, staremo a vedere com'è ottobre.
0: Io me lo tengo. A fine mese lo ritiro fuori e valuteremo
2: esatto,
0: questo San Gorgonio.
2: Esatto, è una promessa. A fine mese vediamo
0: allora,
2: se
0: allora, guarda, lo prendo.
2: No.
0: Me lo tengo. Allora, Miriam, grazie, buona giornata. A presto.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Rai su Radio. Back to me. You play back.

Abbiamo parlato questa mattina del Nobel per la letteratura e adesso parliamo anche di quello della pace. Breaking news, Rai News 24, oggi Oslo, l'annuncio del premio Nobel per la pace, altro momento importante. Questo naturalmente verrà reso noto nella giornata di oggi. Nel frattempo si viaggia con la pioggia, quindi un po' di fatica, e la testimoniate anche con le immagini, con le fotografie. Io vi porto intanto in A8, così aggiorniamo la viabilità della Milano-Varese. Tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese abbiamo una coda per veicolo fermo in avaria. Spostiamoci ora in A1, è avvenuto un incidente con due auto coinvolte tra Balsamoggio e la 14 verso Bologna, siamo al chilometro 187. Napoli, la sua tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo code. Un veicolo è in fiamme in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Ancora la 1 in primo piano nel tratto Balsamoggio a 14 verso Bologna, quindi in direzione sud, descriviamo un chilometro di code in aumento per incidente. Spostiamoci ora in A14, non per i rallentamenti per lavori che troverete, che sono massimamente tutti dati da cantieri, ma per la presenza di pedoni. Sono tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona, segnalati al chilometro 112. 5 km di coda stanno aumentando tra Firenze, Pisa Livorno e Navacchio verso Pisa, e stiamo parlando della viabilità della diramazione per Pisa. Completiamo con Napoli, ma le notizie ovviamente sono tante, queste sono quelle aggiornate. Fuori Grotta, in uscita per chi viene a Capodichino, la troverete con coda. Dunque, questa è indicazione di Napoli. In qualche modo rimaniamo a Napoli con quest'altra notizia. Come avete sentito dal GR, come avete sentito anche dalla presenza dell'aeronautica qui in studio, da Sabina Angeloni, oggi ci sono una serie di allerte mete. Allora andiamo a leggere quest'ANSA appena battuta. Allerta arancione in Campania, caos per i trasporti, forti disagi per migliaia di utenti che raggiungono Napoli e l'area flegrea. Quindi disagi importanti nella città di Napoli. Naturalmente seguiremo anche questa situazione. Direi che ci fermiamo qui, a parte ricordando il nostro numero 348 103 1010, salutando Luigino, salutando Raffaele e tutti gli altri che non possiamo salutare tutti, ci proviamo, Massimo anche lui, e poi abbiamo Marino in Liguria sempre presente, Claudio anche lui, poi ancora Giuseppe che chiedeva appunto della viabilità strale, la

Troviamo lunedì, arriva un bellissimo buongiorno che fa pensare proprio al foliage, a questi meravigliosi colori delle foglie. Ringraziamo per questo il nostro amico Massimo. Oh, Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Ben e poi Rolling Stones. Rimanete con noi e poi ci ritroviamo a parlare di viabilità e non solo.

0: nel cuore, sono sicurissimo. Amore.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Allora, seguiamo le notizie relative anche agli allagamenti. Adesso un ADN Cronos fa un approfondimento sulla Quater Domiziana, la statale 7, che dal chilometro 46 al 43 viene chiusa. Siamo all'altezza di Giuliano di Campania, siamo a Napoli. Uscita obbligatoria in direzione di Roma e Varcaturo e Giuliano in direzione di Napoli. Sul luogo sono presenti l'ANAS e le forze dell'ordine, ovviamente, per gestire la situazione. Quindi seguiamo anche queste notizie, perché abbiamo, ripetiamo, cioè abbiamo un'allerta. Io mi sono segnata quello che ha detto appunto Sabina, ma anche l'aeronautica militare, che parlava appunto di ben 12 regioni che hanno un'allerta gialla, centro Italia e sud e isole, invece Lazio del nord e sud della Toscana allerta arancione. Quindi questa è un po' il quadro generale. Noi naturalmente seguiteremo a fornirvi tutte le informazioni utili al vostro viaggio, alla sicurezza del vostro viaggio. A proposito di informazioni utili, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Nel frattempo dedichiamoci a ciò che sta accadendo in A8. Arriva un dettaglio: sono coinvolte due auto nell'incidente tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Nord verso Milano. Abbiamo poi un chilometro di coda che si è formato in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Come sappiamo, sono sempre i lavori a generare queste code, e traffico intenso poi indicato in uscita ad Ancona Sud. Lasciamo queste zone e andiamo a Napoli, dove tra Capodichino e Corso Malta verso

Un veicolo è in fiamme in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Il veicolo è in avaria a chilometro 11, si tratta di un furgone. Fate attenzione, potrebbero arrivare anche dei mezzi di soccorso, quindi prudenza nella zona. Completiamo il nostro giro con la tangenziale di Napoli, che vede ora anche fuori grotta verso, per le provenienze da Capodichino, quindi in uscita, con coda per viabilità esterna che non riceve. Adesso un veicolo è in fiamme in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Il veicolo è in avaria a chilometro 11, si tratta di un furgone. Fate attenzione, potrebbero arrivare anche dei mezzi di soccorso, quindi prudenza nella zona. Completiamo il nostro giro con la tangenziale di Napoli, che vede ora anche fuori grotta verso, per le provenienze da Capodichino, quindi in uscita, con coda per viabilità esterna che non riceve. Adesso

0: Questa è Fame di Irene Cara. Subito Francesca scrive: grazie per questa canzone. Allora io ricordo questa scena bellissima, siamo a New York, tutti i ragazzi della scuola scendono in strada e la bloccano. Bloccano la strada di Manhattan e incominciano a ballare tra le auto, sulle auto, sotto le auto. La cosa interessante è che nel film in realtà non viene utilizzato questo brano, viene poi inserito in un secondo momento. È stato aggiunto appunto dopo. I ragazzi lo sentono attraverso le cuffie e gli autoparlanti, quindi tutta la strada contribuisce a questa scena. Tra l'altro, scena che viene ripresa anche dal film di La La Land, perché tutti questi ragazzi che vanno a fare i provini si mettono anche loro a ballare. Questo, con questa scena di strada e di ballo che unisce appunto due temi in qualche modo della nostra diretta, ce ne andiamo direttamente al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta in prossimità dei principali centri urbani. In apertura la situazione della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente si è formato un chilometro di coda in aumento. Siamo nel tratto compreso tra Balsamoggia ed il bivio per la 14 in direzione di Bologna. Si tratta del tamponamento tra due autovetture e il traffico al momento defluisce su tre corsie. Per le altre notizie, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta, 20 minuti è il tempo di percorrenza tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese. Per un incidente fra due auto si è formata una coda tra Origio Ovest e Bussarsizio in direzione di Varese. Il traffico al momento su questo tratto defluisce su due corsie. Per quanto riguarda ancora la 8, ci sono code in direzione di Milano tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4. Ci spostiamo sulla A10 Genova-Savona, code a tratti in direzione di Genova tra Genova Pride e il bivio per la 7, 20 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti in direzione di Firenze tra Pistoia ed il bivio per la 1, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code anche tra Sesto Fiorentino e Peretola, con tempi di percorrenza di 15 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 4 km di coda per il traffico congestionato tra la fine della Complanare e la tangenziale Est verso Roma Centro. Ripercussioni sulla Complanare a partire da Tor Cervara. Infine, a Napoli, sulla tangenziale, code in direzione di Capodichino tra Vomero e Capodimonte, code anche in direzione di Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

E abbiamo citato Fame e La La Land, due film che vedono a un certo punto la strada diventare lo sfondo di un ballo, di canti sulle macchine, sotto le macchine. Ovviamente situazione che poi si è riproposta nella realtà, sono davvero complesse. Se non sbaglio, 20 giorni fa a Roma c'è stato un trapper rapper che appunto si è messo a ballare in strada causando disagi e arrabbiature varie, ma nei film naturalmente tutto questo può accadere. E quindi abbiamo ricordati, cito di nuovo questi due film perché appunto anche voi li vedete, anche voi quando sentite quella musica vi viene da ballare, è vero, è molto evocativa, soprattutto quella di Fame, perché già la colonna sonora di La La Land è un pochino diversa. Dunque, fatta questa premessa musicale stradale, tra poco noi ci salutiamo perché c'è il GR1, poi sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi in viaggio. Nel frattempo ci dedichiamo a una notizia che ancora ci porta a parlare di situazioni meteo. È uscita un'AGI, un'agenzia pochi minuti fa, che ci parla ancora della Campania, che è in primo piano e che rientra tra le regioni in osservate speciali oggi. Allora, maltempo in Campania, scuole chiuse, danni e disagi, temporali, raffiche di vento e fulmini. Da ieri un'ondata di maltempo importante sulla regione, con danni e disagi in diverse aree della provincia. Tra l'altro abbiamo segnalato anche delle strade allagate e chiuse. Questo avviene con segnalazioni a Napoli e in vari comuni della provincia. Naturalmente chi vive sul posto già è informato, voi che dovete magari recarvi lì, tenetevi appunto anche voi informati, noi cerchiamo di farlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Torniamo in strada, torniamo a parlare di viabilità, lo facciamo andando in A1 tra Valsamoggia e l'A14 verso Bologna. Abbiamo rallentamenti, sono dovuti anche ad incidente. Poi abbiamo l'A1 in primo piano, diventa il tratto Firenze Sud e Firenze Improneta verso Bologna, anche qui abbiamo traffico intenso. Spostiamoci a parlare del tratto Calenzano variante di Valico verso Bologna, anche qui indichiamo code a tratti. Rimanendo in A1, queste code a tratti, incide però anche un incidente tra Calenzano e variante di Valico verso Bologna. Siamo a chilometro 264, esattamente dove finiscono le code. 4 auto coinvolte, quindi situazione che potrebbe complicarsi, visto che nel tratto precedente abbiamo comunque dei rallentamenti. Lasciamo la 1 e ci spostiamo in A8 tra Origiove e Busto Arsizio verso Varese, code per incidente. L'incidente è avvenuto al chilometro 19, 2 auto coinvolte in sorpasso, quindi posizione delicata, traffico su 2 corsie. Siamo ai saluti, allora tra poco, come detto, a parte abbiamo Mina, Un tempo piccolo, canzone meravigliosa, il GR1, e poi Angelo Torchetti sarà con voi per il resto della mattinata. Io ringrazio per la parte tecnica Alessio Caranzetti e Emanuele Rinaudo. Noi ci troviamo domani.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il via libera definitivo della Camera alla legge elettorale in terza lettura, un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, ha detto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Ascoltiamo.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
2: E la nuova legge elettorale al centro del dibattito tra le coalizioni. Diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, sottolinea ancora il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni, che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito cucito su misura per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Ho parlato con Giorgetti, avverte il commissario Dombrovskis. Continuiamo il nostro percorso, ma non possiamo cambiare continuamente le regole, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Al contrario, ulteriore apertura Olanda e Belgio. Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazione linea Milano. Chiara Merico, a te buongiorno.
4: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. In negativo c'è solo Milano che cede circa lo 0,6%, invece in progresso le altre piazze europee, Londra, Francoforte e Parigi, tra lo 0,8% e lo 0,6%. In calo invece il prezzo del petrolio dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha assicurato non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di midterm. Il Brent cala di poco meno di un punto percentuale a circa 103 dollari al barile. Virano in positivo dopo un avvio contrastato le borse asiatiche. Seul oggi è chiusa per festività, Tokyo ha chiuso poco sopra la parità, più 0,15%, segno più anche a Shanghai, mentre avanza di oltre un punto e mezzo Hong Kong. Indici contrastati in chiusura per la borsa statunitense, che ieri ha archiviato la seduta con il Dow Jones in progresso dello 0,1%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,47% e il Nasdaq è arretrato dell'1,25%. Negli Stati Uniti restano sotto osservazione i conti pubblici, con il deficit che nell'anno fiscale 2026 è salito del 12% a quasi 2.000 miliardi di dollari. A voi.
2: E restiamo negli Stati Uniti. Annuncio shock del segretario alla difesa Hexet, l'attentatore della base di Fort Hood che nel 2009 uccise 13 militari, condannato a morte, sarà giustiziato in pubblico mediante fucilazione in diretta streaming. Intanto il presidente Trump nega di voler attaccare l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Il corrispondente.
5: Trump smentisce i giornalisti di Axios e di Atlantic. Con l'Iran sono in corso colloqui produttivi, scrive. Non l'attaccheremo prima delle elezioni di metà mandato. Ma il New York Times rilancia con nuove indiscrezioni. Di recente il presidente avrebbe chiesto di preparare opzioni d'attacco con raid da concentrare in 3 giorni. Nessun dettaglio su una possibile data del blitz. Intanto a San Diego è stato celebrato il rientro della portaerei Lincoln, dispiegata per un tempo record a sostegno delle operazioni contro l'Iran. A margine della cerimonia, il capo del Pentagono Hexet annuncia che sarà pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare. Hassan, di fede islamica, radicalizzato, nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 suoi commilitoni disarmati e ferendone 32. Molti erano in partenza per l'Afghanistan. Trump ha approvato nei giorni scorsi la fucilazione dell'uomo. Per un militare non accadeva dal 1945 e ora il Pentagono fa sapere che sarà visibile in streaming online. In un momento in cui nel paese già montano le polemiche sulla pena di morte, con la 50enne Krista Pike ricoverata in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con 2 iniezioni di pentobarbital in Tennessee. New York. Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La cronaca ci riporta in Italia: blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale di minori online, 7 persone arrestate in flagranza e altre 7 denunciate tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico tra Lombardia, Veneto e Toscana. Sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video e una trentina di dispositivi elettronici. L'indagine coordinata dalla Procura di Milano ha permesso di individuare diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. In chiusura abbiamo lo sport. Tennis al Master 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set. In campo adesso Matteo Berrettini contro l'americano Nakashima. L'azzurro ha perso il primo set al tie break. E per la MotoGP sono in corso proprio in questi minuti le prequalifiche del Gran Premio di Indonesia. Sono le 9:05. Questa è Rai Radio 1. Vi lascio a Progetto Benessere. Prossimo GR, come sempre, alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Una canzone davvero intergenerazionale, perché è un brano che insomma all'origine fu cantata e portata al successo dal mitico Frankie Valli nel 1967, ma poi le varie generazioni hanno avuto modo di conoscerla, di ballarla, perché negli anni 70 è stata ballata in questa versione dei Boys Town Gang, anche quella di Gloria Gaynor, poi l'hanno interpretata addirittura i Muse, l'ha interpretata Mina, insomma un brano che è veramente nella storia della musica pop. Eccoci qua, Angelo Torchetti con voi da questo momento fino a mezzogiorno, con Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Siamo sulle strade del mattino, dove c'è musica, news ed infomobilità, come sempre, come sapete. Quindi andiamo subito all'infomobilità adesso, anche perché c'è questa mattina un incidente che sta complicando la situazione della diramazione di Pisa. C'è un incidente infatti al chilometro 68 e 200 tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con una lunga coda di ben 5 chilometri tra il bivio di diramazione di Pisa, la Firenze-Pisa-Livorno e Pisa Nord-Est proprio in direzione di Pisa. Visto che siamo in Toscana, parliamo anche della situazione della Firenze-Pisa-Livorno, la Stassigna Firenze-Scandicci verso Firenze, rallentamenti per la viabilità esterna che non riceve, San Miniato-Empoli Ovest verso Firenze, altra coda per un mezzo fermo in avaria. Poi c'è la 11, al momento sulla 11 ci sono le code a tratti tra Pistoia e l'innesto con la 1 verso Firenze, anche tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola ci sono code intorno a Firenze, anche però su tratti della A1. Tant'è vero che prima di tutto c'è questo incidente in direzione di Bologna tra Calenzano e la variante di Valico, 4 le auto coinvolte, al chilometro 264 ci sono anche comunque code per il traffico intenso, oltre che per l'incidente proprio in questo tratto di Calenzano variante di Valico. In carreggiata nord però verso Bologna, in un tratto ancora precedente, abbiamo dei rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Questa è la situazione in Toscana. Andiamo però adesso anche su un altro tratto della 1, dove c'è un altro incidente, due auto in terza corsia, traffico che passa su 3 delle 4 corsie tra Valsamoggia e la 14 verso Bologna, vengono segnalati dei rallentamenti, è qui che c'è dunque l'incidente. Poi abbiamo il traffico della Liguria, quindi Genova, code a tratti sulla 10 tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 verso Genova, code a tratti anche sull'autostrada dei Fiori tra Finale Ligure e Spotorno, un chilometro di coda, mentre sulla 7 le code sono rimaste per il momento semplicemente a Genova Bolzaneto in uscita da Genova. Per ora ci fermiamo qua, ma ci sono altre notizie che riguardano soprattutto la zona di Milano, anche quella di Roma, le vedremo tra poco. Adesso c'è Ernia con la sua dedica.
1: Che nome dai d'un suo...

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica è una canzone della quale è protagonista la città di Milano. Esco a fare un giro con la macchina, dice Ernia nella canzone. Beh, insomma, pensiamoci un attimo, perché a Milano ci sono un sacco di code in questo momento, non so se è consigliabile, però insomma noi andiamo intanto a controllare che cosa c'è sulla 4, la Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per traffico intenso. Ci sono le code in direzione nord anche sulla 8, la Milano Varese, tra Origio Ovest e Busto Arsizio, e poi verso sud, verso Milano, un incidente sempre sulla 8, in questo caso sono coinvolte due vetture, tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Nord, l'incidente è esattamente al chilometro 5 e 700. Andiamo al traffico di Roma, e questa mattina abbiamo anche un incidente sulla tangenziale est, quindi attenzione all'altezza di via Prenestina Pigneto in direzione di Viale Castrense, via Nola, inizio tangenziale, abbiamo questo incidente, il traffico ovviamente è in difficoltà. Ci sono poi anche le code segnalate sul tratto urbano della 24, sono al momento 4 km di coda di traffico congestionato a partire dalla fine della Complanare fino alla tangenziale est, anche in Complanare traffico congestionato tra Tor Cervare e fine Complanare. E poi andiamo a questo punto anche sulla zona sud, quindi della rete autostradale, parliamo per esempio di Napoli-Salerno, la 3, cioè tra Vietri sul Mare e Salerno verso sud, una coda per lavori, ma c'è anche un incidente tra Vietri sul Mare e Salerno proprio nello stesso tratto dove viene indicata la coda per lavori. Poi ci sono code anche in tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso est, quindi in tangenziale di Napoli anche un mezzo fermo in avaria tra Italia 90 e Fuorigrotta, tra l'altro all'interno di una galleria sulla corsia di marcia. E poi andiamo anche sul tratto della 1, siamo tra l'allacciamento della 1 e la 3 Napoli-Salerno in direzione sud, rallentamenti. Per quanto riguarda il tratto abruzzese della 14, lavori in corso in entrambe le direzioni, ci sono delle code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Ortona e Lanciano verso Bari, in entrambi i casi si tratta di code di un chilometro.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

Tiro Mancino, per me è importante ed è importante andare ad aggiornare nuovamente la situazione della viabilità, perché abbiamo delle novità, intanto per chi si trova sulla 24, la Roma-Teramo, dove ci sono infatti notizie arrivate proprio adesso. Si tratta di una notizia di incidente al chilometro 15 tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Abbiamo poi aggiornamenti anche nel tratto di Pescara, la coda diventa un rallentamento, quindi un po' migliorata la situazione tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, situazione che cambia anche sulla 10 e la Genova Ventimiglia, dove verso Genova adesso abbiamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7, mentre per quanto riguarda la 12, questa è una novità, attenzione ai materiali dispersi, siamo sempre nel quadrante genovese, perché abbiamo infatti tra Genova Nervi e Recco un copertone sulla corsia di sorpasso all'interno di una galleria, quindi molto pericoloso questo ostacolo. E poi c'è un altro incidente che arriva da segnalare sulla 13, la Bologna-Padova, esattamente tra il bivio della 13 e la 14 in direzione sud, c'è un chilometro di coda che si è formato a seguito di questo incidente tra Bologna Interporto e la A14.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E informiamoci grazie a Paolo Petrucci collegato con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Allora, sulla 24 code sul tratto urbano in direzione tangenziale est da via dei Fiorentini, rallentamenti sulla Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali in direzione centro, code in via dei Monti Tiburtini tra via Tiburtina e la tangenziale est, rallentamenti anche su via Nomentana tra piazza Sempione e la tangenziale est, sempre sulla tangenziale forti rallentamenti per un incidente allo svincolo di via Prenestina in direzione San Giovanni, sulla Casilina traffico intenso tra via degli Orafi e il raccordo anulare, infine sulla Pontina traffico intenso tra Tor de' Cenci e la Colombo. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Level 42 con questa Living Me Now ci hanno fatto ballare tantissimo negli anni 80 con i loro ritmi funky, ma erano stati anche abbastanza romantici con questa canzone. Intanto alle 9:36 minuti parliamo anche di questa perturbazione, ne parleremo anche tra poco, per la verità tra una decina di minuti, ma lo faremo naturalmente dando un'occhiata alle previsioni meteo. Questa invece è una cronaca di quello che è accaduto questa notte a Napoli, perché il violento nubifragio che prima aveva colpito Roma si era spostato anche sulle strade di Napoli, e in particolare allagamenti nell'area occidentale della città, i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, dove si sono venuti a creare dei veri e propri torrenti d'acqua. Il nubifragio notturno è arrivato dopo queste forti precipitazioni con numerosi disagi che erano già stati registrati nella città campana da ieri, e poi sono stati ovviamente tantissimi gli interventi dei preziosissimi vigili del fuoco, soprattutto nei comuni dell'area settentrionale. Insomma, una situazione che comunque perdura, quindi massima attenzione sulle strade, questo è il consiglio che possiamo darvi qui da Rai Radio, mi raccomando sempre. Poi ricordate anche che comunque con la pioggia già quello basta per ridurre la velocità a 110 km orari, come ci ricorda naturalmente il codice della strada. Da una città come Napoli ad un'altra città, quella degli angeli, che ci canta Achille Lauro.

0: La canzone che ha battuto ogni record di permanenza in testa alla classifica dei dischi più venduti in Inghilterra, quindi ha battuto qualsiasi altra canzone in tutte le epoche, e questa era Remy Inn, canzone di Sam Fender con Olivia Dean. 9:45 minuti, aggiornamenti intanto sulla 24, perché i rallentamenti che erano segnalati tra Castel Madama e Tivoli, lì dove c'è l'incidente, chilometro 16 e 500, adesso sono diventati una coda, quindi si complica un po' la situazione in direzione sempre di Roma. E poi per quanto riguarda invece la situazione della 12 Genova Nervi Recco, c'è qui adesso un veicolo in avaria che sta provocando un chilometro di coda in direzione di Livorno. Questi sono dunque gli ultimissimi aggiornamenti. Adesso però aggiorniamo anche lo stato del tempo. E con noi c'è di nuovo il colonnello Daniele Moccio. Buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, ben trovato, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Parliamo di pioggia,
0: ne abbiamo contezza di questa pioggia.
1: Il denominatore comune del tempo di questi giorni, anche se poi non è che siano presenti in tutto il nostro territorio. Le situazioni che dobbiamo tenere sott'occhio riguardano soprattutto il Lazio, specie il Lazio centro-meridionale, e la Campania in modo particolare, dove dopo i temporali di questa mattina c'è stata una breve pausa, ma si sta avvicinando un'altra area nuvolosa decisamente importante che porterà piogge altrettanto importanti accompagnate sempre da temporali. Poi la Sicilia ha iniziato a piovere con temporali sul Trapanese, poi quasi l'intera totalità dell'isola verrà interessata, contemporaneamente anche la Calabria. Temporali in atto sulla Puglia Salentina, ecco, queste sono le aree da considerare un po' di più. Poi ci sarà pioggia anche da altre parti, ma in forma più isolata, in forma decisamente più moderata o debole rispetto agli eventi che hanno contraddistinto il recentissimo passato e che abbiamo appena descritto.
0: Quando passa?
1: Da domani già abbiamo un miglioramento deciso al nord, tra l'altro già in atto sulle regioni settentrionali, su parte del centro e sulla Sardegna. Si concentra domani soltanto al sud e tra Abruzzo e Marche. Domenica decisamente migliore un po' ovunque, a parte un po' di residue piogge in Puglia, localmente in Calabria, sulla parte ionica della Calabria, poi in Molise. Quindi andiamo verso un periodo di tempo che tende ad essere decisamente migliore. Però attenzione ancora oggi e domani, soprattutto al meridione, con le piogge particolarmente intense. L'attenzione che io porterei, ripeto, per oggi tra Campania, Sicilia e poi dal pomeriggio sera in Calabria e in Puglia, e domani proprio tra Calabria, Puglia, centro meridionale e parte della Sicilia ancora, per quanto riguarda proprio l'intensità delle piogge accompagnate sempre da temporali. Poco da dire per il nord di parte del centro. Segnaliamo un po' di vento che sarà presente soprattutto sulle due isole maggiori sotto forma di maestrale, venti meridionali che accompagnano questo tempo perturbato al centro-sud. Però attenzione, perché nel momento in cui si verifica il temporale, si verificano le piogge importanti,
0: il vento diventa molto forte,
1: sì, è associato questo tipo di fenomeno a colpi di vento decisamente importanti.
0: Benissimo, grazie al colonnello Daniele Moccio e buona giornata.
1: Buona giornata e buon lavoro, grazie.
0: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

E lo dico la sua Black Nirvana. Nel frattempo torniamo nuovamente sulla 24 perché abbiamo adesso traffico bloccato lì dove già c'era la coda per l'incidente tra Castelmadama e Tivoli, quindi il chilometro il 16500 è proprio lì, c'è il blocco in direzione di Roma. Nel frattempo sono cambiate anche altre situazioni, per esempio sulla Firenze, sulla variante di Valico, anzi tra Badia e Firenzuola in direzione Firenze, un mezzo fermo in galleria. Ci sono altre notizie simili, per esempio un altro mezzo fermo in galleria in prima corsia ed è un camion sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma, con una coda di 2 km tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Questo accade appunto nella carreggiata sud, mentre nella carreggiata nord ci sono le code a tratti tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. A proposito di Bologna, anche qui viene segnalato adesso un incidente, quello della 13, la Bologna-Padova, quindi la situazione praticamente non cambia. L'incidente vede coinvolte due vetture tra il bivio della 13 e la 14 con una coda di 2 km in direzione di Bologna. Code a tratti invece sulla 1 tra Valsamoggia e la 14 in direzione Bologna. Il motivo di questa coda è semplicemente il traffico intenso. E poi attenzione anche ad un nuovo incidente sulla 8, la Milano-Varese, due le auto coinvolte tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Nord in direzione sud. Tra poco partirà l'appuntamento del weekend con Sara Lucarini, Iso Weekend. Nel frattempo ci sono un paio di canzoni da ascoltare.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, buon venerdì 9 di ottobre, ben trovato Angelo.
2: Ma ben ritrovata Sara.
1: Ma sei cresciuto.
2: Sono cresciuto.
1: Sei cresciuto.
2: Ma sono alzato, di solito trasmetto seduto, quindi però, ecco, forse quella è l'impressione.
1: Sarà qualcosa di diverso. Allora oggi è Santa Sara, quindi oggi sono particolarmente santa.
2: Auguri.
1: Lo sai che in tanti festeggiano Santa Sara ad aprile, se non erro il 20 aprile.
2: Col Anche fatto... tu hai il problema di non sapere qual è il giorno esatto.
1: No. Più che quello, si festeggia in più giornate Santa Sara. Oggi in realtà è Sant'Abramo, ok? Sara, la moglie di Abramo, no?
2: È tutta una cosa in famiglia.
1: Capito? E quindi col fatto che io sono nata ad aprile, cioè è brutto avere il giorno, no? Qualche giorno dopo che festeggi Santa Sara, e quindi per me ormai è il 9 ottobre, ma nessuno se lo ricorda di...
2: Ma guarda, siamo in due, perché io, chiamandomi Angelo, ho un problema, siccome gli angeli ce ne sono tanti, tantissimi.
1: È vero, caspita.
2: Ci sono tutti gli angeli custodi, poi c'è il lunedì dell'angelo, e poi c'è un altro angelo.
1: Con Angelo.
2: Alla fine io non so qual è il mio onomastico... neanche gli altri,
1: anche il tuo ottobre non era recente,
2: e sono tutti gli angeli custodi,
1: certo,
2: però io sono sempre stato abituato a festeggiare il lunedì dell'angelo e quindi vedi che le cose
1: ma
2: non
1: fate
2: tornano.
1: Un po' come vi pare, festeggiate questa, che poi ci sono persone che in qualche modo l'onomastico realmente lo festeggiano,
2: sì, soprattutto al sud ci tengono tantissimo,
1: capito, ci tengono
2: addirittura più del compleanno,
1: è vero, altri invece vabbè sì, il mio onomastico, pace. Allora 348 103 1010 questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi, con ISO Weekend insieme fino alle 13. Ho notato che un po' di traffichino in giro c'è, vero?
2: Un po' c'è, sì, certo. A quest'ora poi tra l'altro è una giornata piovosa su molti tratti autostradali, quindi comunque ci sono anche degli incidenti, ma li vedremo tra poco. Io poco fa ho fatto un po' un riepilogo con un refresh. Anzi, ecco, approfitto, vai. Sì. C'è sulla 26 questo veicolo in avaria tra Casale Monferrato Nord e Monferrato Sud. È un'auto in terza corsia verso Genova Voltri e chiaramente ci sono delle code sempre in direzione sud.
1: Dai che si parte con ISO Weekend e partiamo con lei, Dito nella piaga.

0: Che bella voce Olivia Rodrigo. Stavo pensando, ascoltandola, che sì, potrebbe essere una buona suoneria del cellulare. O sveglia,
1: perché no? Perché
0: no, forse
1: no?
0: Anche di... meglio.
1: Beh,
0: la sveglia.
1: Sveglia forse è un po' troppo acuta.
0: Troppo, dai, prova piano
1: però
0: piano
1: come
0: a crescere.
1: Come sveglia, cioè come suoneria il cellulare, va bene.
0: Sì, è vero, ci sta, però non sempre quando si mettono le canzoni come suoneria, poi tu senti effettivamente il tuo cellulare, no? Quando ti chiamano, io ho notato questo, a differenza di un suono nitido, scandito, e allora in qualche modo capisci, è il mio cellulare.
1: Poi insomma, alle volte si scelgono delle suonerie molto particolari, che
0: sì,
1: in certi
0: tipo...
1: momenti possono essere imbarazzanti.
0: Ah, quello è vero, sì sì.
1: A me è capitato in una notissima libreria di Roma,
0: sì,
1: anche molto insomma un po' insomma,
0: vabbè,
1: libreria,
0: insomma
1: già
0: libreria,
1: sono intellettuali,
0: certo,
1: ma insomma
0: certo,
1: questa è anche un po' di più, c'è la sala dove si legge, quindi tutti in silenzio che leggono i libri.
0: Non mi dire che ha suonato il cellulare.
1: Certo.
0: Con quale suoneria?
1: Dai di tacco, dai
0: no!
1: di punta, quant'è la sovrassunta?
0: No, vabbè, comunque è vero.
1: Allora, una risata generale,
0: ma certo,
1: l'imbarazzo
0: allora,
1: di chi ce l'aveva.
0: Ora sono curiosa di scoprire se qualcuno di voi all'ascolto a questo punto ha una suoneria particolare che ogni volta fa ridere chi vi è intorno, ok? 348-103-1010. Io questa mattina, non so voi, ma mi sono svegliata con che non c'era l'elettricità. Cioè, veramente ai tempi, quindi mi sono messa le candele, la torcia del cellulare, la cosa assurda, magari sarà capitato anche a voi. Quando siamo talmente tanto abituati ad accendere le luci, ok?
1: Sì.
0: Che io andavo comunque ad accenderle.
1: Uh-huh.
0: Quindi, visto che sono uscita per venire qua, che ancora non c'era elettricità, secondo me ho acceso tutte le luci di casa, torno a casa e la bolletta le stelle.
1: Di questi tempi.
0: Di questi tempi, capito? Ci manca,
1: direi.
0: Ecco, ci manca.
1: Allora, andiamo al traffico e vediamo un po' che cosa succede nella zona di Bologna, perché sulla 14, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, viene segnalato un nuovo incidente con una coda di un chilometro in carreggiata nord. Anche sulla 13 c'è l'incidente, questo l'avevamo già detto, ma lo ribadisco anche perché è ancora lì, quindi tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna, altri 2 chilometri di coda. Novità sulla 1 tra Barberino e Roncobilaccio verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso, e poi nella zona di Firenze le code in direzione di Bologna tra il bivio della Comprenale Firenze Nord a 11 e la variante di Valico. Code tratti per traffico intenso in direzione Roma, c'è un mezzo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, un'auto in galleria in corsia di sorpasso con 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, e poi rallentamenti anche sulla variante di Valico tra Aglio e Firenzuola in direzione nord verso Bologna, rallentamenti per un altro veicolo fermo sulla 11 tra Capannoli e Alto Pascio in direzione di Firenze, il traffico è ancora bloccato sulla 24 tra Castelmadame e Tivoli in direzione Roma, in incidente al chilometro 16.500 con una coda che nel frattempo è aumentata a 3 chilometri.
0: Comunque io stavo pensando, no, alle suonerie che utilizziamo per i cellulari. A volte ci sono quelle no, preimpostate, come si chiamano per il cellulare? Cioè quelle che
1: sì,
0: fisse,
1: vabbè,
0: che trovi sul cellulare. Una delle più conosciute per chi ha l'Android sicuramente è Over the Horizon, no? Mm. Ce l'hai presente tu?
1: Non ce l'ho presente la canzone, però sì.
0: Cioè quella veramente, sai, chissà se qualcuno invece utilizza Antonello Venditti e qualche suo brano.
1: Sicuramente che tanti fans, poi lì c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Capito, sì.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: di pausa con Lose Myself qui su Isoradio. Io voglio dare una notizia presa in questo momento, sì, di un collega, Federico l'Olandese Volante, che purtroppo è scomparso. Un mito, cioè veramente ho i brividi mentre ne parlo. Una gran persona che ha dato tantissimo al mondo radiofonico e purtroppo ci ha lasciati. Ci ha lasciati.
1: Diciamo che tanti di noi si sono un po' ispirati
0: assolutamente
1: a quello che faceva lui, essendo un po' più grande di tutti
0: assolutamente.
1: Quanti.
0: Assolutamente. 76 anni.
1: Sì, aveva 76 anni, anch'io mi ricordo, insomma, quando ho iniziato a fare le prime radio private, radio libere, lui era un punto di riferimento importantissimo.
0: Mi ha dato un sacco di consigli radiofonici, quindi veramente una gran persona, era sempre pronto lì anche, no? Con i più giovani, quindi dispiacere immenso. Allora, torniamo a noi, come era in grado Federico di fare sempre, in ogni momento e istante.

0: stavamo parlando di suonerie, no?
1: Sì.
0: Che si utilizzano sui cellulari, quali utilizzate. Mi viene un po' da sorridere, perché in tanti utilizzate Sal Da Vinci. Rossetto,
1: sì, sì.
0: Beh, e caffè,
1: diciamo, è il suo momento, quindi giustamente molti si sono,
0: certo,
1: ispirati. Poi sono fatte delle canzoni d'amore, per cui insomma, soprattutto per le mogli, le fidanzate.
0: La cosa carina e interessante che è uscita dai vostri messaggi è che tanti di voi utilizzino specifiche suonerie per determinate persone. Non so, c'è la moglie, il marito che chiama, o addirittura l'ex marito che qual era la suoneria che metteva
1: The
0: la
1: Lion Sleeps Tonight e si arrabbia molto.
0: E si arrabbia molto, insomma, quindi non è piacevole magari, no?
1: Vabbè, hanno un trascorso su questa canzone, comunque sai, un dormiglione, magari diceva sempre che dormiva sempre e quindi gli era messa così.
0: È stato dimostrato che in tanti di noi mettano e cambino la suoneria sul cellulare in base ai momenti, la hit del momento, magari quella estiva, oppure durante il periodo di Sanremo, ecco, lì no, voglio la canzone specifica. E poi ancora chi mette invece colonne sonore o sigle, non so, quella di Harry Potter, il Signore degli Anelli e quant'altro, oppure grandi classici del rock e pop italiano. Prendiamo ad esempio Vasco Rossi con Alba Chiara o Vita
1: Classico.
0: Spericolata, no? Quindi insomma ci sono queste, e poi ci sono quelli a cui non
1: quella
0: interessa.
1: La senti poco, però, secondo me, come suoneria, perché essendo una canzone molto soft
0: quella. O prendi il ritornello,
1: io non la sentirei perché sono un po' sordo.
0: Io mi ricordo, non so oggi come funziona perché non lo faccio più, ma un tempo prendevo il pezzetto della canzone e lo utilizzavo. Si può fare ancora, immagino, se lo facevo 20 anni fa si potrà ad oggi fare di tutto e di più. Allora ascoltiamo e rendiamo partecipi i nostri ascoltatori,
2: bella gente.
0: Sì,
2: io
0: ciao.
2: Invece ho messo Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, quando mi chiama mia moglie, bellissimo, proprio il ritornello molto bello, anzi se la buttate su e ce la fate sentire.
0: Ah sì, dici?
2: Penso che non fareste un piacere non soltanto a me ma a tanti quanti che mi ascoltano, che sono milioni. Ciao Franco da Novara.
0: Ciao Franco.
1: Ciao.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

discover there.

0: Bob Dylan, Like Rolling Stone, siate su Isoradio. E pensare che un tempo appunto duravano 6 minuti, 8 minuti, queste canzoni, oggi in 6 minuti ne ascoltiamo ben 2 di brani.
1: Ma lui aveva un sacco di cose da dire, tant'è vero che ne ha dette talmente tante e le ha dette così bene che gli hanno dato anche il premio Nobel per la letteratura 10 anni fa,
0: ma
1: capisci?
0: Mica poco. Noi che abbiamo vinto, Angelo? Nulla.
1: Sì, niente, però siamo ancora giovani, quindi
0: al momento, mai dire mai nella vita. Allora, volevi dare un aggiornamento?
1: Sì, diamo la situazione della 24, perché abbiamo questo incidente del quale abbiamo già parlato, però la situazione si è un po' complicata. Intanto c'è ancora traffico bloccato da un bel po' di minuti tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, chilometro 16 e 500. La coda tra Castelmadama e Tivoli è di 3 km proprio a ridosso del blocco. Poi abbiamo anche delle code tra Vicovaro Mandela e Castelmadama, sempre in direzione Roma, sempre dovuta ovviamente allo stesso incidente, che tra l'altro sta provocando code anche dall'altra parte, quindi per chi va verso Teramo ci sono rallentamenti per curiosi tra Tivoli e Castelmadama, quindi questa è la situazione.
0: Bene, allora stavo un po' curiosando per quanto riguarda la suoneria più utilizzata di sempre, e apparterrebbe al Nokia. Quella più famosa al mondo è il Nokia Tune, non so se ve la ricordate, e nasce proprio da un valzer classico, cioè questa melodia è un frammento di un'opera intitolata Grand Vals, scritta nel 1902 dal celebre chitarrista e compositore classico spagnolo Francisco Tárrega. E quindi in pratica hanno preso questo proprio frammento estratto e hanno ritagliato una sequenza di appena 4 battute. E il debutto di questa melodia fece la sua prima comparsa nel 1994 all'interno del leggendario telefono Nokia 2110. Capito quante se ne scoprono, che a volte uno dice vabbè, una suoneria così, no, che sta sul cellulare, in realtà è un pezzo.
1: Tantissime ce le siamo dimenticate, poi adesso invece che abbiamo quasi tutti gli stessi telefoni, abbiamo anche quasi tutti le stesse suonerie.
0: Sì,
1: spesso,
0: assolutamente, quelle predefinite.
1: Suono, il mio, il tuo, di chi è?
0: Di chi è?
1: Chi è che sta disturbando?
0: Appunto, sentiamo qui una nostra ascoltatrice.
2: Buongiorno Isoradio, sono Marinella. Al mio cellulare c'ho Rihanna, Umbrella. Mio marito, nonostante Adoramina, ha scelto di onorare Amy Winehouse con Black to Black. Ciao, buona giornata.
0: Beh, ha citato tutti i nomi importanti, voglio dire. Anche Amy Winehouse, vita troppo corta per lei, mi viene da dire, no?
1: Assolutamente,
0: appartiene al gruppo dei 27 anni, giusto? Ricordo bene.
1: Esatto.
0: Ci ha lasciato veramente tanto.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Rai Isoradio.

0: San Giovanni con la sua scossa, adesso pronti al centro multimediale per il riepilogo del traffico e anche i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Dopo gli spostamenti pendolari del primo mattino, la circolazione man mano sta rientrando su valori più normali. Vediamo la situazione in tempo reale partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 11 e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla 1, per un veicolo in avaria ormai rimosso, 2 km di coda in diminuzione tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. E ci è appena arrivata adesso un'altra notizia, sempre dalla 1, per un veicolo in avaria fermo in corsia di marcia, 1 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia. Code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per un veicolo in avaria, 1 km di coda è segnalato sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Per un incidente ora risolto, 1 km di coda sulla 13 tra Bologna Interporto e l'innesto sulla 14 in direzione di Bologna. Ci spostiamo poi proprio sulla 14 per segnalare code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Sempre sulla 14, per un incidente appena risolto, rimane 1 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Ci spostiamo adesso su un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, più precisamente dalla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, dove ricordo che per un incidente è chiuso il tratto tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma. All'interno del tratto chiuso ci sono code, come pure all'uscita obbligatoria di Castel Madama. Si tratta di un furgone ribaltato che trasporta bombole di ossigeno. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove ci sono code tra la fine della Comprenare e la tangenziale est verso Roma Centro. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Si sentono i nostri battiti?
1: Stiamo gattonando.
0: Gattonando.
1: Questa è la fase successiva al gattonamento.
0: Sì. I primi steps, certo, certo, giustamente. No, io pensavo si sentisse perché avevi preso ritmo con le mani, no?
1: Stavo facendo il rumore dei primi passi.
0: Allora, stiamo parlando di suonerie sul cellulare, stanno uscendo delle cose incredibili di cui non possiamo non parlare. Allora, sentite qui il nostro amico, sentiamo che cosa fa lui.
2: Salve Iso.
0: Sì, ciao.
2: Sono Renzo.
0: Sì.
2: E non metto mai sul mio telefono suonerie musicali.
0: E che metti?
2: Ma metto sempre dei rumori che registro per strada.
0: No, vabbè.
2: Per esempio, se devo fare un viaggio e mi devo comunicare con qualcuno, metto il rumore del treno.
0: No, vabbè, ma...
2: E così via.
0: Questa però è da studio.
1: Quindi chi riceve la telefonata sa già che lui sta per partire col
0: treno. Sì, capito? Vabbè. Allora, invece qui Valerio scrive: io ho questa e ci manda la sua suoneria. Inizia banale, ma poi svolta. Che ansia, già solo questo trillo. E poi?
1: Poi? Pausa.
0: No, ma non ci credo che ha messo questa, la ricordiamo
1: Samara,
0: no? Per chi avesse visto il film horror, io sarà che non ho paura.
1: Già era inquietante lei, poi se ti arriva questa suoneria, questa telefonata.
0: No, vabbè, se no, ne vabbè. Scoprono veramente di tutti, come gli amici che invece scrivono, ecco, gli amici che invece scrivono che hanno come suoneria l'inno di qualche, non so, l'Inter della Roma e quant'altro, ovviamente, se sei tifoso, metti anche quella.

0: Si chiama la mia ragazza Francesca Michelin qui su Isoradio, lei che si è trasformata nell'ultimo album,
1: come
0: Stregoneria.
1: Si cambiano, c'era una canzone che diceva così?
0: Sì, insomma, pozioni, cose, streghe. Io grazie a lei, con l'intervista che le abbiamo fatto quest'estate, insomma, ho scoperto un mondo che non mi apparteneva, insomma, grazie a lei ho scoperto qualcosa in più. Tra le altre cose, non so se avete visto il look di Francesca con questi capelli appunto bruni, ma c'ha due parti biondo platino. Funziona così,
1: dei capelli.
0: Funziona così. Potresti iniziare anche tu.
1: Sì, prima dovrei trovare i capelli.
0: Sì, certo. Allora, sentiamo qui un nostro amico.
2: Ciao, grazie per il vostro servizio. Sono Carlo da Pisa. Io dal 2010.
3: Ore 11.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.

0: Buffalo Saints, Nene Cherry qui su Iso Radio, vi abbiamo portato indietro di qualche annetto. Allora, io volevo fare ascoltare un WhatsApp. Non ho avuto il tempo.
1: Sì, il segnale orario non si può spostare.
0: Ma ho capito, ma lo facevo
1: bisogna
0: io.
1: Bisogna essere puntuali va sul segnale orario, sennò che segnale orario
0: va bene, giusto? Però lo potevo fare anch'io. Comunque, sentiamo cosa dice il nostro amico.
2: Ciao, grazie per il vostro servizio, sono Carlo da Pisa.
0: Ciao,
2: io
0: Carlo.
2: Dal 2010 ho come suoneria ho Mission Impossible, perché la mia vita è veramente una Mission Impossible tutti i giorni. Grazie.
0: Siamo in due, inizierà
1: ma in tre,
0: a metterla,
1: guarda,
0: in
1: dovremmo metterla tutti questa,
0: allora cioè dal 2010 vuol dire che sono 16 anni ancora non ti sei stancato di questa suoneria, però
1: se non ha risolto il problema della Mission
0: questo è. Allora parliamo di un evento importante che vede protagonista la Rai ma anche Rai Iso Radio. Stiamo parlando della Barcolana 58, la regata main media partner Rai e Rai Iso Radio, quindi si rinnova il nostro impegno al fianco di questa manifestazione con una presenza ampia, articolata, e va a raccontare l'evento attraverso la TV, la radio, ma anche le piattaforme digital e social. Al fianco di Barcolana 58 anche RaiNews.it, che va a proporre contenuti, servizi e dirette da Trieste. Quindi il tutto per seguire anche i protagonisti, quello che combinano e che fanno, gli appuntamenti, il legame con Trieste e con tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi segui Barcolana 58 su Rai Iso Radio, ma anche su tutte le nostre piattaforme e canali radio e TV.

0: Yuchu qui su Iso Radio. Che ore sono che non vedo?
1: Sono le 11 e 12 minuti.
0: Vedi ad essere miope.
1: No, ma a proposito di suonerie, silenzio degli U2.
0: Capito, silenzio. Allora, a proposito di silenzio, c'è un'ascoltatrice, io non ci avevo mai pensato, però non ha tutti i torti, sentiamo che dice.
2: Ciao Iso Radio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Maria Pia da Firenze. Allora, secondo me le suonerie dovrebbero essere brutte.
0: Brutte.
2: Nel senso,
0: sì,
2: costringerti a rispondere immediatamente. Perché quando sono belle,
0: sì,
2: e a me capita di averne messe alcune veramente belle, io sto lì ad ascoltarle.
0: Questo è vero, però.
2: Perché mi piacciono.
0: È giusto.
2: Non so se capita anche ad
0: sì,
2: altri questa situazione.
0: Secondo me
2: sì. Un bacio a voi.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie. Beh, sì, in effetti è vero.
0: È così,
1: anche
0: è
1: se
0: così.
1: Poi c'è anche il rovescio della medaglia, perché se il telefono poi non è disponibile a breve distanza,
0: sì,
1: la suoneria brutta suona per un sacco di tempo e poi è pure
0: è
1: brutta.
0: È vero.
1: Oltre che fastidiosa, perché dà fastidio.
0: Oddio, secondo me deve essere una suoneria che si senta.
1: Io però adesso ho una curiosità. Secondo voi, quale potrebbe essere una suoneria brutta da mettere
0: brutta
1: sul telefono? Beh, sì.
0: Ma brutta. Beh, qualcosa tipo i balli, non so, latinoamericani che ti parte,
1: brutti,
0: capito? No,
1: nel senso.
0: No, sono anche carini che vai là e te la balli. Però,
1: ma secondo me lei pensava a qualcos'altro.
0: Tipo?
1: Non lo so, bisogna chiederlo a lei.
0: Vabbè, vediamo un po', non so. Adesso in questo momento così non mi viene in mente una suoneria, no? Di quelle brutte che non vedi l'ora di rispondere. Però magari un cantante o un gruppo che non ti piace, ti metti quello, sicuramente vai a rispondere per non sentire quella canzone. No?
1: Uno dice, ma perché te lo metti?
0: Allora, perché te lo metti?
1: Piace?
0: Perché così rispondo
1: così
0: subito, capito?
1: Subito.
0: In questo modo, ecco. Comunque siamo arrivati a venerdì e quindi il weekend si avvicina. Tu hai programmi per questo weekend?
1: Programmi di lavoro, qui in diretta. Sì,
0: siamo
1: sì,
0: qua con voi fino a domenica tranquillamente. Dai che c'è la musica, cioè con la pesce di Martino qui su Iso Radio.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Rai Isoradio. Let's go.

0: anche lei, Miley Cyrus. Noi abbiamo Millie Carlucci, no Miley?
1: No, beh sì, c'è una L in più.
0: L in più, appunto. Senti, che è successo che ti metti gli occhiali?
1: Per leggere meglio, perché c'è una nota, quindi è scritto un po' più piccolo.
0: Perfetto, quindi, ok.
1: Allora, sulla 24 già lo sappiamo, c'è stato un incidente e adesso però c'è il tratto chiuso di questa autostrada della Roma-Teramo tra Castelmadama e Tivoli verso Roma, quindi tratto completamente chiuso. L'incidente vede un furgone che si è ribaltato al chilometro 16.500. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 chilometri di coda che piano piano si cerca di far defluire sulla corsia di sorpasso. C'è l'uscita obbligatoria a Castelmadama, lì si è formato un chilometro di coda a partire da Vicovaro Mandela e quindi dopo aver percorso la viabilità esterna è possibile rientrare in A24 a Tivoli. Questa è la situazione. Il traffico tra l'altro all'interno del tratto chiuso è ancora bloccato.
0: No, stavo ragionando che in due non arriviamo nessuno dei due a 10 decimi.
1: No, beh, insomma.
0: Vabbè, insomma, chi è miope, chi è presbia, parla per te. Parla. A proposito, ha una certa età, detta alla romana. Allora, io stamattina ho notato il mio primo capello bianco, mi è preso un colpo. Voi sapete che siamo ormai cresciuti con l'idea, no? Che strapparsi il capello bianco non lo fare perché te ne crescono tanti altri, sì, sì. È vero o no?
1: No.
0: Come no? È vero che
1: te ne
0: è così.
1: Crescono a prescindere, cioè, pure se non te lo togli.
0: Allora, c'è un caso particolare, ossia Angelo. Cioè, Angelo è l'unico che, nonostante il capello ormai sia cambiato, ti ha ringiovanito. È incredibile questa cosa.
1: No, non lo so, è un.
0: Com'è possibile?
1: È genetica. Non
0: Dici che è genetica?
1: Forse sì.
0: Cioè, veramente mi ha fatto vedere una foto di quando aveva 17 anni. Sembra che ne avevi 75.
1: Ma anche, dipende anche da come uno
0: dal
1: si
0: look.
1: Veste. Sai, le foto, per esempio, dei nonni, no? Vedi che cioè, no, magari avevano a quell'età 30 anni e sembravano molto più grandi, ma proprio perché anche come si vestivano,
0: è vero,
1: come
0: il
1: si
0: modo di
1: vestire.
0: Oggi sei un pischelletto,
1: beh,
0: capito? Se ti mettiamo in mezzo agli adolescenti non capiamo.
1: Dici?
0: Veramente sì. Se vabbè. Sei tu, le tattoo e
1: quant'altro. Io ogni tanto cerco di mimetizzarsi, però qualcuno mi scova sempre.
0: E vabbè, dai, ci sta.

Attenzione, un annuncio importante per chi sta viaggiando sulla tangenziale di Bologna. C'è un veicolo che viaggia contromano in carreggiata a sud tra Bologna Casalecchio e l'uscita 2 Borgo Panigale. Prudenza dunque sulla tangenziale di Bologna tra Bologna Casalecchio e l'uscita 2 Borgo Panigale in direzione sud. C'è un veicolo contromano.

0: ma che bel duo Bruno Mars, Karol G, Stilla.
1: Sono
0: novità.
1: D'accordo, sai?
0: Vero?
1: Molto,
0: ci
1: sì.
0: piacciono entrambi e quindi stanno bene, bellissima accoppiata. Allora, c'è qualche aggiornamento prima?
1: Allora, il veicolo contromano è sempre lì, quindi attenzione sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e l'uscita 2 Borgo Panigale in carreggiata sud. Poi abbiamo sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano un veicolo in avaria con un chilometro di coda, altro chilometro di coda per la stessa ragione, quindi altro veicolo fermo in direzione di Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ci sono code a Bologna sulla 14 a tratti tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in carreggiata nord, poi abbiamo altre code a tratti sulla 1 tra la comprenare di Firenze Nord a 11 e la variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello sempre sulla 1 in direzione Roma, e attenzione ad un nuovo incidente avvenuto tra Attigliano ed Orvieto, un'auto e un camion. Il tratto della 24 è sempre chiuso, quello tra Castel Madama e Tivoli verso Roma c'è il veicolo ribaltato, un furgone, c'è il traffico bloccato all'interno, la coda di 3 chilometri che sta defluendo sulla corsia di sorpasso, ma poi all'uscita obbligatoria di Castel Madama c'è anche un chilometro di coda a partire da Vicovaro Mandela, quindi si esce e poi si rientra in autostrada a Tivoli.
0: Allora, prima stavamo parlando di età, no? Più si cresce, più inevitabilmente cominciano questi capelli bianchi. Chi ormai ha tutta la chioma, chi invece si vanta, perché tu sai che l'uomo brizzolato piace alle donne, no?
1: Sì.
0: Quindi in realtà ben vengano i capelli bianchi. Allora, ho scoperto però un'altra cosa, che proprio andando avanti con l'età magari si possono vedere anche di più le occhiaie, le borse, ed il caffè sembrerebbe essere uno di quei rimedi sempre più utilizzati. Io non lo sapevo, lo so scoprendo in questi giorni.
1: Quindi devi bere più caffè?
0: No, quello fa male, non lo facciamo. No, cioè del tipo, allora è stato dimostrato che il caffè può ridurre le occhiaie e borse sotto agli occhi, e questo grazie alla caffeina contenuta non a caso proprio in diversi prodotti per il contorno occhi. Mi sono un po' andata a documentare perché non si possono dare fake news. Anche questa notizia appare su un noto marchio di caffè napoletano, del quale non lo citiamo, ok?
1: Però quello fa benissimo alle occhiaie.
0: quello soprattutto, no? Dice impacco al caffè freddo per le occhiaie e le borse. Quindi cosa bisognerebbe fare? Prendere una tazzina di caffè freddo, intingere 2 batuffoli di ovatta, poi mettere l'ovatta per circa 15 minuti nel frigorifero o 5 minuti nel congelatore, e applicare l'ovatta fredda sul contorno occhi per circa 10 minuti. Cioè devi aver tempo per fare questa cosa.
1: Ma poi non è che ti vengono i tic all'occhio, perché l'occhio diventa nervoso, troppo
0: la
1: caffè,
0: cosa è,
1: no?
0: Se ti piace il caffè,
1: ti sbatte l'occhio.
0: La cosa è certa che sicuramente, insomma, l'odore del caffè ce l'avrai tutto il giorno poi sulla pelle.
1: Quello è buono,
0: quindi quello va bene. Ma insomma, l'avete mai provato? È vera questa cosa? Sono dicerie, cose che girano online, ok? 348 103 1010 per i vostri messaggi. C'è Giovanotti.

0: Ma The Corrs furono ospiti qualche annetto fa al Festival di Sanremo?
1: Sì, parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa?
1: Più di 20 anni fa.
0: Ma veramente?
1: Eh sì, il tempo
0: così
1: vola,
0: tanto?
1: Cara mia.
0: E caspita, non è possibile, sembra l'altro
1: ieri.
0: Era il
1: 2002, pensa.
0: Ma dai, va bene, va bene. Sai quando hai quei ricordi che ti sembra l'altro ieri?
1: Capisco, ti capisco benissimo.
0: E invece no. Allora invece torniamo su strada e a quello che sta accadendo in questo momento.
1: Sì, andiamo di nuovo sulla 24. Questa mattina ci sono più incidenti sulla 24, dove di solito la situazione è abbastanza tranquilla, però a parte l'incidente di Castelmadama Tivoli, adesso abbiamo un altro incidente avvenuto all'altezza di Taglia Cozzo in entrata verso Roma, e al chilometro 61 e 300, e anche tra Taglia Cozzo e Carsale Auricola in direzione della capitale. Poi, a proposito invece dell'incidente di Castelmadama, il tratto resta chiuso, però il traffico non è più bloccato all'interno del tratto, e c'è l'uscita obbligatoria sempre a Castelmadama, e adesso lì abbiamo un chilometro di coda. Si esce dall'autostrada e poi si rientra a Tivoli verso Roma.
0: Allora, stavo leggendo questo articolo che riguarda Achille Lauro, secondo me bisogna parlarne qui in radio, perché è partito questo cantiere da settembre 2026, l'apertura sarà fissata per settembre 2027, sto parlando di Casa Ragazzi Madre, proprio di Achille Lauro e la Fondazione Madre, che promette di salvare tutti quei ragazzi, e sono tantissimi perché c'è un allarme sociale con 660.000 studenti sull'orlo della dipendenza, e quindi questa casa voluta fortemente da Achille Lauro, che ovviamente avendo anche noi il nome, essendo un personaggio pubblico, sta cercando di aiutare, no? Come ha sempre fatto.
1: Sì, sì. Allora.
0: E quindi insomma il tutto, questo grandissimo tra le altre cose progetto anche a livello, no, economico e quant'altro, ma ci interessa poco nel momento in cui c'è la salute di mezzo, si può arrivare a spendere qualsiasi cosa, e quindi un servizio che aiuterà tantissimi giovani per cercare di in qualche modo intraprendere una strada diversa da quella magari, no, nella quale si trovano. E quindi bravo Achille
1: Lauro.
0: Bravissimo
1: Lauro.

0: Questa è un'altra canzone, Angelo.
1: Ofeli, Ofeli.
0: No, ma è un'altra.
1: Quale?
0: Ricorda un altro pezzo. No,
1: Quale?
0: Adesso lo trovo. Adesso lo troviamo.
1: Adesso ci pensiamo, ma non abbiamo tempo, sai, perché dobbiamo.
0: Io
1: devo salutare.
0: Ma che già te
1: da
0: ne
1: brava
0: dai,
1: persona
0: lasci.
1: Educata, saluto prima.
0: Va
1: di
0: bene,
1: via.
0: Ma scusa, dopo di te chi viene?
1: Monica
0: D'Angelis. Monica, quindi sarò insieme a Monica,
1: certo,
0: con Iso Weekend.
1: Non ti lasciamo sola, tranquilla.
0: Grazie, fino alle 13. Anche perché abbiamo bisogno e hanno bisogno chi in questo momento è in macchina, no? Anche di essere aggiornati e informati,
1: certo,
0: sul,
1: certo,
0: traffico.
1: E lo farà Monica.
0: Assolutamente.
1: Intanto, anzi, vi dico che c'è un veicolo in avaria con 3 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna.
0: Allora, chi c'è? C'è lui, Lucianone.
1: Esatto.
0: Mamma, che bello, è sempre bello ascoltarlo. Lo troviamo su Isoradio con Una canzone senza tempo. Ciao,
1: ciao
0: Angelo.
1: Ciao, ciao.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli. Ha assegnato a Oslo un'ora fa il premio Nobel per la pace, a vincerlo la sudafricana Navanethem Pillay per il suo coraggio e integrità contro i crimini di guerra, contro l'umanità e il genocidio.
2: Nata il 23 settembre 1941, la giurista sudafricana nella sua lunga carriera ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma è anche stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nell'aprile 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Nella sua veste di presidente della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza e è evidente, aveva dichiarato, che sussiste l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Un anno fa il premio fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, una scelta considerata gradita a Trump, che tuttavia rivendicò il diritto di ricevere il riconoscimento. Anche questa volta il tycoon, irritato, ha sostenuto di meritare il premio perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e ho fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Abbiamo riformato il fisco perché uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell'evasione raggiunto in questi anni, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Così Giorgia Meloni, inviando un messaggio al Congresso dei tributaristi. Ascoltiamo le parole della Premier.
3: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
1: La Presidente del Consiglio ha anche commentato ieri il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Una riforma per l'Italia, ha detto, e gli italiani potranno scegliere tutto: partito, coalizione, programma, candidato premier e parlamentare. Diamo il via alla Terza Repubblica, rivendica la maggioranza, mai più inciuci e giochi di palazzo. È incostituzionale ed è fatta solo per cercare di evitare la sconfitta del centrodestra, la replica delle opposizioni che in aula hanno agitato i cartelli con la scritta legge truffa e ora preparano il ricorso alla Consulta. Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia, scrive in un messaggio al seminario di studi parlamentari Silvano Tosi. In un altro messaggio alla Lega delle Cooperative, il capo dello Stato sottolinea che l'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione. L'esecuzione pubblica è tortura, così l'ONU sul caso di Nidal Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood, che sarà fucilato in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano che nel 2009 uccise 13 militari. Intanto continua a far discutere il caso di Krista Pike, incredibilmente sopravvissuta a 2 iniezioni letali. La cinquantenne, che sta meglio e si è alzata dal letto, rischia ancora la pena capitale. Blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. 7 gli arrestati tra i 38 e i 78 anni in Lombardia, Veneto e Toscana per possesso di materiale pedopornografico. 7 i denunciati. Ai nostri microfoni Alessandro Carmeli, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Lombardia.
4: Sono stati sequestrati oltre 100.000 file di materiale pedopornografico per un totale di oltre 26.000 gigabyte e oltre 30 supporti, sono hard disk, smartphone, PC e tablet. Contenevano prevalentemente immagini reali sulle quali sono in corso approfondimenti per individuare le vittime, in alcuni casi anche la presenza di materiale pedopornografico realizzato con l'intelligenza artificiale. È un fenomeno in crescita.
1: Operazione della polizia di Torino contro militanti di Askatasuna per gli scontri scoppiati lo scorso 31 gennaio al termine del corteo in solidarietà per lo storico centro sociale sgomberato il mese prima. 19 le misure cautelari disposte che vanno dal carcere all'obbligo di firma. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio. Un poliziotto venne aggredito con calci e colpi di martello mentre era a terra. Si apre nel segno di Richard Wagner a Roma la nuova stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, inaugurazione il 21 ottobre.
0: A 150 anni dalla prima esecuzione assoluta della tetralogia wagneriana, Santa Cecilia apre la stagione con Siegfried, seconda giornata dell'Anello del Nibelungo, nella forma scenica ideata dal regista Vincent Huguet, che ha tracciato un percorso ispirandosi a tre grandi periodi della storia di Roma. Se l'anno scorso con la Valchiria l'ambientazione era l'antichità, Siegfriedo, l'eroe senza paura che laverà i peccati di Wotan, si muove nella Roma rinascimentale, spiega il regista francese.
5: Siegfriedo potrebbe essere nel Vaticano, con una chiesa molto luminosa, ma anche le cripte segrete, tutti questi posti dove hanno fatto alchimia, torture, un po' come un'iniziazione di un uomo nuovo, e questo sogno che forse le figlie e anche le generazioni dopo faranno meglio.
0: Il cast schiera alcune tra le migliori voci wagneriane in circolazione, un impegno formidabile per l'orchestra ceciliana, anche perché l'unica esecuzione della tetralogia all'Accademia risale al lontano 1988 con il maestro Giuseppe Sinopoli. Non nasconde la sua soddisfazione il direttore musicale Daniel Harding.
6: Il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso con Valchiria rimane, è più facile ricominciare, sono molto contento.
0: Claudia Faiens, GR1.
1: E siamo allo sport con la Formula 1 e le prove libere del Gran Premio di Singapore.
7: Weekend sprint, fra poco più di due ore già le qualifiche per la gara breve, come dire, a Singapore chi ha tempo non aspetti tempo. Il più veloce nell'unica sessione di libere è Russell Mercedes, che partirà sì dal fondo domenica per il cambio di power unit, ma ha comunque senso che la testi la qualifica, perché in quella sprint non avrà invece nulla da scontare. Alle sue spalle Leclerc, Ferrari a due decimi, poi Norris, McLaren che precede l'altro ferrarista Hamilton quarto, più indietro Verstappen sesto che aveva vinto in Malesia e Antonelli settimo, il leader del mondiale, ma entrambi hanno simulato il giro solo con gomma media, non soft, dunque hanno margine. Per il bolognese anche un lungo nell'ultimo tentativo, senza danni alla vettura. Pista come di consueto sporchissima a inizio weekend, come ogni circuito cittadino. Tracciato che si velocizzerà tantissimo in corso d'opera, indicazione importante in vista di entrambe le qualifiche, anche perché in gara i sorpassi saranno difficilissimi. Libere con la luce del giorno, come la sprint di domani, entrambe le qualifiche con le luci del tramonto, così come la gara. Un puzzle, dunque. Tante variabili nel weekend in cui Antonelli, complice la penalità per il rivale Russell, cerca il colpo di grazia nella lotta al mondiale. Manuel Codignoni, GR1.
1: Le 12:08 minuti, finisce qui questa edizione. Il prossimo appuntamento con il GR1 è come sempre alle 13. Ora spazio all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
8: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: in questo venerdì 9 di ottobre qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon weekend, perché Iso Weekend parte dal venerdì, capisci?
1: Sì.
0: Buongiorno, eh?
1: Ma buongiorno Sara e ben trovata.
0: Mezzogiorno 11 minuti, Monica D'Angelis, ci si ritrova dopo l'estate, come
1: è
0: si
1: vero.
0: Suol dire, ecco. Allora, diamo subito qualche info sul traffico.
1: Sì, partiamo dalla 1, dove abbiamo una situazione abbastanza movimentata. Tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna abbiamo 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 159. Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Sud. Un altro incidente tra Reggio Emilia e la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna, segnalato al chilometro 154. Sempre in A1 tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11 e la variante di Valico in direzione di Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 e 700. Un chilometro di coda per incidente tra Attigliano e Orvieto al chilometro 477. E sta ritornando alla normalità la situazione sulla 24 Roma-Teramo, dove tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione di Roma era stato segnalato un incidente in precedenza e ora permane soltanto un chilometro di coda.
0: Allora, momento curiosità.
1: Sono curiosa.
0: Ho scoperto questa cosa ed è fantastica. Avete presente tutti il gioco nascondino? Sì. Chi è che non l'ha fatto? L'abbiamo fatto tutti, ok? Dai tempi che furono. Anche perché i tempi che furono, pensa che le sue radici risalgono al XVII secolo, quando veniva praticato come gioco di corteggiamento tra i giovani nobili delle corti europee, soprattutto in Italia, Francia e Spagna, e quindi un modo divertente per socializzare, intrecciare romantiche relazioni.
1: Hai
0: Chi
1: capito.
0: L'avrebbe mai detto? Come si sa? Tu pensa che in Toscana il gioco di Erno Nascondino è noto come rimpiattino. Toscani all'ascolto, è così?
1: Ora si capisce perché rimpiattino.
0: Ora si spiegano tante cose. E allora, dalle vostre parti il gioco nascondino si chiama in qualche altro modo. Tra le altre cose, una testimonianza affascinante di queste antiche origini del nascondino si trova proprio a Ercolano, nella casa dei Cervi, e in questa bella dimora romana del primo secolo d.C. è stato trovato un affresco oggi conservato, pensate, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove divinità dell'amore alate sono intente a giocare a nascondino.
1: Oh, vedi?
0: Se ne scoprono tante.
1: Sì.
0: E che casini allora un tempo, come Marrakesh e Guè su Iso Radio.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio.

0: che romanticismo. Zucchero, diamante, qui su Isoradio Mezzogiorno. 25 minuti per tutti quelli in questo momento che sono in macchina, andiamo a curiosare che cosa accade in strada.
1: E partiamo proprio dalla 1, Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 159. Autostrade consiglia di uscire al bivio A1 A22 e rientrare a Modena Sud. 3 km di coda poi per un altro veicolo fermo al chilometro 276 e 700 tra bivio Complanare Firenze Nord A11 e variante di Valico in direzione di Bologna.
0: Comunque, ora che abbiamo scoperto tutti che il nascondino ai tempi era un gioco per rimorchiare, come si dice alla romana, e quindi per inciuci, per innamorarsi, per avere relazioni e conoscersi, abbiamo anche scoperto che il nome nascondino, quindi stiamo parlando del gioco, viene in diverse regioni chiamato in modo diverso. In Toscana rimpiattino, per dire giochiamo a nascondino.
1: Abbiamo capito anche il perché.
0: Giochiamo a rimpiattino, ecco. E poi dicono che nel Lazio, non mi pare, ma così dicono, si dica anche nasconderella. L'hai mai detto?
1: No, io nascondino, ma non nasconderella.
0: In Sicilia, ammucciatella.
1: Ah.
0: Poi ancora scundrola in Emilia.
1: Com'è complicato.
0: Cuco in Trivenito, tingolo nel centro Italia, trombone a Foggia.

Teleradio Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Rai Isoradio.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: mai più. Noemi, che sarà tra i giudici di Sanremo Giovani, quindi anche lei dirà la sua, soprattutto sulla nuova musica emergente. Ci stiamo avvicinando a Sanremo, siamo a ottobre, ma noi ne parliamo da un anno già, perché sempre finisce Sanremo, già pronti a parlare noi della Rai, no? Un anno prima, ma certo. Ci sta, voglio dire ci sta. Allora, 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Stiamo un po' ironizzando su questo gioco nascondino che va avanti da generazione in generazione e abbiamo scoperto che il nome del gioco in ogni regione si chiama in modo diverso. Andrea scrive: in Friuli Kukuk.
1: Sembra tipo
0: andiamo a giocare a Kukuk.
1: Esatto.
0: Allora, buongiorno, in Toscana nascondino è detto anche chiuccarella. Chiucchiarella, oh. Chiuccarella senza la
2: chiuccarella, quindi capito? Non solo carino, rimpiattino, però. Quindi no.
0: Incredibile, a volte si scoprono cose che noi diamo, no, sono banali, cioè invece poi c'è un mondo dietro incredibile, no?
2: Vero.
0: A proposito di bambini, giochi per bambini, di qua di là, io non so voi se vi siete trovati alle prese, visto l'inizio della scuola, se avete figli piccoli, a dover etichettare ogni singola matita, pennarello, pennello, qualsiasi cosa ormai si etichetta con
2: Stiamo
0: l'adesivo con nome,
2: vero?
0: No, cioè, perso 2 ore e mezza della mia vita.
2: Ma perché questa cosa?
0: Perché se poi si perdono si sa di chi è quell'oggetto, però mi sembra un po' troppo esagerato, capisci?
2: Molto,
0: ecco,
2: direi.
0: Ne sapete qualcosa voi all'ascolto, ecco, non sarò stata l'unica a ritrovarsi, no? Cioè, te lo dicono proprio, devi far così, dovete far così, capito? Non è che hai libertà di scelta.
2: Io un tempo soltanto sui libri, nome e cognome,
0: sì, no,
2: o sui quaderni.
0: No, stai indietro. Stai indietro, oggi sono andati avanti, ma a quanto pare insomma peggiorando, nel senso che
2: direi.
0: Mi sembra un po' tutto troppo, ecco. Allora, e c'è invece qualche news invece del traffico?
2: Più di qualche news, Sara. Sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna abbiamo 4 km di coda per questo veicolo, fermo al chilometro 159. Autostrade consiglia di uscire al bivio A1 A22 e di rientrare a Modena Sud. 3 km di coda invece tra Reggio Emilia e il bivio A22 Brennero-Modena, sempre in direzione di Bologna, per un incidente accaduto al chilometro 154. Continuiamo a rimanere in A1 perché tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma abbiamo 2 km di coda per materiali dispersi. Siamo al chilometro 364.
0: Arriva anche Change, Lisa o Liza Stansfield qui su Isoradio.

0: già, a volte anche quelle che sembrano giornate sprecate possono insegnarci qualcosa. Giornate perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni, uscito proprio oggi, tra l'altro. Le 12:43 minuti su Rai Isoradio e ora andiamo sulla rete autostradale e aggiorniamo la viabilità con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, partiamo dalle notizie principali che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli, qui nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. Registriamo complessivamente 7 km di coda, dovuti 3 km di coda per un incidente al chilometro 154 tra un'autovettura e un camion. E al momento si transita soltanto su due corsie. A seguire altri 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud, questo per un camion fermo in avaria. Per questo motivo consigliamo a chi è in viaggio verso Bologna di utilizzare l'uscita di Reggio Emilia e far rientro a Modena Sud dopo aver percorso la via Emilia. Per le altre notizie rimaniamo sulla 1, segnaliamo 3 km di coda per un camion in avaria tra il bivio della 11 e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Incolonnamenti ancora in direzione di Firenze sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la direttissima, 15 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Ancora sulla 1 per un incidente ormai risolto, 2 km di coda rimangono tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Sempre sulla 1 per un altro incidente nel tratto campano registriamo 1 km di coda tra Capua e Caianello, si tratta di un motociclista che è caduto. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano S verso Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti. Incolonnamenti sulla 9 Renate Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera per l'attraversamento della dogana. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 13 e quello per la 1 in direzione di quest'ultima, code a tratti, traffico intenso, tempi di percorrenza di 15 minuti. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, dove ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Posso entrare? Posso? Si chiede il permesso su questo pezzo di Vasco Rossi e su questo fantastico assolo, perché sugli assolo di chitarra non bisogna mai entrare. Vero. Bisogna farli ascoltare tutti fino alla fine, perché non conta solo la voce e l'artista, ma anche la musica e soprattutto la musica, no? Quindi è di fondamentale importanza. Allora, prima Monica, ho così buttato lì la cosa, ma mi pare di capire che ci sono tanti genitori all'ascolto di Isoradio che si sono ritrovati nei miei stessi panni, ossia il fatto di dover, se si hanno bambini, non so, che vanno al nido, scuola d'infanzia, elementari, etichettare ogni cosa, cioè ogni cosa che si lascia a scuola ha la sua etichetta, che dallo zaino all'astuccio, alle matite, ai pinnarelli, ai pad, tutto, alle forbici, qualsiasi cosa.
1: Per me è una follia, Sara.
0: E quindi Marco da Bologna scrive: ciao Isoradio, si conferma, abbiamo creato con mia moglie per ore e ore e ore a realizzare le etichette per le matite, le abbiamo fatte fare dalla stamperia col nome e cognome, stessa cosa anch'io, e abbiamo creato anche due timbri personalizzati per i nostri bambini, e anche su tutti i libri, insomma è un lavoro incredibile. Allora, stavo così cercando di capire, ma chi è che l'ha creata questa cosa, no? In realtà non c'è proprio, no, qualcuno che l'ha creata, però le scuole tendono a fare, le scuole ovviamente per l'infanzia, elementari, materne, tendono a fare proprio questo per tre motivi: prevenire smarrimenti, aiutare le maestre, perché tu capisci che con 20-25 bambini per sezione il personale non può riconoscere a memoria gli oggetti personali di ciascuno dei bambini, e favorire l'autonomia, cioè aiuta i più piccoli a riconoscere e a prendersi cura delle proprie cose. Quindi quest'ultimo punto è giusto e ci può stare.
1: Per carità, lo trovo un po' un atteggiamento maniacale, devo essere
0: un po' troppo
1: sincera.
0: Sì. Perché fa che succede che il bambino va là, l'ho messo bene, l'ho messo come l'altro, diventa, e stai là fino a mezzanotte a fare queste etichette. Va bene, io vi saluto, ritorno domani 10.13 con Iso Weekend, vi lascio con Monica D'Angelis.
1: Esatto, Sara, noi ci vediamo prossimo weekend.
0: Ciao.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Il comitato norvegese Coraggio e Integrità contro i crimini di guerra. Giorgia Meloni ai tributaristi, un fisco giusto rafforza la fiducia dei cittadini e fa correre la nazione. E sulla fine legislatura, surreale il dibattito sull'anticipo del voto. Pena di morte negli Stati Uniti, il capo del Pentagono annuncia la fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. L'ONU viola il divieto di tortura. L'aggressione a Davide e Jacopini, si cercano dei minorenni nel mirino degli inquirenti, altri 4 episodi simili. La confessione di Harry, dopo l'addio al Regno Unito sono caduto in depressione, e il duca di Sussex svela la sua regola per stare bene, ma è lontano dalla famiglia per più di 10 giorni. Musica, ok, buonanotte, il nuovo singolo di San Giovanni, un invito a non prendersi troppo sul serio, il 13 novembre l'uscita dell'album Tutto Bene, grazie. Calcio, domani torna la Serie A, ma oggi il tifo è tutto per le azzurre di Soncini impegnate nel playoff mondiale contro la Bielorussia.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

Beatles con Michelle, una canzone del 1965, un salto nel passato di 61 anni su Raiso Radio. 13:04 minuti, al microfono Monica D'Angelis, accompagnata dalla parte tecnica da Emanuele Rinaudo. Staremo insieme fino alle 15 e adesso, per chi è in viaggio, torniamo ad aggiornare la situazione del traffico. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio fine con Planare Piacenza e inizio con Planare Piacenza in direzione di Milano, segnaliamo un incidente al chilometro 57. Tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, 3 km di coda ed è per un veicolo fermo al chilometro 151 ed è stato istituito anche il blocco del traffico. Sempre sulla 1, tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna, 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 159. E rimanendo sempre in A1, tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e la variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo 3 km di coda per un altro veicolo fermo al chilometro 276,7. Un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 291 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. E passando tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, 3 km di coda per materiali dispersi al chilometro 364. Ci spostiamo ora in A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo code a tratti. E sulla A9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo code per attraversamento dogana. Sulla 10, Genova Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 3 km di code a tratti. E sulla 12, Genova Roma, tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, invece una coda per un incidente accaduto al chilometro 22 e 800.

Madonna con Dance Tiria qui su Raiso Radio. 13:13 e torniamo su strada perché nuovi aggiornamenti arrivano dalla 1. Tra il bivio fine Complanare Piacenza e l'inizio Complanare Piacenza in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 56 e 300. È stato tolto il blocco del traffico tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna per un veicolo fermo al chilometro 151, ma permangono 3 chilometri di coda. Sempre in A1 tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna abbiamo 4 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 159. Ci spostiamo ora tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 291 e 3 km di coda per materiali dispersi al chilometro 364 tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma. Passiamo ora alla 4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo traffico rallentato, mentre sulla 12 Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno una coda per un incidente accaduto al chilometro 22.800. Un altro incidente in A12 tra Colle Salvetti e il bivio di Ramazione Livorno in direzione di Livorno al chilometro 177.200.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti,
2: tutti per Orocash.
3: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Le 13:25 minuti, questa è Raiso Radio. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app RayPlay Sound. In tanti i vostri messaggi al 348 103 1010 e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la situazione su strada. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e il nodo con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli segnaliamo un incidente al chilometro 19. Un altro incidente sulla 24 Roma-Teramo all'altezza del bivio con la 25 Torano Pescara in direzione ovest, un incidente accaduto al chilometro 71 e 400. Passiamo ora in A1 Milano-Napoli, dove tra fine Complanare Piacenza e inizio Complanare Piacenza in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 56 e 300 che vede coinvolte due auto. Restano a 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 151 tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna e tra Reggio Emilia e Modena Sud invece salgono a 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 159. Tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta invece abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 291 che vede coinvolti un camion e un'auto. Tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 364. Concludiamo con sempre rimanendo in A1 tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze abbiamo 1 km di coda per un incidente ormai risolto al chilometro 477.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: alle generazioni.
1: E questo era Sfera e Basta con il suo nuovo singolo Lontano, che anticipa tra l'altro l'uscita dell'album Puro Sangue, che uscirà appunto l'11 dicembre. Questo singolo Sfera si racconta. E adesso lasciamo la musica e ci spostiamo nella capitale, perché al Maxi oggi apre Rivoluzione Naturale, la mostra con cui il WWF Italia festeggia i suoi primi 60 anni. Attraverso immagini e campagne storiche ripercorre l'impegno per la tutela dell'ambiente e i cambiamenti nella sensibilità verso la natura. La mostra è gratuita e resta aperta fino all'8 novembre. E questo weekend c'è un'iniziativa che coinvolge tutta Italia. Tornano le giornate FAI d'autunno, con oltre 700 luoghi aperti eccezionalmente al pubblico in 350 città. Sabato e domenica si potranno visitare palazzi storici, ville e tanti luoghi solitamente inaccessibili.

Ciro Mancino, Punto Fermo, musica e informazione su Rai Iso Radio e ora gli aggiornamenti dalla rete stradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Bologna abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 154. Sempre in A1 tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna 2 km di coda per un veicolo ormai rimosso e messo in sicurezza, ma permangono questi 2 km e siamo intorno al chilometro 159. Sempre in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta in direzione di Roma 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 291 che vede coinvolte un camion e un'auto. Tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 364 e un altro incidente in A1 tra Capo e Caianello in direzione di Roma, siamo intorno al chilometro 708 e 400. Passiamo ora in A4 Torino-Trieste dove tra il bivio raccordo viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo code a tratti e 2 km di code invece sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. In A10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova 3 km di code a tratti e sulla A12 Genova Roma tra Colle Salvetti e il bivio di Ramazzione Livorno in direzione di Livorno un incidente accaduto al chilometro 177 e 200.

Marie e Achille Lauro insieme con Per Noi. 13:50 minuti, tra poco i titoli del GR1. Ma prima di chiudere questa seconda ora insieme, voglio darvi una piccola notizia di viaggio. Quando pensiamo all'aurora boreale, pensiamo subito alle regioni del nord Europa, quelle vicino al circolo polare artico. E invece nell'estremo nord degli Stati Uniti c'è Fairbanks, in Alaska. Qui l'autunno mette insieme due spettacoli molto diversi: di giorno i fiumi circondati dal foliage della foresta boreale e di notte l'aurora boreale. Durante il giorno, oltre all'escursione sui fiumi, si possono visitare le sorgenti termali oppure salire su un treno panoramico che ripercorre i vecchi tracciati della corsa all'oro. 13:51, per chi è in viaggio arrivano nuovi aggiornamenti anche dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta in direzione di Roma salgono a 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 291, e tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma invece salgono a 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 364.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Coraggio e integrità contro i crimini di guerra, scrive il comitato norvegese. La giurista, 85enne, aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Perché dovrebbe servire coraggio per dire la verità? Il suo commento. E Israele condanna l'assegnazione del Nobel a Pillay. Il Ministero degli Esteri afferma che il comitato ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo e che Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Di contro, plaude l'ONU, testimonia più che mai la necessità e il valore dei diritti umani in questo mondo. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono, Hegseth, di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Kazan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. È una tortura, afferma l'ONU. In Sicilia, doppia tromba d'aria marina nella zona di Marsala, colpito prima il porto e poi l'entroterra. 11 feriti, tra loro anche 4 bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. I vortici, sviluppatisi in mare, hanno raggiunto la terraferma, investendo anche una scuola. Molte vetture sono state sbalzate in aria. Sono stati ritrovati 2 quadri di Renoir rubati un mese fa al museo di Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra in Francia. Erano in un garage apparentemente in buone condizioni, scrive la stampa locale. 6 persone, tra cui 2 presunti ladri, sono state arrestate. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

Questa era Rhythm is a Dancer del mitico gruppo tedesco Gli Snap, brano del 1992 su Rai Iso Radio. 14:06, ancora in compagnia di Monica D'Angelis fino alle 15, e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la situazione della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il Bivio 11 Firenze-Pisa Nord e tra Firenze Impruneta in direzione di Roma, abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 291. Tra Valdarno e Monte San Savino, sempre in direzione di Roma, anche qui 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 364. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Bergamo in uscita, all'altezza di Bergamo in uscita da Milano, abbiamo code per traffico intenso. E sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, 2 km di coda per attraversamento dogana. Sempre in A9, tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione di Lainate, abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 37,5. Concludiamo con la 10, Genova Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 2 km di code a tratti.

A Different Kind of Happiness, e diciamo che è uno scioglilingua anche il nome del gruppo, Nothing But Thieves. Pronunciarli tutte e due richiede una bella energia. Questa è Raiso Radio, 14:13 e ritorniamo ad aggiornare la situazione del traffico, e lo facciamo partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campeggine e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. Tra Balsamoggia e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 187. E rimanendo sempre sulla 1, a proposito, risulta chiusa la notizia dell'incidente che era accaduto al chilometro 291 e dove in precedenza segnalavamo 4 chilometri di coda. Adesso è tutto risolto e la viabilità è ritornata alla normalità. Mentre invece su all'altezza tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma permangono ancora questi 4 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 364. Passiamo ora in A4, Torino-Trieste, dove all'altezza di Bergamo in uscita da Milano abbiamo code per traffico intenso e 2 chilometri di coda per attraversamento dogano sulla 9, lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Concludiamo con la 10, sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo 2 chilometri di code a tratti. E ora Ornella Vanoni, vai Valentina.

0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio.

on, come dice la canzone di Chris De Sarandi, Good Old Days. E ora ritorniamo ad aggiornare la situazione del traffico, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra fine con Planare Piacenza e inizio con Planare Piacenza in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 56 e 300 che vede coinvolte due auto. Sempre in A1 tra Balsa Moggia e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 187. In A8 Milano-Varese tra il nodo A4 Torino-Trieste e Milano-Nord in direzione di Varese era segnata una coda per animali e ora sembrerebbe tutto risolto. Passiamo alla 9, la Enate Como-Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera abbiamo 2 km di coda per attraversamento Docana e 2 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 94.

0: Love It. E sempre Raiso Radio, 14:29 e adesso ci spostiamo sul tratto romano, perché sul grande raccordo anulare è chiusa una corsia per incidente prima dello svincolo 24 Ardeatina in direzione Aurelia. E nuovi aggiornamenti invece sul raccordo Casalecchio tra il bivio a 14 Bologna Taranto e la 1 Milano Napoli in direzione nord, abbiamo code per traffico intenso. Passiamo ora sulla 13 Bologna Padova, dove tra Monselice e Terme Eugane in direzione di Padova abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 94 e 100. E sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova 2 km di code a tratti. Concludiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Balsamoggia e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna 1 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 187.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lucas con Oh My Soul. E ora torniamo a parlare di musica, perché proprio oggi, 9 ottobre, esce il nuovo album di Mina, Dilettevoli Inedite Eccedenze. 10 brani registrati nel corso degli anni, rimasti finora fuori dai suoi dischi, e che oggi trovano spazio in questa nuova raccolta. Dentro ci sono più di 50 anni di musica, dagli anni 70 fino a marzo del 2026. Nella sua carriera ha registrato e pubblicato 1427 canzoni. Insomma, Mina non appare in pubblico dal 1978, ma continua a scegliere, registrare e pubblicare musica.

con Don't Stop su Rai Iso Radio. E ora torniamo ad aggiornare la situazione sulla 1, perché tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. Tra Balsamoggia e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, un incidente che sta causando un chilometro di code e siamo al chilometro 187. Materiali dispersi segnalati sempre in A1 tra il bivio variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, siamo al chilometro 212, prestate attenzione perché si tratta di un copertone in terza corsia. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, anche qui code a tratti per traffico intenso, e stessa situazione anche in A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Concludiamo col raccordo di Casalecchio, dove al bivio tra l'A14 Bologna-Taranto e l'A1 Milano-Napoli in direzione nord abbiamo code.

Levante torna con Ruggine, il nuovo singolo uscito oggi insieme al suo album, e qui la Ruggine diventa il simbolo di ciò che resta quando una relazione si consuma. Anche quest'anno Rai e Rai Isoradio sono main media partner di Barcolana 58, al fianco di una manifestazione che unisce sport, territorio e passione per il mare. Fino a domenica 11 ottobre seguiremo i protagonisti e gli appuntamenti della regata, valorizzando il legame con Trieste e con tutto il Friuli Venezia Giulia attraverso la radio, la televisione, le piattaforme digitali e social. A fianco di Barcolana 58 anche Rai News, con contenuti, servizi e dirette da Trieste in collaborazione con Difesa Servizi. E più tardi ci collegheremo proprio con Trieste, con Federica Gentile, che ci racconterà da vicino che cosa sta succedendo e ci farà respirare anche l'atmosfera della Barcolana 58. 14:52 minuti su Rai Isoradio, il mio viaggio giunge al termine, ma prima di salutarvi vi passo gli ultimi aggiornamenti dalla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, abbiamo code a tratti. Sempre in A1 tra Balsamoggia e il Bivio A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, un incidente al chilometro 187. Materiali dispersi tra il Bivio Variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, siamo al chilometro 212, prestate attenzione perché si tratta di un copertone in terza corsia. Passiamo ora in A4 Torino-Trieste, dove tra Nodo di Pero e Milano Oeste in direzione di Brescia, anche qui abbiamo code a tratti. E niente, io vi auguro un buon fine settimana e vi lascio in compagnia di Margherita Basso con Destinazione Pomeriggio Weekend dopo i titoli del GR1, ma prima un po' di musica.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, il Nobel per la pace a Navi Pillay. I diritti umani sono sotto attacco, il commento della giurista sudafricana. Consentitemi di dedicare questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, dichiara Navi Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Perché dite che ci vorrebbe coraggio, ha aggiunto, o semplicemente detto la verità. Congratulazioni a Pillay dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che in un post scrive: ha dedicato la vita alla giustizia e ha difeso la dignità umana. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Il Ministero degli Esteri parla di grottesca strumentalizzazione per legittimare odio e pregiudizi anti-israeliani e conclude sprezzante: Goebbels sta certamente applaudendo all'inferno. Ma il curriculum di Pillay, giurista sudafricana, è lungo e segnato da cariche prestigiose: alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Violente trombe d'aria hanno colpito Marsala in provincia di Trapani. I vortici che si sono sviluppati in mare hanno raggiunto la terraferma e hanno investito anche una scuola. Ci sono diversi feriti. Ci aggiorna in diretta Ernesto Oliva.
4: Sì, diverse trombe d'aria, una di proporzioni e violenza ingenti, hanno devastato questa mattina il territorio di Marsala fra il comune di Petrosino, le contrade Strasatti e Terre Nove. 8 le persone ricoverate in ospedale, fra queste una coppia, marito e moglie, che si trovavano all'interno di un'autovettura che è stata sbalzata fuori strada. Una delle trombe d'aria ha devastato l'istituto comprensivo Alcide De Gasperi di Terre Nove. All'interno 270 alunni, 5 sono stati sottoposti a controlli in ospedale. La scuola è completamente inagibile. Si contano ingenti danni anche ad altre decine di abitazioni. La protezione civile regionale aveva diramato per oggi allerta gialla. Il comune di Marsala ha richiesto lo stato di emergenza e nel frattempo si sta facendo un censimento completo dei danni. Da Marsala, Ernesto Oliva.
2: Grazie Oliva. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto di lavoro il giorno precedente. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Mannoppello, in provincia di Pescara. L'uomo, considerato pienamente capace di intendere e volere, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale. A Lussemburgo l'Ecofin, sul tavolo dei ministri dell'economia dei 27, il caro energia, ma anche la supervisione dei mercati finanziari, l'inviata.
5: Un passo avanti per unire i mercati finanziari europei. A Lussemburgo i ministri dell'economia dei 27 hanno raggiunto un accordo politico sul pacchetto per l'integrazione dei mercati dei capitali e il rafforzamento della vigilanza. L'obiettivo è ridurre le barriere tra paesi e dare più poteri all'ESMA, l'autorità europea che sorveglia i mercati. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal Consiglio, poi servirà l'intesa con il Parlamento europeo. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, trovare un compromesso tra 27 paesi è un grande successo politico. L'Italia sostiene una vigilanza europea più forte, ma chiede di preservare le competenze delle autorità nazionali e di accompagnare le nuove responsabilità dell'ESMA con risorse adeguate. Ma al centro del confronto tra i ministri delle finanze anche il caro energia e la possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Il commissario europeo Hoekstra frena sull'ipotesi di un intervento comune. Gli stati membri, ricorda, possono già introdurre una tassa a livello nazionale. Bruxelles valuterà vantaggi e svantaggi di una misura europea sulla quale restano divisioni tra i governi e pesano ancora i contenziosi legali del 2022. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sport, sci, Sofia Goggia non ci sarà per il via alla Coppa del Mondo di slalom gigante previsto il 24 ottobre a Solden in Austria. Sto meglio ma sono ancora stanca, ha detto la campionessa bergamasca a margine del Media Day della Federazione Italiana Sport Invernale a Milano. Goggia si sta riprendendo da un virus contratto nei giorni scorsi in Argentina che l'ha costretta a interrompere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Scusate.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
11: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: anche in un pomeriggio così piovoso arrivano queste perle che ti tirano su. Randy Crawford su Raiso Radio insieme a The Crusaders, Street Life, alle 15:11 proprio in questo istante. Buon pomeriggio anche da Giusy Panara insieme a Stefano Velli che si occupa della parte tecnica. Traffico già intenso sulle nostre strade e autostrade, anche qualche incidente a complicare un po' la situazione. Parto dalla 1 perché è avvenuto un incidente appunto tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, e poi il traffico sulla Torino-Trieste per Milano-Est verso Brescia, code a tratti, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti, code a Bergamo in uscita da Milano e anche a Seriate in uscita in entrambe le direzioni. Incidente in A26 tra la A21 e Casale Monferrato Sud direzione nord, code a tratti sulla 10 fino alle Ligure Spotorno verso Genova. A tratti le code in autosole tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, 3 km per incidente tra Modena Sud e la 14 in direzione Bologna. Per materiali dispersi tra Sasso Marconi e il BV1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti, poi code sul raccordo Casalecchio, il traffico tra la 14 e l'autosole. In A1 tra Firenze e Impruneta, incisa Reggello verso Roma, code a tratti, e poi le code per lavori sull'Adriatica, Pedaso Grottammare verso Pescara e Grottammare Pedaso verso Ancona. Sulla complanare del tratto urbano della 24, anche qui le code sono tra l'inizio complanare e il raccordo, sul tratto urbano tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo. Sulla 14 di nuovo si lavora Pineto Pescara Nord verso Pescara code, Pescara Nord Pineto verso Ancona code, rallentamenti Pescara Sud Pescara Ovest verso Ancona, code anche tra Ortona e Lanciano direzione Bari. Attenzione poi a Napoli in tangenziale, si muovono pedoni a Capodichino in carreggiata est verso la diramazione Capodichino.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
0: Margherita,
2: eccoci,
0: Giusy.
2: Buon pomeriggio a te, ben trovata, è un po' che non ci vediamo. Ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti a Destinazione Pomeriggio Weekend, il nostro spazio dedicato alla curiosità e alla leggerezza per accompagnare i vostri viaggi e i vostri pomeriggi in auto o dove vi trovate dalle 15 alle 17. Oggi qui con me l'avete sentita Giusy Panara che ci aggiornerà sulla situazione del traffico in tempo reale per tutti coloro che in questo momento si trovano alla guida, magari per una gita fuori porta, sempre che non ci sia il diluvio che c'è qui nella capitale, perché insomma siamo sommersi dalla pioggia. Mi raccomando, se volete interagire con noi, raccontarci appunto come state trascorrendo questo piovoso inizio weekend, fateci sapere e noi vi leggeremo in diretta. Dove siete, cosa fate, scriveteci sempre, mi raccomando, in assoluta sicurezza al 348 103 10 10. Ebbene Giusy, è appena giunta una notizia alla nostra redazione, sono stati ritrovati i due quadri di Renoir che erano stati trafugati l'8 settembre.
0: E questa,
2: è una buona notizia, perché insomma quando si risolvono soprattutto questi le questioni che riguardano appunto questi tesori siamo sempre molto felici. Il 9 ottobre si celebra San Dionigi di Parigi, ma il 9 ottobre è una giornata, caro Giusy, anche ricca di compleanni e di festività. Allora, intanto il 9 ottobre del 1940 nacque John Lennon, leggendario cantautore britannico e membro e fondatore dei Beatles. Ma tanti auguri a Caparezza. 1973, sempre il 9 ottobre, all'anagrafe Michele Salvemini, celebre cantautore e rapper italiano, e tanti auguri facciamo anche a Grazia Di Michele, nota cantautrice italiana e storica insegnante del programma Amici. Tanti auguri anche alla straordinaria attrice di cinema e teatro Ottavia Piccolo, nel 1949. Ma il 9 ottobre è anche una ricorrenza insomma non troppo piacevole, perché sappiamo che il 9 ottobre del 1963 appunto c'è stata la tragedia del Vajont, quando alle ore 22:39 una frana di circa 270 milioni di metri cubi di roccia si staccò dal Monte Toc, precipitando nel bacino idroelettrico artificiale sottostante. Il crollo generò un'ondata gigantesca di 50 milioni di metri cubi d'acqua che scavò la diga, la quale rimase intatta e distrusse in pochi minuti il paese di Longarone, le frazioni vicine di Erto e Casso, provocando la morte di ben 1917 persone. Quindi è importante ricordare. E adesso Giusy, un po' di musica?
0: Sì, Giovanotti con Samurai Jai.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Rai Isoradio.

0: su.
1: E sono le 15:26, siete in diretta qui su Isoradio, ai microfoni Margherita Basso insieme a Giusy Panara, e voi radioascoltatori ci state scrivendo numerosi messaggi, soprattutto per la situazione del traffico che sembra essere abbastanza complessa. Giusy ci scrive
2: in qualche caso, sì.
1: Franco che c'è un problema sulla 1, ci dici qualcosa in merito?
2: Sì, nonostante insomma ci dica che è un vocale che ci manda e il suo tono sia comunque abbastanza, e questo è forse l'approccio giusto quando si è in autostrada e si è in coda. Lui è comunque abbastanza sollevato all'ascolto di Raiso Radio, è in attesa naturalmente delle notizie e degli aggiornamenti. È vero, è avvenuto un incidente, sono 4 chilometri di coda tra Modena Sud e la 14 in direzione di Bologna. L'incidente è avvenuto al chilometro 187, un tamponamento tra 5 camion tra prima corsia ed emergenza. A questo incidente, a questi disagi, si aggiungono le code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. E andiamo anche sulla diramazione Nova Nord, tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare verso il raccordo ci sono code per le forti piogge, per gli allagamenti, quindi molta molta prudenza. Dalle porte di Roma, sulla Complanare, tra l'inizio Complanare e raccordo verso il raccordo, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto urbano, le code a tratti poi tra la tangenziale est e l'inizio Complanare in direzione del grande raccordo anulare. Attenzione in A8, in incidente tra la 9 e l'Ainate verso Milano, incidente anche sulla 26 tra la 21 e Casale Monferrato Sud verso Gravellona.
1: E beh, insomma, Giusy, mi sembrava un inizio weekend abbastanza turbolento. Sicuramente il maltempo non aiuta. A te piacciono gli animali, Giusy?
2: Certo.
1: Hai qualche animale domestico?
2: Ho degli amici gatti.
1: Degli amici gatti?
2: Mm-hmm. Che non abitano proprio con me, okay. Però gravitano
1: sì, nel tuo territorio. Sì, bene. Sì. No, perché io volevo raccontarvi di un'iniziativa molto importante per chi ama gli animali, che svolge a Pescara. Stiamo parlando del veterinario sociale. Il veterinario sociale per chi non può permettersi di curare i propri animali domestici. Quindi visite a prezzi calmierati per i nuclei a basso reddito. Gli animali naturalmente fanno parte delle famiglie e vogliamo aiutarle a prevenire cessioni e abbandoni, che sono sempre più frequenti soprattutto nel periodo estivo, ma non solo. Parassiti, allergie, vaccinazioni, ma anche movimento. Un servizio che è promosso appunto dal comune e dedicato alle famiglie in condizioni di disagio economico che non possono accedere facilmente alle cure per i loro cani e per i loro gatti. In che cosa consiste? I veterinari praticheranno dei prezzi calmierati sulla base delle candidature pervenute. Verrà composto una sorta di catalogo dei veterinari disponibili ad offrire prestazioni a prezzi più ridotti, e le persone che ne avranno diritto potranno scegliere a quale dei medici coinvolti rivolgersi. Un recente studio ha quantificato circa 900-1000 euro la spesa media annuale delle famiglie per la gestione di un cane o di un gatto in un anno, e di questo totale più di un terzo, circa 380 euro, è la quota relativa solo alle spese veterinarie. Quindi, non potendo naturalmente tagliare sul cibo in assenza di patologie, c'è chi taglia sulle visite di controllo o sulle vaccinazioni, e quindi insomma andando a creare dei danni ai propri animali domestici. Ma va da sé che poi queste scelte aprono la porta a forti rischi che possono poi condurre a malattie serie e la cui gestione avrebbe costi ancora maggiori o nel peggiore dei casi agli abbandoni. Quindi insomma, evviva le iniziative come queste. Adesso, Giusy, un po' di musica?
2: Eccola.

0: Deciderà.
1: E questa nuova coppia Alfa e Gigi D'Alessio con due città gemelle, Genova e Napoli, entrambe meravigliose. Alle 15.36 minuti su Raiso Radio ci sono code per incidente in autosole. Siamo tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione di Bologna, poi il traffico sulla A4, la Torino-Trieste, Peno-Milano-Est verso Brescia, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code all'uscita di Seriate in entrambe le direzioni, in A8 un incidente tra la 9 e la Inate verso Milano. Sulla 26 altro incidente tra la 21 e Casale Monferrato Sud in direzione nord verso Gravellona, poi in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova code a tratti, tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova code a tratti, mentre sulla A12 ci sono code per un mezzo fermo tra Genova Nervi e Ricco direzione Livorno. Torniamo ancora in A1 per ricordare l'incidente con code tra Modena Sud e la A14 verso Bologna, 4 km.
2: E allora Giusy, per cercare di alleggerire un po' questo pomeriggio piovoso per i nostri amici che si trovano appunto in auto o nel traffico, io volevo portarvi in cucina, perché il mondo della cucina è ricco di segreti, miti sfatati e fatti bizzarri che cambiano totalmente il modo in cui guardiamo i piatti che portiamo in tavola ogni giorno. E andiamo su qualche curiosità. Ad esempio, sai Giusy che all'inizio le carote non erano arancioni. In origine le carote coltivate erano principalmente viola o bianche. La tonalità arancione che conosciamo oggi si è diffusa a partire dal XVI secolo grazie ad una selezione genetica effettuata in Olanda. Che strane, le carote non riesco a immaginarmele di un colore diverso. E dal punto di vista botanico invece andiamo sulle fragole e sulle banane. La fragola non è considerata una vera bacca, mentre la banana sì. E per quanto riguarda le arachidi invece, che spesso noi consideriamo come frutta secca, in realtà nonostante il nome e l'utilizzo simile alle noci, le arachidi sono biologicamente dei legumi, proprio come i fagioli e le lenticchie. Ecco, questa non la sapevo. E andiamo in Giappone sul sushi, o meglio sul sushi che mangiamo in Italia, perché a te piace il sushi, Giusy?
3: No.
2: No, non ti piace?
3: No.
2: Ecco, sei una delle poche.
3: No.
2: Poi l'hai detto proprio con convinzione.
3: Ma assolutamente,
2: no,
3: non ho dubbio.
2: Per un buon piatto di pasta, una buona pizza.
3: O una frittura.
2: Una fritturina,
3: sì,
2: bene.
3: Sì.
2: Invece a chi piace il sushi, spesso appunto viene servito il finto wasabi, cioè quella pasta verde piccante che viene servita nei ristoranti di sushi commerciali, e quasi sempre invece un semplice rafano colorato artificialmente, poiché il vero wasabi è una radice estremamente rara e costosa che di solito insomma non si trova in questi ristoranti un po' appunto alla buona. Parliamo invece dell'hamburger. Nel XIII secolo i guerrieri dell'impero mongolo usavano mettere pezzi di carne di manzo cruda sotto le selle dei loro cavalli durante i lunghi viaggi, sia per conservarla sia per renderla più tenera con la pressione, quindi nasce insomma il nostro hamburger, che non so se a te piace, che
3: sì,
2: oggi mangiamo insomma un po' ovunque. In realtà nasce già nel XIII secolo. E addirittura andiamo sul ketchup. A proposito di hamburger, nell'Ottocento la famosa salsa al pomodoro non era un condimento per patatine, ma veniva venduta in farmacia sotto forma di pillole per le sue presunte proprietà curative contro l'indigestione.
3: Pillole di ketchup, però
2: le proveremo.
3: Io lascerei però i nostri amici, vista la stagione, con un'altra suggestione, che è quella delle castagne, perché proprio è il vero simbolo, diciamo,
2: sì,
3: dell'autunno, anche nell'iconografia, no? Allora, a voi piacciono innanzitutto, come le cucinate?
2: Esatto.
3: Poi tanti dolci sono fatti anche con,
2: sì,
3: le castagne.
2: Sì, con la farina, quindi, di castagne.
3: Ecco,
2: scriveteci
3: sapere,
2: appunto, se avete qualche ricetta, che io e Giusy poi magari la copiamo. E qui ci scrivono, carissimi, ci sono code in autostrada Genova, Savona, Marino, Navetta, che è il nostro radioascoltatore forse più affezionato. E niente, insomma, per quanto riguarda le castagne, per quanto riguarda, diciamo, sono assolutamente un'appassionata di castagne. Il problema è che con questo caldo, diciamo, non hanno, non so se per te vale la stessa cosa.
3: Fino adesso non c'è stato quella pill.
2: No,
3: adesso
2: quella pill.
3: Vedremo nei prossimi giorni. Se continua la pioggia, forse sì.
2: Forse sì.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Rai Isoradio.

0: Sono le 15:46 minuti, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, ma prima c'è la necessità di dare uno sguardo a quanto sta avvenendo a Roma, molto molto traffico e in particolare sulla tangenziale est. I rallentamenti sono tra Viale Castrense e la 24 in entrambe le direzioni e anche tra Galleria Giovanni XXIII e Via dei Campi Sportivi. Ancora su Via dei Campi Sportivi molto traffico in direzione della tangenziale est. Attenzione poi sulla Brescia-Padova, è avvenuto un incidente, sta provocando code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Buon pomeriggio agli amici del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.
1: Grazie, un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio da Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna segnaliamo 4 km di coda dovuti ad un tamponamento tra 5 camion. Camion che sono stati però da poco rimossi e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie con tempo di percorrenza di 35 minuti invece dei soliti 10. Ancora sulla 1, per il traffico intenso e in direzione sud, troviamo code a tratti tra Parma e Reggio Emilia con tempo di percorrenza di un'ora e tra Firenze Sud e Incisa con il tratto che si attraversa in 25 minuti. Per un incidente ancora sulla 1 registriamo una coda tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione di Bologna. Andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante. Qui segnaliamo un chilometro di coda tra Nervi e Recco verso Livorno per un veicolo fermo sul tratto. Sulla 4 Milano Brescia invece per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempo di attraversamento di 20 minuti e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino con il tratto che si percorre in un quarto d'ora. Trasferiamoci in chiusura sulla 14 Bologna-Taranto dove segnaliamo 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara per lavori di ammodernamento. Il tratto si attraversa in 25 minuti. Code per lavori in direzione sud le ritroviamo anche tra Ortona e Lanciano con tempo di percorrenza di 15 minuti. Identica situazione con medesimi tempi di percorrenza anche in direzione nord, nel tratto tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

Yes, per ripartire dalla 1 dove ci sono code per incidente, lo ricordo, tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano, direzione Bologna, a tratti tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, traffico, a tratti tra la 22 e Modena Sud, direzione Bologna, traffico, incidente e 4 km tra Modena Sud e la 14 verso Bologna. Tra la variante di Valico e raccordo Casalecchio verso Bologna, code a tratti, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra la Firenze Sud e incisa Reggello in direzione di Roma. Vado di nuovo anche sulla Brescia-Padova, dove ci sono code per incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Padova, code per incidente anche sulla statale 12 della Betone del Brennero a Rovereto in entrambe le direzioni, e poi sulla 22 del Brennero le code sono tra Vipiteno e Brennero, appunto in direzione del confine di Stato.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Alle 16 in punto c'è Simona Innocenti per tutti gli aggiornamenti. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio anche a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Appia. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, su Via del Foro Italico in direzione della Salaria. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
4: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
1: 16.05 qui destinazione pomeriggio weekend, accanto a me Giusy Panaura che ci darà degli aggiornamenti sul traffico, ma io prima volevo portarvi nel mondo della moda. Si è appena conclusa la Parigi Fashion Week, ma oggi 9 ottobre 2026 la notizia è l'addio ufficiale di Anthony Vaccarello alla direzione creativa di Saint Laurent. Dopo un sodalizio di circa 10 anni, iniziato nel 2016, infatti lo stilista belga italiano lascia la guida della Maison francese. Le indiscrezioni sul suo addio erano nell'aria da tempo, i segnali si erano fatti già evidenti durante appunto l'ultima sfilata a Parigi, dove il designer aveva evitato il consueto confronto con i giornalisti. E parliamo anche un po' delle tendenze che appunto hanno registrato questa settimana della moda parigina, ma anche quella milanese, che appunto c'è stata ancora prima. E infatti le linee della Milano Fashion Week sono state tracciate le linee guida per la prossima stagione calda. I trend emersi dalle passerelle prevedono un ritorno a capi del design fortemente originale, a delle silhouette voluminose pronte a dominare il guardaroba della primavera estate 2027. Abbiamo visto poi la scorsa settimana il perdurare di un grande classico per il guardaroba femminile, della camicia bianca versatile un po' per tutte le stagioni, e queste insomma sono un po' le novità di queste della collezione primavera estate 2027. Giusy, andiamo
2: allora,
1: su strada.
2: Sì, da Parigi e Milano andiamo a Roma sul grande raccordo anulare, non per parlare di moda ma per parlare di traffico molto intenso. Le code a tratti sono tra l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e via Sant'Alessandro direzione Salaria, code a tratti tra Trionfale e via Ardeatina direzione Aurelia, code anche tra la Rustica e via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Uno sguardo anche alla 14 Adriatica, ci state scrivendo da lì, incidente e code tra Fermo e Grottammare verso Pescara, tra Grottammare e Pedaso verso Ancona code per lavori, tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara code per lavori, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tra Ortona e Lanciano verso Bari, tutte code per lavori. Cosa

0: Rolling Stones alle 16:14 minuti. Andiamo sull'Adriatica perché ricordo c'è stato un incidente, sta provocando code di 2 chilometri tra Fermo e Grotta a Mare, direzione Pescara. Attenzione sulla 13, la Bologna-Padova, forti piogge temporali rallentano la circolazione ovviamente in entrambe le direzioni tra Boara e Padova Sud. I rallentamenti per il traffico tra Altedo e Occhiobello verso Padova, incidente tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto, direzione Padova. Attenzione anche in A12, un copertone in galleria tra Genova Nervi e Recco, direzione Livorno, per un mezzo fermo in questo tratto nella stessa direzione, 2 chilometri di coda. Per incidente poi tra Genova Est e la 7 verso Genova, code anche sulla 10 tra Pietra Ligure, Finale Ligure verso Genova, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, code ancora tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, e poi sulla 7 un incidente sta provocando code tra Genova Bolzaneto e la 10 direzione Genova.
1: E allora, mentre qui il clima, soprattutto la pioggia sulla capitale, sembra essersi calmato, io vi invito a scriverci cosa state facendo in questo inizio weekend, dove siete, se avete qualche ricetta da suggerire a me e a Giusi con le castagne. Scriveteci al 348 103 1010. A questo proposito salutiamo Luigino che ci scrive: ciao prof Giusi, non so perché prof, Giusi e Margherita, buon venerdì pomeriggio, 21 gradi di sole, traffico nella norma, ciao Luigino. E allora, a questo punto io vorrei parlare di un artista molto amato, diciamo, non solo nel nostro paese ma un po' dappertutto, soprattutto in Sud America, che è reduce da un intervento alle corde vocali a poche settimane dall'inizio del nuovo tour mondiale, una storia importante World Tour, naturalmente stiamo parlando di Eros Ramazzotti. È stato costretto a fermarsi dopo un'operazione alle corde vocali. Infatti, in una serie di storie sui social, il cantautore romano ha annunciato che dovrà dedicare i prossimi mesi alla riabilitazione e che di conseguenza dovrà posticipare di alcuni mesi i concerti che aveva programmato negli Stati Uniti ed in America Latina. E a proposito, una delle canzoni più iconiche di Eros Ramazzotti è appunto Più Bella Cosa, pubblicata nel 1996 come traccia trainante dell'album Dove C'è Musica, è uno dei brani più ascoltati della musica leggera italiana. E dietro questa canzone si nascondono diverse curiosità e dei retroscena interessanti. Per moltissimi anni si è infatti creduto che il brano fosse stato scritto appositamente per Michelle Hunziker, che compare anche come protagonista nel famosissimo videoclip della canzone, ma sia Ramazzotti che la Hunziker hanno però rivelato la verità. La canzone era stata scritta molti anni prima che i due si conoscessero. Il brano è nato da un'ispirazione più universale legata all'amore e alla vita, anche se Michelle ne è diventata a tutti gli effetti la colonna sonora ufficiale nonché musa del video. Nell'estate del 96 il brano ha ottenuto una popolarità travolgente anche grazie al fatto di essere stato scelto come sigla ufficiale del Festival Bar, quell'anno vinto proprio da Ramazzotti, sia nella categoria miglior singolo sia come miglior album. E allora ascoltiamola, Più Bella Cosa.

0: cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Madonna, ce ne andiamo in autosole tra San Giuliano e Milano Sud in direzione Bologna. Ci sono code a tratti tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, code anche all'altezza della 22 direzione Nord, e un incidente tra Modena Nord e la 22 verso Milano. Altre code tra Modena Nord e la 22, e questa appunto in questo tratto è avvenuto anche un incidente. Poi tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, code a tratti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Poi attenzione, perché tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso nord, verso Firenze, è avvenuto un incidente, ci sono 2 chilometri di coda.
1: E allora, cara Giusy, senza portarti lontano, io volevo raccontarvi qualche curiosità sulla capitale, su Roma, perché infatti la città in cui abbiamo la fortuna di vivere e insomma di abitare ha dei primati unici al mondo che non tutti sanno. Innanzitutto è la regina delle acque, cioè Roma è la città con il maggior numero di fontane al mondo, contandone oltre 2500. Tra queste naturalmente ci sono i famosi nasoni, le fontanelle pubbliche, i cui primi modelli, nati nel 1874, avevano 3 bocchette a forma di testa di drago. Inoltre è una città con 2 stati, cioè l'unica città al mondo a ospitare ben 2 stati sovrani tra i suoi confini. Oltre allo Stato e la città del Vaticano, ospita anche il sovrano militare Ordine di Malta, che ha la sua sede indipendente in via Condotti. E poi c'è un altro primato interessante, quello dei musei capitolini, fondati nel 1471 grazie alla donazione di bronzi da parte di Papa Sisto IV. Sono ufficialmente considerati il primo museo pubblico al mondo. Ma parliamo delle meravigliose illusioni ottiche, insomma delle geometrie misteriose che sono racchiuse all'interno della capitale. L'effetto ottico dell'Aventino, questo è famoso, non so se sei mai stata, Giusy, ma guardando attraverso il buco della serratura del cancello del priorato dei Cavalieri di Malta, appunto sull'Aventino, si può vedere la cupola di San Pietro perfettamente incorniciata da un viale di alberi. E ogni 21 aprile, il giorno del Natale a Roma, a mezzogiorno esatto, il sole entra dall'oculus della cupola del Pantheon, illuminando perfettamente la porta d'ingresso. In passato questo creava un effetto scenografico straordinario quando l'imperatore varcava la soglia. Io non so te, Giusy, ma pur vivendoci insomma da anni, perché poi la mia città natale è Milano, ogni volta che passeggio per queste vie dico: ma quanto siamo fortunate.
0: Certo,
1: una meraviglia,
0: non ce ne rendiamo conto, ma no. Insomma, basta guardarsi intorno e tutti questi turisti, poi si parla, anche lì ci sono delle polemiche per l'over tourism, ma insomma tutto il mondo vuole venire a Roma ed è normale.
1: Come dargli torto.
0: È come dargli torto.
2: Che nome dai ad un sogno?

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifico.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: I Queen fino alle 16:36 minuti. Torniamo sulla Brescia-Padova perché ci sono 5 chilometri di coda per incidente tra Sirmione e Desenzano direzione Brescia, code a tratti poi tra Brescia Centro e Peschiera in direzione di Padova. Incidente e code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, 2 chilometri tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno.
1: E allora, cara Giusy, adesso parliamo di farfalle. Restiamo sempre in ambito appunto animale, perché le farfalle sono degli animali, degli insetti estremamente affascinanti. Ma come fanno le farfalle ad ingannare i predatori? Il segreto è proprio un'illusione ottica sulle ali. Infatti uno studio su Nature spiega come i disegni delle ali e il battito creino delle illusioni che confondono i predatori. È stata fatta questa ricerca dove sono stati reclutati circa 100 volontari e hanno condotto 3.000 esperimenti virtuali di cattura. Sono pochissimi i predatori che riescono a catturare le farfalle mentre sono in volo, nonostante l'aspetto colorato e vistoso rende queste creature tra le più straordinarie della natura. Un nuovo studio infatti dell'Università Britannica di Exeter mostra come i disegni sulle ali e il movimento delle ali agiscano per creare delle potenti illusioni ottiche che confondono appunto i predatori, impedendogli di valutare in modo corretto sia la velocità che la direzione, facendogli così sbagliare la traiettoria dell'attacco.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

0: 16:46, pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buon pomeriggio.
1: Un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio da Damiano Calenzo. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove in direzione sud segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna con tempo di percorrenza di mezz'ora e tra Firenze Sud e Incisa verso Roma con il tratto che si percorre in un quarto d'ora. Nel tratto tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano troviamo inoltre un chilometro di coda per un incidente. Sulla 12 Genova Sestri Levante invece tra Genova Est e Recco verso Livorno ci sono 4 km di coda per un veicolo in panne che è stato da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie con tempo di percorrenza di 40 minuti. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia dove per traffico intenso registriamo code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino con tempo di attraversamento di un quarto d'ora e tra Pero e Milano Est verso Brescia qui il tratto si percorre in 35 minuti. Per la presenza di temporali, sulla 13 Bologna-Padova si sono formate code a tratti tra Boara e Padova Sud verso Padova. Il tratto si attraversa in 20 minuti circa. In direzione opposta, tra Alteto e Bologna Interporto, segnaliamo una coda invece per un incidente. Andiamo in chiusura sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso troviamo code a tratti tra il bivio con la 13 e Bologna-Borgo Panigale verso la 1, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora, mentre per lavori di ammodernamento della rete registriamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara con tempo di attraversamento di 30 minuti e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona con il tratto che si percorre in 20 minuti. Code per lavori che ritroviamo sempre sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Queste le principali segnalazioni sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Prince con Stone, andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, perché è avvenuto un incidente, sta provocando code tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Cara Margherita, stiamo per salutarci.
1: Eh sì, cara Giusy, per me appunto si conclude questo pomeriggio insieme a te. Io do appuntamento a destinazione pomeriggio weekend per venerdì prossimo e devo annunciare che sarà nostro graditissimo ospite qui negli studi di Isoradio Massimo Ranieri, che esce oggi con il suo nuovo singolo Il giorno prima, e quindi ci racconterà di questa nuova creazione. Lo avremo qui con noi negli studi di Isoradio. Grazie Giusy e grazie a voi radioascoltatori per avermi seguito.
0: Grazie Margherita, ma salutiamo e ringraziamo Federica Gentile, che è con noi a Trieste. Ciao Federica.
2: Ciao, ciao ragazze, ciao a tutti gli ascoltatori di Isoradio.
0: Ieri ci hai fatto visitare da vicino proprio la nave più bella del mondo.
2: Hai visto? Ieri vi ho portato su nave Vespucci, nave Amerigo Vespucci. Sono anche in questo momento nella sala consiglio di nave Amerigo Vespucci e sul cassero della quale questa mattina si è svolta la cerimonia di premiazione di una regata pazzesca, veramente la regata più sfidante del Mediterraneo, il Nastro Rosa Tour Veloce. E io sono con l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, Nastro Rosa Veloce Tour, ragazzi, ascoltate qua, da Genova a Trieste, ok, quindi più di 1500 miglia nautiche, 12 giorni e rotti di navigazione, adesso lo scopriremo meglio, senza mai toccare terra. Andreoli, incredibile.
3: Sì, è una regata straordinaria, alla sua sesta edizione, partenza sempre da Genova con arrivo quest'anno per la prima volta a Trieste, l'hai ricordato te, oltre 1500 miglia nautiche, una flotta di Figaro 3, sono 10 che mettiamo a disposizione di equipaggi che sono sempre più numerosi, quest'anno oltre 20 si sono iscritti a questa regata per parteciparvi. Siamo costretti a fare le qualificazioni, quindi selezioniamo i 10 migliori equipaggi provenienti da ogni parte del mondo.
2: Veramente c'era Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania.
3: Ogni parte del mondo, sono rappresentati 4 continenti, una regata che è partita il 25 settembre, è arrivata l'altro giorno, è un successo straordinario, si naviga in due, quindi è anche molto molto faticosa.
2: Ed ci sono anche delle donne?
3: Assolutamente sì, è un modello che si sta affermando sempre più, perché si sta spingendo per farla diventare disciplina olimpica, quella dell'uomo donna, e ovviamente 12 giorni in mare consecutivi senza toccare terra, in un mare come potrebbe sembrare diciamo non particolarmente difficile, ma invece lo è molto, come nel Mediterraneo, che passa dal Mar Tirreno al Canale di Sicilia, al Mar Ionio e al Mare Adriatico, serve tanta competenza, tanta resistenza fisica e tanta voglia di arrivare fino in fondo.
2: Però pensate che meraviglia, perché c'è l'impresa sportiva da una parte e poi c'è l'essere umano che si mette alla prova, ovviamente, no? Che mette alla prova le sue capacità tecniche di resistenza e che si trova però a vivere il territorio, a vivere il mare, a vivere il cielo, a vivere i venti, a vivere il creato, posso dire così, in un modo veramente inedito e privilegiato, perché anche chiacchierando, ragazzi, con gli equipaggi, molti dicevano appunto il punto di osservazione della terra dal mare, l'alba a Capri per esempio, oppure le difficoltà di passare le eolie, e io credo veramente che sia un po' da privilegiati, nel senso buono, nel senso che mettiamoci tutti in gioco, perché poi regalano delle esperienze che raramente si riescono a vivere nella vita se non si osa.
3: È proprio così. Noi quando 6 anni fa abbiamo creato, diciamo, questa manifestazione, questo format, che ripeto è un format tutto italiano, l'avevamo fatto anche pensando al fatto che trasformandolo, come poi è accaduto, anche in maniera più veloce di quanto noi ci aspettassimo, in un format internazionale con partecipazioni così estese a tutto il mondo, questo fosse un modo per raccontare l'Italia da questo punto di vista, che è quello del mare, che in qualche modo era stato un po' trascurato rispetto agli altre modalità di sviluppo turistico. Ora questi equipaggi, che come abbiamo visto i primi 3 classificati sono un equipaggio tedesco, uno francese, uno inglese, ma c'è anche l'equipaggio americano piuttosto che quello neozelandese. Ora questi saranno i miglior promoter del nostro paese quando torneranno a casa loro, quindi questa è anche, accanto all'impresa sportiva, l'altro grande lascito che una manifestazione come questa, il Marina Militare Nastro Rosa Veloce, lascia a tutti noi.
2: Un'ultima cosa, poi la lasciamo andare. Ci sono due cose che mi hanno colpito particolarmente. Primo, i gate, quindi dei punti da attraversare che poi hanno fatto classifica, e dedicati alle grandi, alla grande tradizione marinara della nostra penisola, quindi con le repubbliche marinare naturalmente. Una era la partenza e poi Pisa, Amalfi ovviamente, e Genova che era la partenza. E poi c'è il fatto che ogni barca fosse intitolata a un faro, con il nome di un faro, perché i fari sono un patrimonio spettacolare per noi, per la nostra penisola, continuano ovviamente a svolgere il loro compito, però ogni faro poi viene riqualificato e in qualche modo reso accessibile anche alla popolazione e alla società civile.
3: Sì, questa regata è stata pensata per valorizzare un po' tutti gli asset che il paese, di cui dispone il paese, in particolare di cui dispone la difesa. Quindi da un lato i fari, che sono ovviamente quelle gemme e quei guardiani del mare che gestisce la Marina e che diciamo in un recupero e una rivitalizzazione insieme a noi di Difesa Servizi sono stati destinati anche a diciamo ad attività diverse, quindi aperti alla cittadinanza, attraverso un recupero che li trasforma in piccoli hotel piuttosto che in strutture ricettive. Ma insieme a questo c'è anche la volontà di valorizzare quel patrimonio culturale italiano, che parte proprio perché noi siamo gli eredi di quei grandi navigatori che hanno fatto la storia della navigazione mondiale, ma che nasce in particolare anche da quelle repubbliche marinare che così tanto hanno dato al nostro paese. Quindi mettere insieme tutto questo significa ancora una volta valorizzare quel patrimonio, quell'immenso patrimonio di cui l'Italia dispone e che probabilmente possiamo esprimere solo noi. Lo facciamo in maniera moderna, lo facciamo facendo connessioni, non dimenticando mai da dove proveniamo, ma ben sapendo dove vogliamo arrivare, in un contesto, specie nel mondo della vela, che vedrà il prossimo anno ancora una volta i mari italiani protagonisti della vela mondiale con l'America's Cup, e che in qualche modo ci aiuterà a far crescere questo movimento bellico italiano e far trasformare questo sport meraviglioso in qualcosa di più grande, perché ripeto, un paese con 8.000 km di coste merita una partecipazione che sia ancora più popolare. Finisco col dire che tutto questo, che è in qualche modo il risultato di un appassionato coinvolgimento degli assetti della difesa, e in questo caso con la Marina Militare, anche questo è la difesa.
2: Quindi Pisa, Amalfi, Venezia, le abbiamo attraversate, e grazie allora a Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, grazie a voi. Tra poco, se volete, vi faccio parlare con uno dei team che hanno partecipato appunto alla Marina Militare Nastro Rosa Veloce. Grazie,
3: grazie Andrea. Grazie
0: Federica, convento. Gentile, convento. Grazie, a più tardi.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Guerra in Ucraina. Sono appena arrivati a Miami i negoziatori di Kiev per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner su una possibile tregua almeno per le infrastrutture dell'energia. Partecipano all'incontro nel resort di Kushner anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Prevista a breve una telefonata fra Trump e Putin. Il presidente americano ha criticato Oslo per l'assegnazione del Nobel per la pace alla paladina dei diritti umani, Navi Pillay. Sui social Trump parla di una vergogna irreparabile perché la vincitrice nutrirebbe odio verso l'America e Israele. Da parte sua la giurista sudafricana di origine indiana, giudice della Corte Penale Internazionale, aveva ironizzato affermando «potrei dividere il premio con Trump». I leader, ha poi commentato Pillay, hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani e di astenersi dalla guerra. E poco dopo l'annuncio del Nobel, il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono Hegseth di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Kazan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. Decisione barbara, secondo i vescovi americani, è una tortura, afferma l'ONU. In arrivo nel Golfo del Messico, tra Florida e Alabama, l'uragano Isaias, che ha raggiunto la categoria 3 con venti oltre i 190 km orari e che toccherà terra nelle prossime ore portando piogge intense, evacuazione obbligatoria in diverse contee costiere, programmata la chiusura di alcuni aeroporti della Florida, attesi anche tornado distruttivi con interruzioni di corrente, sospesa dai produttori di petrolio l'estrazione di oltre 1 milione di barili al giorno. Fenomeni estremi anche in Italia. Marsala, in provincia di Trapani, è stata colpita da violente trombe d'aria. I vortici hanno prima colpito il porto, poi l'entroterra, 11 feriti, tra loro anche bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. Ascoltiamo la sindaca Andreana Patti.
3: 7 bambini sono tra i 2 presidi sanitari di Marsala e Mazara, 2 codici rossi, ma non di bambini, si tratta di persone che sono state scaramentate oltre il ponte, qua e la scena erano praticamente come se fosse stata una scena proprio di guerra. La scuola è completamente stata scoperchiata ed è assolutamente inutilizzabile, come alcune case che sono state interessate proprio dal passaggio del ciclone, addirittura alcuni proprio non si trovano parti di casa. Aveva un'allerta meteo gialla.
2: Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto il giorno precedente. E c'è una vittima in un cantiere anche in provincia di Bergamo.
4: Dario Stucchi aveva lavorato più di un anno a quella villetta di Filago, piccola comunità dell'isola bergamasca. Restavano da completare solo alcune opere all'esterno del fabbricato. Per questo aveva chiesto in prestito un piccolo escavatore a un amico. Lo stava portando giù dal suo camioncino, comprato appena 2 mesi fa, quando una delle 2 rampe si è spostata. Fosse toccata dalla lama posteriore del mezzo. Il trattorino è crollato verso terra, schiacciando l'imprenditore edile di 62 anni, originario di Solbiatearno ma residente a Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Ad assistere alla scena il figlio Simone, al lavoro con il papà nel cantiere. Arrivata insieme alla figlia ed alcuni conoscenti, la moglie Rossella, sotto shock, è stata assistita dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Filago, Francesco Perugini, GR1.
2: Maxi furto di vino nella cantina di Marchesi Antinori a Cortona, in provincia di Arezzo, trafugate 30.000 bottiglie di etichette molto pregiate per un valore stimato in 5 milioni di euro, almeno 7 i ladri, una banda ben organizzata che ha disattivato il sistema di allarme e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. Nella refurtiva anche 10.000 solaia del 2023, vino la cui produzione è di appena 60-70.000 bottiglie l'anno. Ed era l'ultima notizia. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: 9 minuti dopo le 17, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione su Raiso Radio, le notizie del GR1. C'è Stefano Velli, ora che si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 18, ma anche il racconto straordinario che grazie a Federica Gentile stiamo vivendo tutti insieme da Trieste per Barcolana 58. È ancora con noi Federica.
1: Eccoci Giusy, ciao a tutti, ve l'avevo promesso, abbiamo parlato di questa straordinaria impresa appunto del nastro rosa veloce da Genova a Trieste senza mai toccare terra. Allora, i primi tre equipaggi ce li ricordava prima Luca Andreoli, l'amministratore delegato di Difesa Servizi, sono tutti internazionali. Quarto posto per un team tutto italiano, il Cati Group, e in rappresentanza dell'equipaggio, poi sono in due, erano in due, però c'è Manuel qui con noi, Manuel Polli. Ciao Manuel.
2: Piacere, ciao. Sì, Cati Group. Purtroppo quarti, primi di italiani è una piccola soddisfazione, ma diciamo è stata regata un po' sfortunata sotto certi punti di vista.
1: Dov'è stato il momento di difficoltà che vi ha fatto capire che...
2: Purtroppo il fatto che dopo Stromboli, che più o meno un terzo del percorso, non c'è più stata nessuna possibilità di recupero, nel senso il vento ha sempre favorito chi era più avanti, quindi i primi sono diventati sempre più primi, i secondi più secondi, i terzi più terzi, e noi siamo rimasti sempre più quarti.
1: Vabbè ragazzi, però è così.
2: Sfortuna dell'evento.
1: Senti, mi racconti un'immagine, perché io prima dicevo è bellissimo vedere l'Italia da una prospettiva totalmente diversa, no?
2: Dal mare, molti...
1: Tutta insieme così.
2: Sì, è uno spettacolo, perché alla fine è una regione molto varia, si va dalla partenza a Genova con i monti attaccati al mare estremamente alti, si arriva alle coste della Calabria, dove invece ci sono queste pianure che sembrano spiagge smisurate, si arriva a mari aperti, come possono essere il Golfo di Taranto, il Golfo di Squillace o lo stesso Adriatico se ci si sta in mezzo, e si arriva poi lungo la Puglia che è anche smisurata, il Faro di Vieste, ma ci sono uno spettacolo più dell'altro. L'Italia è bellissima.
1: Quale immagine porterai con te?
2: Allora direi la pasta con il sugo di tartufo che ci siamo fatti davanti a Stromboli al tramonto.
1: Ma vi pare che uno in barca, cioè fai, circumnavighi l'Italia in 12 giorni?
2: Ne ho visto così tanto che mi attirano più adesso le altre cose un po' più...
1: Dopo la pasta al tartufo un po' di abbiocco non viene?
2: No, cercavamo la bottiglia di Chianti ma l'abbiamo nascosta talmente bene che non l'abbiamo più trovata.
1: Se vi addormentate in due, che succede?
2: No, non ci si addormenta mai in due.
1: Non basta da farvi addormentare.
2: Per niente. Il mare ci tiene svegli comunque.
1: Che turni facevate? Poi ti lascio andare. Che turni facevate a bordo?
2: È un po' vario, nel senso due ore è lo standard. Dopodiché ci sono dei momenti in cui bisogna lavorare entrambi assieme, quindi ci si sveglia a vicenda per fare la manovra che c'è da fare. E poi lì, se uno si è appena svegliato, magari non riesce più a dormire, dal cambio all'altro si sta fuori per un po' di tempo assieme.
1: E flessibilità. Senti, ma la Barcolana partecipi a scimmare domenica?
2: No, sono con un maxi, Corsara si chiama, un progetto di Ceccarelli, e niente, vedremo di far bene anche lì.
1: E allora in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
1: E buon vento.
2: E quello non so come si risponde, grazie.
1: si naviga.
2: E poppa.
1: Ciao Giusy, grazie.
0: Grazie a te, grazie a voi. Federica Gentile da Trieste, la ritroveremo, e adesso un po' di musica.
3: Raiso Radio.

0: cuore.
1: Safe fino alle 17:16 minuti. Andiamo sulla 21, la Torino-Brescia, dove è avvenuto un incidente, sta provocando code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione di Torino. Andiamo anche sulla 1, tra la 22 all'altezza della 22 verso nord ci sono code, a tratti tra Modena Sud e la 22 verso Milano, a tratti tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, code a tratti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Per lavori i rallentamenti sono tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Roma e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, variante di Valico, un copertone in galleria tra Badia e il Bivio a 1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti per materiali dispersi appunto. E sulla Napoli-Salerno, tra il porto di Napoli, allacciamento a 1 a 3 verso Salerno, rallentamenti, poi in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code a tratti, code all'uscita di Bergamo da Milano e poi un incidente tra Brescia Ovest e la 21 direzione Padova.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Rai Radio.

No, l'abbiamo fatto apposta, il brano c'era, insomma, però ci sta proprio bene in questo piovoso pomeriggio di venerdì. Allora, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui ci sono code a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze, code a tratti tra Firenze-Scandicci e la Strassigna verso Livorno. Pedoni a Napoli, a Capodichino, vanno verso est, rallentamenti tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. Poi andiamo sul tratto urbano della 24, dove ci sono code tra la tangenziale est e l'inizio con planare verso il raccordo e tra Portonaccio e la tangenziale

In entrambe le direzioni code sull'Adriatica per lavori tra Ortona e Lanciano verso Bari, rallentamenti, code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 3 km tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, 2 km tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara. Traffico e code a tratti tra Bologna Fiere e l'Autosole verso Nord. Passiamo alla 13, Altedo, Ferrara Sud verso Padova, 1 km per incidente, code per incidente tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. In A12 tra la 7 e Rapallo verso Livorno code a tratti, sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa code, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze code, poi in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia e tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Altre code.

Un privilegio viaggiare con Stevie Wonder, Dua e Du. Andiamo sulla 21, la Torino-Brescia, dove ci sono code a tratti tra la 7 e Alessandria Ovest in direzione di Torino, code a tratti anche tra Brescia Sud e la 4 in direzione di Brescia. Sulla Brescia-Padova, incidente ha provocato delle code tra Peschiera e Desenzano direzione Brescia e anche tra Brescia Centro e Peschiera direzione Padova. Incidente anche a Torino sulla tangenziale nord, siamo poco prima dello svincolo di Venaria Stadio direzione Torino Nord. Roma, grande raccordo anulare, code a tratti tra Cassiaventana e via Prenestina direzione Casilina e tra l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e via Sant'Alessandro direzione Salaria, altre code tra la Rustica e via Ardeatina in direzione Aurelia.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar. Energia positiva.
4: Rai su Radio.

0: 17:45 minuti, torniamo a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti al momento riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso registriamo code a tratti tra Bologna Fiera e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con il tratto che si attraversa in mezz'ora, mentre per lavori di ammodernamento tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara ci sono 3 km di coda con tempo di percorrenza di 35 minuti e 2 km tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona, con il tratto che si attraversa in 20 minuti. Andiamo sulla 1, dove la situazione è analoga da Firenze Sud e Impruneta verso Bologna, e rimanendo sulla 1 per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con il tratto che si percorre in un quarto d'ora, e tra Firenze Sud e Incisa verso Roma con lo stesso tempo di percorrenza. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo anche tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Milano, con tempo di attraversamento di 15 minuti, e tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione opposta. Qui il tratto si percorre in 45 minuti circa. Andiamo sulla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento troviamo 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il tratto percorribile in un quarto d'ora circa, e sulla vicina 12 Genova Sestri Levante per gli intensi flussi di traffico registriamo code a tratti tra il bivio con la 7 e il Rapallo verso Livorno, il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Ampero e Milano Est in direzione di Brescia, così come tra il raccordo per la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. In quest'ultimo caso il tratto si attraversa in 45 minuti. In chiusura sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, segnaliamo una coda tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze con tempo di attraversamento di 25 minuti e una coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est per chi sta viaggiando in direzione di Pisa. È tutto, buon viaggio!

Le 17:55 minuti, stiamo per salutarci. Prima voglio dirvi che è avvenuto un incidente in autosole, attenzione, tra Ceprano e Ponte Corvo, siamo verso Napoli. Grazie a Marco Mascia alla parte tecnica, tra poco l'informazione con il GR1, subito dopo Roberto Fragomeno. Da Giusy Panara, buona serata, buon viaggio.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, dure le reazioni di Washington e Tel Aviv all'assegnazione del Nobel per la pace all'85enne sudafricana Navi Pillay. Lo scorso anno, da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato Israele di genocidio a Gaza.
2: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
1: Yemen, nuova ondata di raid aerei sauditi contro depositi di missili e campi militari nella capitale Sana'a, controllata dagli Houthi. Ieri i ribelli filo-iraniani avevano colpito l'aeroporto di Riyadh e ora è salito a 3 il numero delle vittime saudite, oltre 300 i voli cancellati. Nessuna tregua con gli Houthi finché il territorio non torna allo Yemen, afferma l'Arabia, dove il Pakistan ha intanto dispiegato un consistente contingente militare con compiti esclusivamente difensivi. Ora in Italia, con il maltempo al centro-sud, danni e disagi in Lazio e Campania. La situazione più critica però è a Marsale, in Sicilia.
3: È di una decina di feriti non gravi il bilancio degli effetti sulle persone della doppia tromba d'aria che in mattinata ha colpito Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo in provincia di Trapani, ma alcune case sono state gravemente danneggiate e una scuola ha avuto il tetto scoperchiato. Chiederemo lo stato d'emergenza, ha dichiarato la sindaca di Marsala, Patti. In tutta la Sicilia persiste l'allarme maltempo arancione della Protezione Civile, che è esteso anche a Campania, Calabria e Puglia. A Napoli è franato un costone nella zona di Posillipo, mentre disagi si registrano ancora a Giugliano e nell'area Flegrea. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno tratto in salvo due disabili la cui abitazione si era allagata a causa delle piogge incessanti. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Aumentano le morti sul lavoro. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno le denunce sono state 498, 10 in più rispetto al 2025. Gli infortuni complessivi crescono del 5,1%. E a proposito di incidenti sul lavoro, a Caivano arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio precipitato qualche giorno fa da un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato. Avrebbe regolarizzato l'assunzione dopo l'incidente, retrodatando il contratto appunto al giorno precedente. Dopo il colpo di metà settembre in una cantina di Barolo delle Langhe, il mondo del vino fa i conti con un nuovo maxi furto di bottiglie pregiate, questa volta in Toscana. Ce ne parla Chiara Iommi Selleri.
4: 30.000 bottiglie pregiatissime, due camion, almeno 7 uomini mascherati e un piano studiato nei minimi dettagli. Nel mirino, nella notte tra sabato e domenica scorsa, la storica cantina Marchesi Antinori a Cortona, nell'Aretino. L'amministratore delegato Renzo Cotarella.
5: Parliamo dei nostri vini più iconici, quindi il Guadaltasso, il Tignanello e il Solaia.
4: I ladri avrebbero disattivato l'allarme, caricato la refurtiva su due camion, poi la fuga con un bottino da capogiro. Tra le bottiglie rubate ci sono 10.000 Solaia dell'annata 2023, considerata forse la migliore degli ultimi 20 anni.
5: C'è un danno economico, c'è un danno commerciale, c'è un danno morale.
4: Vini pregiatissimi con prezzi che arrivano fino a 500 euro a bottiglia. A scoprire il colpo sono stati i dipendenti arrivati al lavoro la mattina seguente. L'azienda sta avvisando i clienti in tutto il mondo e li invita a diffidare dalle offerte fuori dai canali ufficiali, un furto che riaccende l'allarme tra i produttori. A settembre nelle Langhe erano già sparite 3.000 bottiglie di Barolo per un valore fino a 400.000 euro.
1: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Rai Radio. Segui.
0: Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

Buonasera da tutti, 9 minuti dopo le 18, questo è il ritmo della sera, stiamo entrando nel fine settimana con Isoradio, salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, molte notizie, traffico molto intenso, intanto perché è venerdì e poi in alcune zone del nostro paese. Come Roma. Per esempio c'è stato maltempo, un forte nubifragio nel pomeriggio, il traffico è in tilt in buona parte della città, in questo momento soprattutto in uscita, ma un po' in tutto il centro, quindi seguiremo anche la situazione a Roma, ma vedremo un po' in generale come sempre facciamo. Intanto sulla 21 tra la 7 e Alessandria Ovest verso Torino abbiamo 3 km di coda, sulla 7 tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova, anche qui code e anche qui sono dovute appunto al traffico intenso. Ci sono code in A1 tra Incise e Arezzo, direzione sud Roma, code in A14 anche per temporali, quindi in entrambe le direzioni tra Faenza e Cesena Nord, forti temporali in atto in questo momento in A14, rallentamenti tra Faenza e Cesena Nord. Incidenti in A1 tra Firenze e Scandicci e l'A11 in direzione nord verso Bologna, ci sono code tra Firenze e Scandicci e l'A11 verso Bologna anche dovute al traffico intenso. In A14 tra Castel San Pietro e la 1 verso la 1 code a tratti, code anche in direzione opposta, in direzione sud per traffico. In Appennino tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord code. In A1 tra Modena Sud e la A14 verso sud code per traffico, tra Modena Sud e la 22 verso Milano code a tratti, code a Modena Sud in uscita da entrambe le direzioni. Poi vediamo anche la situazione in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova 2 km, tra Spotorno Orcofellino verso Ventimiglia 2 km di coda per traffico intenso. In A4 sulla Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo code, incidente al chilometro 133 coinvolta una motocicletta e un'automobile in prima corsia, siamo appunto al chilometro 133.

0: 18:14, ancora buona serata a tutti, buon viaggio su Isoradio. Mettiamo per un attimo da parte gli aggiornamenti, la viabilità. A Roma in questi giorni ci sarà un importante congresso nei prossimi giorni, dall'11 al 14 ottobre, chirurgia tra storia e futuro, passione, empatia, competenza e intelligenza artificiale, appunto il 128esimo congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Per parlarne noi siamo in collegamento con il professor Giovanni Butturini, che è presidente della Fondazione Unipancreas e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia ed è primario di chirurgia epato-bilio-pancreatica dell'ospedale Pedersoli. Siamo a Peschiera sul Garda. Professore, benvenuto su Isoradio.
1: Grazie, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, sarete in molti da tutto il mondo, quindi è un congresso veramente importante che ci sarà appunto nei prossimi giorni qui a Roma. Inutile dire che gli argomenti sono tantissimi, insomma, noi li conosciamo dal di fuori come pazienti, come cittadini, si sente parlare, ovviamente leggiamo anche sui giornali del problema dei pronti soccorso, le liste d'attesa, questa è un'altra cosa che purtroppo ben conosciamo, una certa riorganizzazione della rete ospedaliera. Qual è la situazione? In questo congresso avrete modo di affrontare, immagino, tanti argomenti, anche questi.
1: Certo, il congresso appunto dei chirurghi, quindi 1000 chirurghi da tutta Italia, tanti ospiti stranieri, come lei diceva, i temi caldi che vedranno, a parte le cose tecniche nostre, diciamo, di come si asporta un tumore, di come si ricostruisce una via digestiva, ci sarà anche una parte legata al futuro della sanità, come noi chirurghi vediamo, per il nostro punto di vista, diciamo così, il futuro di questo paese in sanità, perché c'è molto da fare, come citava lei, le crisi dei pronto soccorsi, la distribuzione di una rete ospedaliera che probabilmente andrebbe razionalizzata, sono tutti temi sul tavolo che ci vedranno impegnati a discutere.
0: Ecco, lei è responsabile di un reparto di chirurgia importante del pancreas, appunto, quindi è lì in prima linea, in ospedale. La sanità, l'organizzazione, come crede che cambierà, migliorerà nei prossimi anni? Che prospettiva c'è?
1: Oggi è chiaro che la chirurgia di alta complessità, pancreas, fegato, ma anche la chirurgia del retto, va gestita in modo centralizzato e questo sta trasformando gli ospedali, perché si fanno dei centri hub e dei centri spoke, si dice così. Il centro hub è quello che fa l'intervento grosso, diciamo così, e si cerca di concentrare questi volumi di chirurgia in centri specializzati. Questo determina una riorganizzazione di fatto e anche in qualche modo, non perché ci siano ospedali di serie A e di serie B, ma anche un ripensamento del ruolo del chirurgo e della distribuzione sulla rete del territorio di tutti gli ospedali.
0: Ecco, parlava di territorio, a volte anche in passato abbiamo sentito di chiusure, ovviamente i cittadini, i pazienti, chi vive il territorio si è preoccupato, c'è una commissione, ovviamente un rapporto avete anche con la politica che poi deve prendere delle decisioni, ma poi sul campo ci siete voi che conoscete la materia e come organizzare, insomma è un rapporto un po' complesso anche questo con la politica, immagino.
1: Chiaramente la politica la fa da padrone, perché ovviamente loro sono i decisori. Noi dobbiamo, come tecnici, illustrare quali sono le migliori novità per rendere più efficace la cura per i pazienti, e qualche volta per renderla più efficace bisogna anche ripensare ad un modello, che è quello italiano, di un territorio molto complesso, quindi con molti piccoli ospedali dispersi accanto ai grandi centri metropolitani, che andranno ripensati. Per cui nel congresso ci sarà anche appunto questa tavola rotonda con l'intervento dei politici e il confronto con noi, e perché ovviamente queste cose vanno fatte con l'accordo di tutto, con gradualità, perché chiaramente bisogna conciliare l'esigenza anche di chi abita un po' distante dai centri metropolitani di avere un presidio sotto casa, con anche però la necessità poi che questo presidio possa dare la migliore delle terapie, perché poi sappiamo che la gente in realtà, ahimè, si deve spostare per avere la migliore delle terapie. Ed oggi questo è sempre più riconosciuto, si parla di pancreas unit, ad esempio per quanto riguarda il mio settore, che è qualcosa sulla scia delle breast unit, cioè le unità che curano il tumore della mammella. Anche per il tumore del pancreas si cerca di concentrare la cura in centri di grande specialità. Quindi questo deve per forza passare da un riordino la rete ospedaliera, e di questo parleremo anche martedì mattina in questa tavola rotonda.
0: Eh sì, quindi siamo a Isoradio e siamo consapevoli che molti ascoltatori stanno viaggiando per problemi di salute, stanno raggiungendo un centro magari dove avere le migliori cure non troppo vicino, quindi a volte ci scrivono e sentiamo di questi viaggi così particolari. Per chiudere, professore, insomma, si parlare di tante cose, l'argomento intelligenza artificiale, ho visto che è presente, se ne parla per ogni gen, per ogni mondo di intelligenza artificiale, per ogni campo, nel vostro credo sia un po' più utile, ecco, diciamo così.
1: Allora, io credo che dia una grandissima mano. Semmai la preoccupazione, ma l'abbiamo penso come genitori, come formatori, è il fatto che questa intelligenza artificiale andrebbe utilizzata dopo aver fatto un percorso di formazione personale che passa attraverso l'utilizzo del libro, l'utilizzo della fonte, la ideazione delle proprie, dei propri progetti, senza passare da una domanda a cui risponde un sistema che troviamo nel telefonino, insomma. Però l'aiuto che ci dà è enorme, perché è molto rapida, e se tu sei competente riesci anche a distinguere, diciamo così, le cose veramente valide da quelle che sono meno importanti, quindi sicuramente importantissime anche per noi.
0: Perfetto, allora buon congresso a lei e a tutti gli altri che parteciperanno in tantissimi nei prossimi giorni a Roma. Professore, un consiglio proprio ai nostri ascoltatori per chiudere, un consiglio per una vita sana. Lei si occupa ovviamente di pancreas, non solo, insomma.
1: Mi lasci dire questo, una cosa molto importante: metà dei tumori si possono prevenire con lo stile di vita. Aboliamo il fumo, cerchiamo di tenere un peso forma giusto con dell'attività fisica, una dieta sana, modello mediterraneo. E questo è un concetto importante, perché prevenire il tumore fa bene a noi che non ci ammaleremo, e fa bene anche a quell'altro 50% che magari, anche se fa una vita sana, si ammala e avrà bisogno di terapie sempre più costose per curarsi. Non ce n'è per tutti, quindi è bene prevenirlo, e poi quei pochi che si ammaleranno, quei meno che si ammaleranno, avranno cure giuste.
0: Bene, come sempre siamo tutti legati, ha ragione. Grazie al professor Giovanni Buttorini, a presto, alla prossima su Isoradio.
1: Grazie, arrivederci, buon viaggio a tutti.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Rai su Radio.

0: Se lo ricordate, qualche Sanremo fa si presentò sul palco dell'Ariston. Chi l'avrebbe mai detto che poi sarebbe diventata quella grande star internazionale che Zucchero appunto rappresenta. Sono le 18:28 minuti in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Abbiamo code per un incidente al chilometro 133. Ci sono code in A14 tra Castel San Pietro e la 1 in direzione nord verso la 1. Ci sono code a tratti per traffico in A1 tra Incisa e Arezzo direzione sud Roma. Code tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione nord Bologna, un chilometro per lavori. Tra Firenze e Scandicci la 11 verso nord Bologna abbiamo code per traffico intenso e sullo stesso tratto è avvenuto un incidente, due auto e un camion coinvolti. In Appennino in A1 tra Canenzano e la variante di Valico direzione nord abbiamo rallentamenti. Ci sono code sulla Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore direzione nord Roma, 3 chilometri di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 692. Tra poco tutte le altre notizie, ma ora ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buonasera a lei, vostri ascoltatori. Oggi sull'Italia abbiamo avuto una spiccata variabilità con fenomeni più attivi al centro-sud. Al nord si vanno ampliando le aperture sulle regioni più occidentali, mentre sulle regioni orientali e sull'Emilia Romagna troviamo ancora un cielo molto nuvoloso e che nelle prossime ore potrà dar luogo ancora ad isolati piovaschi, mentre in nottata sono previsti rovesci isolati temporali sulle aree costiere dell'Alto Adriatico. Al centro-sud, come detto, permangono le condizioni di maggiore instabilità, con al momento rovescio ed isolati temporali sulla Puglia centro-meridionale e sulla Calabria, mentre le piogge stanno interessando la parte meridionale del Lazio ed anche la Sardegna settentrionale nella provincia di Alghero. Nelle prossime ore il maltempo, oltre ad insistere sulle regioni peninsulari centrali, con piogge e rovesci temporali rischi sparsi, andrà a interessare anche la Campania, la parte occidentale della Sardegna e la Sicilia meridionale. E proprio su questo ultimo settore dell'isola in nottata i fenomeni saranno anche di forte intensità. Questo è tutto, a buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: che bella vita.
1: Ecco, ridere fa bene, a proposito di cose che fanno bene, parlavamo prima con il professor Butturini. Insomma, Isoradio con Ariete, con Angelina Mango, appunto, che bella vita. 18:33 minuti. Allora, in traffico, in coda, molti di voi ci scrivete, anche moltissimi da Roma. È una giornata un po' campale per Roma, code, alcuni incidenti, ma soprattutto il maltempo e allagamenti proprio sulle strade, anche insomma sulla tangenziale est, sull'Olimpica. Poi vedremo nello specifico la situazione in questo momento, anzi vediamo se ci sono aggiornamenti per quello che riguarda il grande raccordo anulare. Ci sono code tra Cassia Bis e Prenestina, in carreggiata interna, code tra la Roma Fiumicino e Sant'Alessandro Centrale del Latte in carreggiata esterna, questo è un tratto di più di 30 km, e code anche tra la Rustica e Ardeatina in carreggiata interna. Veramente molto molto trafficato il grande raccordo anulare, ma così un po' tutte le consolari, anche in uscita la via Flaminia verso il grande raccordo anulare, ma anche la Salari in uscita da Roma verso il grande raccordo anulare, segnalano traffico molto intenso in questo momento. Torniamo in autostrada, vediamo le ultime notizie. Siamo sulla 30, c'è un mezzo fermo tra Castel San Giorgio e Salerno, in galleria in prima corsia, attenzione verso sud Salerno al chilometro 48,9. In A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari rallentamenti, tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Nord Ancona rallentamenti, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rallentamenti per lavori. 3 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sono appunto dovute al traffico queste code, ma soprattutto a dei cantieri di lavoro. Intanto in A14 tra Grottammare e Pedaso verso Ancona abbiamo una segnalazione di incidente al chilometro 296-800 e ci sono code sullo stesso tratto per lavori circa 2 km in direzione di Ancona.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Rai Isoradio.

0: Mentre tutto scorre di Negramaro, le 18:43 minuti, noi torniamo più che mai in questo venerdì sera a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, di aggiornamenti ai tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Traffico decisamente sostenuto al momento sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma sono 2 chilometri di coda per il ribaltamento di un'auto. I soccorsi sono sul posto, al momento si viaggia su un'unica corsia. Ancora in A1 il traffico è intenso in Emilia, tra Modena Sud e il bivio con la A14 verso Bologna, con tempi di 40 minuti invece dei soliti 10. Poi in Toscana, dove per percorrere le code tra Incisareggello e Arezzo verso Roma occorre mezz'ora. Stessi tempi verso nord, tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 11. Andiamo in Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia. Tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, le code sono per un incidente tra un'auto e una moto. Si viaggia su 3 corsie. Traffico intenso poi verso Torino, tra la tangenziale Est e Cormano, con tempi di mezz'ora. Qui il doppio rispetto al solito. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove da Castel San Pietro al bivio con l'autosole occorrono 40 minuti, 10 in più. Code per lavori di ammodernamento della rete, poi tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara di 4 chilometri con tempi di 45 minuti, qui un quarto d'ora più del solito. Verso nord le code sono tra Grotta a Mare e Pedaso di 2 chilometri con tempi di 20 minuti, qui doppi rispetto al solito. Andiamo ora in Piemonte sulla A26 dei Trafori, tra Casale Monferrato Sud e il bivio con l'A21 verso Genova. C'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Traffico intenso anche nei pressi della capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, sia per entrare in città da Portonaccio verso la tangenziale est, sia per chi dalla tangenziale est è diretto verso il grande raccordo anulare. In chiusura il sud, la tangenziale di Napoli, dove il traffico si concentra tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Let's go.

Oh, questa è una bella proposta italiana per questo autunno del 2026. Elisa, 18:52 minuti, domani sabato e anche domenica alle 18 con Fabrizio Casinelli, la classifica del Radio Corriere TV. Vedremo qual è il brano al numero 1. Intanto in A1 tra Caianello e San Vittore, direzione nord Roma, abbiamo 3 km di coda, il traffico è fermo e bloccato al chilometro 692 per un incidente. Incidente anche in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, ci sono già 2 km di coda, qui siamo al chilometro 312. Mentre tra Incisa e Firenze Impruneta verso nord Bologna abbiamo 1 km per lavori, tra Firenze Impruneta e la 11, direzione nord, code per traffico, ma anche un incidente con 2 auto e un camion coinvolte al chilometro 282. E poi in Appennino, in A1 tra Canenzano e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti dovute al traffico intenso. Incidenti in A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione sud, coinvolte 3 automobili al chilometro 171,8. Ci sono code per traffico in carreggiata sud tra Modena Sud e la A14, ma code anche verso nord tra Modena Sud e la A22.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a uccidere, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Navi Pillai, ex giudice della Corte Internazionale, lo dedico ai sopravvissuti a Gaza e genocidio. Israele, Goebbels applaude dall'inferno. Trump, una vergogna. Dagli USA sanzioni alla Corte Internazionale, Rubio, tribunale canaglia. L'Europa, deplorevole, pronti a sostenere i giudici. Vescovi americani, barbari e la pena di morte in diretta. La Farnesina, Italia contraria alle sanzioni, sostiene la Corte. Centrosinistra, governo pavido, dagli USA attacco al diritto alla giustizia, Meloni non può tacere. Caivano, ai domiciliari, il datore di lavoro dell'operaio morto precipitando da un capannone la settimana scorsa. La famiglia, troppi silenzi, svolta solo grazie alle telecamere. Roma, salgono a 6 i casi della banda della minicar. Un uomo denuncia, anch'io aggredito con un tubo. Una vittima ha descritto un giovane biondo, ancora grave l'attore ferito. Maltempo sul centro-sud, tromba d'aria a Marsala, una decina i feriti, la metà bambini. Temporali allagamenti dalla Puglia al Lazio, a Napoli strade e auto sommerse.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: capolavoro questo di Eric Clapton, gran bel brano, Laila, Leila, 19:07 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio, c'è Stefano, Steve Belli in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione sud Bologna, incidente al chilometro 171,8, ci sono code per traffico tra Modena Sud e la A14 in direzione sud e code per traffico anche tra Modena Sud e la 22 in direzione nord, in direzione di Milano, sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente, code a tratti per traffico tra Incisa e Arezzo in direzione Roma. Sulla Napoli-Roma tra Caienello e San Vittore verso nord Roma abbiamo 4 chilometri di coda, incidente al chilometro 692 in A14 tra Faenza e Cesena Nord, in entrambe le direzioni rallentamenti per forti temporali. Queste le ultime notizie, ora linea a Susanna Lemma per le parole che contano.
1: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni per comprendere la realtà con Susanna Lemma.
2: Buonasera da Susanna Lemma e benvenuti alle Parole che contano, il nuovo appuntamento settimanale di Rai Isoradio. Ogni settimana prendiamo in prestito da un libro una parola che conta e ne parliamo con l'autore. Questa sera prendiamo in prestito dal libro di Mario Secchi, che si intitola Occidente o niente, edito PM, la parola radici. E qui mi viene subito in mente un discorso dell'allora Cardinal Ratzinger, poi Benedetto XVI, dove denunciava proprio come patologico l'odio di sé dell'Occidente che per aprirsi agli altri cancella la propria identità. Allora chiedo subito al direttore Secchi, l'Occidente è in crisi?
3: Innanzitutto grazie per l'invito, Susanna, saluto tutti gli ascoltatori. È uno dei temi chiave, hai scelto una parola che insomma in qualche maniera è uno dei pilastri di Occidente o niente, e hai citato Ratzinger che nella sua opera, nei suoi studi teologici, ha dedicato tantissimo a questo tema. E le radici dell'Occidente sono una presenza e un'assenza. Una presenza ineludibile, no? Che riguarda la storia, la fondazione della nostra civiltà, che parte da Atene, dal pensiero dei greci, continua a Roma, poi si sviluppa in tutti i centri del sapere dell'Europa, fino poi ad arrivare agli Stati Uniti d'America, che sono un po', no, l'altra fondazione, diciamo, importante. Quindi Parigi, Londra, Washington, le città delle rivoluzioni. Cioè è il libro di un cronista alla fine, non è il libro di un professore, lo dico con grande rispetto per i professori ovviamente, ma non è un libro in cattedra, è un libro fatto di testimonianza, cioè ogni scena è vissuta. Ogni incontro è partecipato, ogni fatto raccontato è visto e annotato. È un lavoro molto intenso che abbraccia in realtà più di 30 anni di carriera.
2: Se l'Occidente, sì, se l'atlantismo, perché includiamo appunto l'altra sponda dell'oceano, Washington, come spieghi bene nel libro, se ci ha dato tutto questo, come mai ultimamente, e da parte di alcuni per carità, viene percepito come se fosse qualcosa di negativo o comunque qualcosa che ha fatto il suo tempo?
3: Ma in qualche maniera sicuramente siamo in una fase di profonda ristrutturazione del sistema dell'ordine geopolitico. È chiaro che cosa sta succedendo, cioè gli Stati Uniti stanno controllando di nuovo il loro cortile di casa, diciamo.
2: È uno sguardo nostalgico quello degli Stati Uniti o guarda al futuro?
3: No, è uno sguardo al futuro. La vera partita è con la Cina. Loro hanno capito che devono prima di tutto ricostruire la loro fortezza, no? Da quella parte del mondo e poi proiettarsi nel Pacifico.
2: In questo scenario che tu disegni c'è un'antica storica relazione, quella appunto tra Stati Uniti ed Europa, che inevitabilmente è decentrata, no? Rispetto allo scenario geopolitico attuale. Allora questa è innanzitutto, prima domanda, una relazione che è in crisi o che deve essere rimotivata?
3: Crisi sì, necessità di rilanciarla sì, anche perché da soli non andiamo da nessuna parte, questa è la verità. Ecco. Quindi noi abbiamo bisogno di fare l'alleanza con gli Stati Uniti, di rifare l'alleanza con gli Stati Uniti, al di là della presenza di Trump o meno. Trump passa, l'America resta.
2: E su quale base rifondare questa relazione? Cioè c'è sempre questo sì. antico binomio di una Europa che, diciamo, nella relazione con gli Stati Uniti deve essere unita, ma talvolta, passami la battuta, non troppo.
3: E il presupposto è proprio quello di rendere l'Europa più forte. Cioè è l'Europa debole che ha creato due effetti perversi. Il primo, la nostra dipendenza totale da Washington. Il secondo, la comoda dipendenza da Washington. Perché nel momento in cui tu cedi tutto il tuo sistema di difesa agli Stati Uniti, perché questo è successo di fatto, e beh, non hai responsabilità, ti deresponsabilizzi nei confronti di quelli che sono invece i pericoli reali e le sfide che tu devi affrontare. Abbiamo visto poi cosa è successo appunto in Ucraina. Cioè non ha funzionato né il sistema di dissuasione di Washington e né tantomeno la diplomazia dell'Unione Europea. Quindi poi a un certo punto Putin ha dato l'ordine di invasione.
1: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni. Per comprendere la realtà con Susanna Lemma.

0: Nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate perse, alle 19:16, la diretta di Isoradio, Il ritmo della sera, sulla tangenziale ovest di Milano code tra la 4 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1, sulla 15 code tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, sulla 21 tra Casteggio e Voghera verso Torino, abbiamo 4 km di coda in questo momento. Traffico molto intenso a Roma, tra poco rivedremo la situazione anche sul raccordo, ma attenzione sulla 2 del Mediterraneo, tratto chiuso perché c'è un mezzo pesante ribaltato tra Petina e il raccordo siciliano Potenza in direzione della 30. C'è l'uscita obbligatoria a Petina e si rientra in A2 allo svincolo di Campagna. Mezzo pesante ribaltato e incendiato al chilometro 55. Tra poco ci torneremo, ora linea nuovamente a Susanna Lemma.
1: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni per comprendere la realtà con Susanna Lemma.
2: Eccoci di nuovo in studio con Le parole che contano, con noi Mario Sechi, direttore dell'agenzia Dire, Occidente o Niente, il titolo del suo ultimo libro edito PM. Direttore, abbiamo parlato adesso della relazione con gli Stati Uniti, ma invece l'Europa al suo interno come deve riformarsi?
3: Secondo me la via di restituire alle nazioni alcune competenze è delegarne in maniera forte altre a Bruxelles, questo ha molto senso. In particolare, ripeto, la difesa, l'energia, la tecnologia. Noi su questi tre punti siamo scoperti. La difesa dipendiamo totalmente da Washington, che ha un'agenda diversa in questo momento. Ha un confronto con la Cina e con altre minacce. L'energia siamo completamente scoperti. Dobbiamo trovare un'autonomia nostra che non può prescindere tra l'altro dal nucleare. La questione poi della tecnologia è ancora più grave, perché noi abbiamo saltato completamente la rivoluzione digitale, la prima rivoluzione digitale, che era quella della rete, di internet, e abbiamo già mancato l'appuntamento con la seconda e ancora più profonda rivoluzione digitale, che è quella dell'intelligenza artificiale o della super intelligence, come adesso la chiama Trump. Che cosa è tutto questo? È la potenza, la capacità degli Stati Uniti di trasformare le idee in fatti concreti. Che è esattamente quello che nella tecnologia sta mancando all'Europa. E quindi quella terza gamba, difesa, energia, tecnologia, è importantissima. È fondamentale. L'intelligenza artificiale è collegata, guarda, per renderci conto, all'energia ed è collegata alla difesa. L'arma oggi è la coniugazione dell'hardware, quindi dell'oggetto fisico, con l'intelligenza artificiale. L'energia con l'intelligenza artificiale a sua volta consente di tracciare nuove rotte, farne un uso migliore, più efficiente, trovare nuovi motori, nuovi carburanti, nuovi propellenti, nuove stazioni di servizio, nuove reti. Cioè, è un mondo affascinante. E tutto questo è raccontato in Occidente o Niente, in una serie di capitoli. Sono un preludio, 6 capitoli, è un finale che cerca di essere poi una guida, insomma, alla contemporaneità. Questo è il punto.
2: Direttore, prima di salutarti, io chiudo sempre, come dire, con una domanda che riguarda i giovani. In questo caso però voglio farti una domanda personale. Tu vivi sotto scorta dopo aver ricevuto minacce concrete purtroppo, a seguito dei tuoi editoriali, quindi di fatto per aver espresso la tua opinione, cosa provi? E di fatto la libertà non dovrebbe avere un pezzo da pagare, lo diciamo ai giovani che ci stanno ascoltando?
3: Purtroppo questo periodo è così. Gruppi anarchici hanno deciso che non gli andava bene quello che scrivevo. Adesso sono, diciamo, accompagnato tutti i giorni da una scorta. È una grande limitazione della libertà. Faccio degli esempi banalissimi. Cioè, io ogni volta che devo uscire devo avvisare, la scorta viene a prendermi, devo andare in giro con loro, perfino per andare in chiesa devo andare con loro, e comunque non posso, diciamo, uscire così. Naturalmente tutto questo è, come dire, molto molto pesante dal punto di vista del movimento, della libertà, però io non posso rinunciare a fare il mio mestiere, sai, l'alternativa è ritirarsi, non è che c'è altro, oppure l'alternativa è non posso neanche rinunciarvi, perché non posso dire non la voglio, quindi non dovrei scrivere libri, non dovrei scrivere, dirigere giornali, agenzie di stampa e così via, vabbè, allora mi ritiro a fare l'eremita, che ha un suo perché, aggiungo, la speculazione filosofica a me piace tantissimo.
2: Certo.
3: Però insomma questa è la mia vita e quindi io continuerò così, non sono particolarmente preoccupato, certo devo stare un po' attento, questo sì. Però sono tranquillo, sono scortato dalla polizia che fa un lavoro eccezionale, veramente sono bravissimi.
2: E che ringraziamo insieme a tutte le altre forze dell'ordine
3: per
2: il lavoro che svolgono.
3: Allora
2: grazie a te direttore Mario Seghi, uccidendo niente edito
3: grazie
2: PM.
3: A voi.
2: Grazie
3: a voi.
2: Grazie e buon lavoro. Susanna. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, l'app RaiPlay Sound per riascoltare la puntata e l'appuntamento invece con Le parole che contano a venerdì prossimo. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Le parole che contano. Storie, voci, opinioni per comprendere la realtà con Susanna Lemma.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio.

con Pino Daniele. So contenta sta, siamo arrivati alle 19:31 minuti, tra poco accendiamo la TV come tutte le sere sui titoli del TG1. Intanto insomma è un venerdì sera di traffico, di maltempo, situazione molto difficile per quello che riguarda la viabilità a Roma, in particolare con il grande raccordo anulare che ancora a quest'ora della sera vede una situazione di traffico veramente molto molto intenso. Vediamo le ultime dal raccordo da Roma: code tra Cassia Bis e Prenestina in carreggiata interna, un tratto di circa 24 chilometri, code tra la Roma Fiumicino e via Sant'Alessandro Centrale del Latte in carreggiata esterna, questo è un tratto di oltre 30 chilometri, code sul raccordo tra la Rustica e via Ardetina in carreggiata interna, anche questo un tratto decisamente importante. Insomma, Roma in difficoltà in questo momento per quello che riguarda la viabilità, anche se alcune situazioni tendono a migliorare. Sulla statale 148 puntina, rallentamenti tra la Cristoforo Colombo e Mostacciano sia verso il raccordo sia in direzione di Latina. La 2 del Mediterraneo è chiusa per un mezzo pesante ribaltato in fiamme tra Petina e il raccordo Siciliano Potenza in direzione della 30, c'è l'uscita obbligatoria a Petina con rientro in A2 a Campagna.

Peggy Gou con Who Man, 19:36 minuti. Allora torniamo alla viabilità, torniamo in autostrada. Andiamo a vedere un po' le ultime dalla 1 tra Caianelle e San Vittore, direzione nord Roma, 4 km di coda ora per traffico intenso perché l'incidente è tecnicamente risolto, la coda è in diminuzione. Sempre in A1 tra Incisa e Arezzo verso sud Roma rallentamenti, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti, tra Firenze Sud e Scandicci verso nord Bologna 1 km di coda, c'è un mezzo fermo in panne, mentre c'è traffico in Appennino tra Calenzano e la variante di Vadi, quindi direzione nord. Abbiamo code anche in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna, code tra Modena Sud e la A14 verso sud e code tra Modena Sud e la A22 verso nord Milano. In A10 tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia 2 km, non ci sono più problemi in direzione di Genova, il traffico è tornato regolare. In A4 tra Pero e la 8 verso Brescia, code, incidente all'altezza del chilometro 125. Vediamo di che si tratta. In questo incidente sono coinvolti una automobile e una motocicletta.

0: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

Dario Jonoz, Say It Isn't So, il titolo del pezzo di questa, di questo duo americano, la band, sì, hanno dei musicisti che ne hanno accompagnati per una vita, loro in due lì sul palco tra il pop, il rock, il soul, veramente un suono molto molto originale quello di Dario Jonoz, che questa sera abbiamo ritrovato personalmente con grande piacere nella nostra programmazione, nella nostra scaletta musicale, la scaletta che gira giorno e notte 24 ore su 24. Isoradio vi accompagna con le informazioni sul traffico, le notizie di pubblica utilità, le trasmissioni, gli ospiti, i collegamenti, ma poi la musica ovviamente, che è un po' la nostra colonna sonora dei nostri viaggi senza sosta. Alle 21 arriverà Simone Mercurio e questa notte, la notte di Isoradio, da mezzanotte e mezzo in diretta fino all'alba con Alessandro De Gerardis. Al momento chi vi parla è Roberto Fragomeno, chi muove i cursori davanti a un mixer pieno di lucine. Sembra sempre Natale in regia, devo dire la verità, è sempre Natale. C'è Stefano Velli che appunto sta permettendo questa messa in onda. Tra poco accenderemo la TV con i titoli del TG1. Ora però andiamo in autostrada, perché sulla 4 tra Pero e la 8 verso Brescia il traffico è bloccato per incidente, mentre abbiamo code tra Pero e la 8 verso Brescia in prossimità del traffico bloccato. Qui siamo all'altezza del chilometro 125. Io non proposito di lucine, parlavo delle lucine della console. Vabbè, quelle sono lì perché ovviamente sono lì per motivi di lavoro, insomma, aiutano a capire quando la musica è troppo alta, no? Quando i livelli sono giusti, verde, blu, rosso, che ovviamente dice no, stai un po' esagerando con la modulazione. Queste cose un po' che conosciamo tutti, ma io non capisco tutti questi ristoranti, bar che hanno le luci di Natale accese tutto l'anno. A me le luci di Natale piace vederle a Natale, cioè rappresentano un momento unico dell'anno, un momento in cui tu vivi quella festa particolare, più importante sicuramente, almeno per chi ovviamente crede, ma comunque è un momento che vivono un po' tutti i bambini, le luci, l'emozione, ma perché gli altri giorni non ci sono, per questo in quei giorni i bambini si emozionano. Se le teniamo accese tutto l'anno e finisce tutto, non c'entra nulla. Stefano, l'ho detta così perché a proposito di luci è una cosa che ho sempre in mente quando giro per la mia città e vedo oramai che tutte le sere è Natale, e così non è proprio il giusto modo per... Vabbè, andiamo avanti, cambiamo discorso, ascoltiamo un brano e poi torneremo con altri aggiornamenti.

E intanto ci scrivono molti radioascoltatori dalla Due del Mediterraneo. Ricordo ancora tratto chiuso perché c'è un mezzo pesante ribaltato tra Petina e il raccordo siciliano Potenza in direzione della 30. C'è l'uscita obbligatoria appunto a Petina con rientro in A2 a Campagna. Un mezzo pesante ribaltato ed incendiato al chilometro 55, appunto tra gli svincoli di Siciliano e Contursi al chilometro 55. Questa al momento la situazione. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano sui nostri sistemi. Come detto, tra poco in diretta accendiamo la TV, i titoli del TG1.

0: Nobel per la pace alla giurista Pillay, bussola morale contro genocidi. Israele, Goebbels applaude dall'inferno, scontro tra USA e Corte Penale Internazionale. Annuncio shock del Pentagono, fucilazione di un condannato a morte, sarà trasmessa in streaming, sdegno dell'ONU, vescovi americani barbarie. Mattarella firma legge elettorale, maggioranza darà stabilità al paese, opposizioni per centrodestra contano le poltrone, confronto su economia. Caso Ranucci, il giudice del lavoro respinge il ricorso del giornalista contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI. Trapanese, doppia tromba d'aria, feriti, distrutta scuola a Marsala, testimoni sembravano scene di guerra, nubifragi nel Lazio e in Campania. Strage di Kran, le spese mediche per i feriti italiani ammontano ad 1.600.000 euro, Svizzera deve decidere ancora chi paga. Sono 6 le aggressioni della banda della minicar a Roma, l'ultimo un 67enne colpito con un tubo di plastica, si cercano 2 giovanissimi. Dopo Messi ancora lacrime per Maradona, le ultime ore del campione argentino, poteva essere salvato il PM del Tribunale di Buenos Aires, chiede 12 anni per il neurochirurgo Diego, fu ucciso da un gruppo di dilettanti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I'm Just a Jealous Guy, John Lennon, dopo i titoli del TG1, le 22 minuti. Non siamo gli unici, io e Stefano qui ad amare, insomma, le luci di Natale, gli addobbi solamente nel periodo natalizio. Tanti radioascoltatori ci hanno scritto, Clelia e Marina, il nostro amico, ecco, leggiamo il messaggio all'amico Caminaro Trippozzo, che insomma riassume un po' tutto. Dice: infatti io tengo la tradizione di fare l'albero di Natale e gli addobbi esterni l'8 dicembre, il panettone o il pandoro lo apro la mattina di Natale con la cioccolata, poi gli addobbi li smonto dopo il 6 gennaio. Insomma, le date quelle giuste, no? Più o meno parlavamo di queste luci accese tutto l'anno nei ristoranti, nei bar, insomma, invece di mettermi allegria, a me al contrario mi fanno l'effetto, e poi si perde quel momento così magico. Quindi vabbè, insomma, questa è una piccola così annotazione a margine. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti qui in diretta su Isoradio. Per chi anche da poco si mette al nostro ascolto, sulla 4 tra Pero e la 8 verso Brescia, traffico bloccato per incidente, in prossimità del blocco ci sono code, siamo al chilometro 125 dell'incidente, sono coinvolti una automobile e una motocicletta. Incidente anche a Bologna sulla tangenziale, coinvolte due auto tra l'uscita 6 Castelmaggiore e la 5 Quartiere Rame in direzione della 1. Ci sono code sul raccordo di Casalecchio verso nord e verso la 1, ci sono code in A14 tra la 1 e tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione nord, direzione appunto A1. Tra Firenze Sud e Firenze Scandicina 1 verso nord Bologna un chilometro di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 295, mentre tra Firenze Sud e Incisa verso Roma abbiamo code a tratti per traffico. Rimangono 2 chilometri di coda in diminuzione sulla Napoli-Roma tra Caianello e San Vittore verso Roma. Ora le code sono per traffico intenso. Attenzione in A1 perché in galleria c'è un mezzo fermo al chilometro 260 tra località Aglio e Barberino direzione sud Firenze.

0: Christmas.
1: Dito nella piega, Miss Italia, 20 e 13 minuti, andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, vediamo un po' le ultime notizie in questo momento, gli ultimi aggiornamenti che arrivano sui nostri sistemi, anzi sulla tangenziale est, tra Gobba Treviglio e Lambrate Melzo verso la 1, un chilometro di coda per incidente. Incidente segnalato sulla A4, in questo momento vediamo un po' sulla Brescia-Padova, tra la 21 e Brescia Est verso Padova, 4 chilometri di coda. A Roma sul grande raccordo anulare, in prossimità della diramazione Roma Sud in carreggiata interna, abbiamo rallentamenti per incidente. Sulla 21, la Torino-Brescia, tra Asti Est e Asti Ovest, verso Torino code a tratti. Sulla Roma-Fiumicino, tra Viesacco Newton nell'area servizio Magliana verso l'aeroporto, code a tratti. E chiusa ancora la 2 del Mediterraneo, qui è avvenuto un incidente tra Petine e raccordo Siciliano-Potenza verso la 30, tratto chiuso ancora in questo momento per amici che sono appunto in viaggio sulla 2 del Mediterraneo, tra Petine e raccordo Siciliano-Potenza verso la 30, tratto chiuso per un mezzo pesante ribaltato. Sulla 15 tra Bercete e Pontremolo verso la Spezia code a tratti, sulla statale 309 Romea Bellocchio in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti, e poi il traffico ancora molto intenso a Roma sul raccordo tra Cassia Bis e Prenestina in carreggiata interna sono segnalate code. Sulla statale 148 Pontini in prossimità del grande raccordo anulare verso Terracina abbiamo code anche qui per incidente, sempre sul raccordo lunghe code tra la Roma Fiumicino e via Sant'Alessandro centrale del latte in carreggiata esterna, e code segnalate in questo momento anche tra la Rustica e Ardeatina in carreggiata interna. Questo a Roma.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Che ce n'hai, stai lì nel mezzo del campo a correre, a recuperare palloni? Insomma, questo è il ruolo del mediano, un ruolo un po' così passato, ora insomma, non si sente più tanto nominarlo il mediano. Tra i brani dedicati al calcio, al mondo del calcio, questo è sicuramente uno dei più belli, poi ce ne sono altri. Beh, c'è insomma non aver paura di tirare un calcio di rigore, insomma la leva calcistica della classe 68 di De Gregori. Mi viene in mente Gaetano e Giacinto, scritto dagli stadio, dedicato appunto a Gaetano Scirea e a Giacinto Facchetti, e poi ce ne sono sicuramente altri dedicati al calcio. Uno molto bello, internazionale, You Are In My Heart, You Are In My Soul di Rod Stewart, quello dedicato alla sua squadra del cuore, lui è scozzese. Insomma, un brano che all'inizio tutti pensavano fosse dedicato a una donna, invece era dedicato proprio alla sua squadra. 20 e 24 minuti, dicevamo, questa è Iso Radio, buona serata, buon viaggio, c'è Marco Mascè in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 21, poi Simone Mercurio fino a mezzanotte e mezza, poi la notte di Iso Radio in diretta fino all'alba, fino alle 5.30 del mattino. Sulla 10 tra Varazze e Renzano verso Genova, 1 chilometro di coda, c'è un mezzo fermo in panne, tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia 2 chilometri di coda. Sulla 1 a Modena Sud in uscita code, tra Modena Sud e la A14 direzione sud code a tratti, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord direzione nord rallentamenti, ed è anche qui segnalato un incidente, infatti abbiamo rallentamenti tra la variante di Valiche e Sasso Marconi in direzione nord Bologna. In A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna e Borgo Panigale verso nord verso la 1 code a tratti, code anche sul raccordo di Casalecchio proprio in direzione della 1. In A1 tra Firenze Sud e Scandicci direzione nord 1 chilometro di coda per un mezzo fermo al chilometro 295, mentre tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rallentamenti. In A11 tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze abbiamo code, mentre in A1 qui siamo in prossimità di Napoli tra la 16 e la provinciale 1 per Casoria verso sud Napoli rallentamenti, questi sono dovuti al traffico.

Lemonade, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 20:32 minuti. Alle 21 torna l'informazione, torna il giornale radio, poi tornano i nostri appuntamenti del venerdì con Nino Graziano Luca, dopo le 21, dopo il GR1 con Cultura on the road fino alle 22. Un bel viaggio per l'Italia alla ricerca di iniziative culturali interessanti con Nino Graziano Luca. Torniamo in autostrada, o meglio, torniamo sulla tangenziale est di Milano, tra Gobba Treviglio e Lambrate Melzo verso la 1, un chilometro di coda per incidente. Sulla 4 Brescia-Padova, tra la 21 e Brescia Est verso Padova, 4 chilometri di coda, anche questi per incidente. Grande raccordo anulare, svincolo per la diramazione Roma Sud in carreggiata interna, abbiamo rallentamenti per incidente. Sulla Roma Fiumicino, code tra via Isacco Newton e l'area di servizio Magliana verso l'aeroporto, e poi ci sono ancora code sul grande raccordo anulare tra Cassia Bis e Prenestina in carreggiata interna, tra la Roma Fiumicino e via Sant'Alessandro Centrale del Latte in carreggiata esterna. Sulla statale 148 Pontina, in prossimità del raccordo verso Terracina, code per incidente. La 2 del Mediterraneo è ancora chiusa tra Petina e raccordo Sicignano Potenza verso la 30 perché un mezzo pesante si è ribaltato. Ora il nuovo singolo di Max Pezzali, Le ali.

0: energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
0: Rai Su Radio.

Phonics, Maybe Tomorrow, il loro brano che ci ha portato alle 20:45 minuti, ritmo della sera, il contenitore serale di Isolati insieme fino a mezzanotte e mezzo. Ancora un bel po' di notizie che riguardano la viabilità. Andiamo sulla 2 del Mediterraneo, ricordiamo ancora la chiusura del tratto tra Petina e raccordo Siciliano-Potenza in direzione della 30, qui un mezzo pesante si è ribaltato e preso anche fuoco al chilometro 55, quindi il tratto è ancora chiuso, uscita obbligatoria a Petina e poi si rientra in A2 a Campagna. Questo è il percorso alternativo. Non ci sono più code sulla Brescia-Padova tra la 21 e Brescia Est direzione Padova, risolto l'incidente. Anche sulle tangenziali di Milano sulla Ovest, anche sulla Est l'incidente è risolto, quindi non segnaliamo più code. Sulla 15 Parma-La Spezia un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, sulla 21 tra Asti Est e Asti Ovest verso Torino abbiamo code. Sulla Roma-Fiumicino tra Viesa a Cognuto nell'area di servizio Magliana verso l'aeroporto code sul grande raccordo anulare tra Cassia Bis e Prenestina in carreggiata interna, tra la Roma-Fiumicino e via Sant'Alessandro centrale del Latte in esterna, code anche tra la Rustica e via Ardeatina in carreggiata interna. Sulla statale 148 Pontina in prossimità del grande raccordo anulare in direzione di Latina abbiamo anche qui code per un incidente.

0: Simone Mercurio, ladies and gentlemen, come dice il nostro Gabriele.
1: Altavilla Milicia si dice.
0: Milicia.
1: Milicia, te lo dico proprio con l'accento.
0: Così viene meglio. questa notizia la potrei dare proprio con il cuore.
1: La so. E io mi sbaglio su tutti gli accenti. Altavilla
0: Milicia. Parlami di Altavilla Milicia, che io.
1: I don't know.
0: Non ci sei mai stato?
1: No, esattamente no.
0: Non è vicino a Palermo.
1: Provincia di Palermo, ma non sono mai stato.
0: Non sei mai stato. È un posto da vedere bello in provincia di Palermo. Un ascoltatore, quale consiglieresti?
1: Beh,
0: tu?
1: Carini,
0: sì.
1: Cefalù.
0: Vabbè, giochiamo.
1: Castelbuono, Bagheria, Isola delle Femmine, Capaci, Cinisi, Terrasini.
0: Adesso andremo avanti fino alle 23:30 l'elenco della provincia di Palermo.
1: Poi se nomino posti alcuni sì, alcuni no, poi mi chiamano gli amici.
0: Chiamano,
1: non è nominato.
0: Per esempio quelli di, non so, che non hai nominato, quali amici ti potrebbero chiamare?
1: Di Corleone. Che ha una brutta nomina, ma è un bellissimo paese.
0: Vabbè, ma quello non c'entra
1: mezzo iuso. Villa Frati,
0: vedete, è bastato così un accento sbagliato per aprire a volte bisogna sbagliarli.
1: Mi è acceso un file,
0: sì, e si è aperto così un mondo, si è aperto una finestra, preferisco dire, sono più analogico, lo sai, e quindi preferisco dire che abbiamo aperto una finestra con chi gioca il Palermo, non lo sa, vedi, ogni tanto lo prendo così. Con l'Empoli.
1: Mi pare.
0: Potrebbe essere. C'è Avellino Sampdoria questa sera, se non sbaglio, per quello che riguarda la Serie B. Stiamo parlando
1: di troppe cose.
0: Non c'entrano nulla. Stiamo dando un po' i numeri e allora vi lascio in compagnia di Simone Mercurio fino a 12:30 a chiudere la programmazione per oggi. Marco Mascia, Steve Velli in console, da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto. Prima di tutto quello che vi ho detto, ci saranno le notizie del giornale radio. A domani, ora Michael Jackson.

0: Sulla tangenziale ovest di Milano, lo svincolo per la 4 in uscita in direzione della 8 è chiuso per un grave incidente sulla 4 in direzione di Venezia. Questo è l'aggiornamento che arriva appunto dalla 4 in questo momento. A proposito di tratti chiusi, vi ricordo la chiusura della 2 del Mediterraneo, è chiuso il tratto tra Petina e raccordo Siciliano Potenza verso la 30 per un mezzo pesante che si è ribaltato. Sulla 19 Palermo-Catania tra Bagheria e Altavilla la Milicia verso Catania. Abbiamo sì dei rallenti. Come nomino Palermo? Qui subito arriva il.
1: Aspetta
0: un attimo, che così ti accendiamo, come si dice adesso nei giochi, quelli televisivi. Eccolo.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con una notizia dell'ultima ora. Un violentissimo terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito Panama in America centrale, l'epicentro nel sud del paese secondo l'Istituto Geologico statunitense. Scene di panico nella capitale Panama City, al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E un'altra notizia di pochi minuti fa, Donald Trump annuncia di aver avuto un colloquio definito di grande successo con Vladimir Putin, raggiunto un accordo per la fornitura di gasolio russo al mercato americano e internazionale, oltre 300.000 tonnellate subito, altre 500.000 a novembre e 1 milione successivamente, previste ulteriori consegne fino a 3 milioni di tonnellate. In Italia il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. Secondo i giudici, il clima di conflittualità tra il giornalista e la redazione, aggravato dal clamore mediatico della vicenda, ha giustificato la decisione della RAI di riorganizzare il programma e sostituire il conduttore. I legali di Ranucci valutano nuove iniziative giudiziarie. Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay diventa un caso diplomatico internazionale. La scelta del Comitato di Oslo scatena le dure reazioni di Stati Uniti e Israele. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
2: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane e tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
1: E sulle sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale interviene anche l'Italia. La Farnesina ribadisce la fiducia nell'operato del Tribunale dell'AIA ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva.

0: definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Di nuovo cronaca con l'aggressione all'attore Davide Iacopini avvenuta lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Salgono a 6 gli episodi violenti compiuti da alcuni giovani su microcar nel giro di poche ore.
1: Un'altra aggressione con una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420 nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Uno dei due, dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Ed è dunque il sesto caso che emerge dalle denunce e dalle indagini sulla macchinina nera, lucida, che si avvicina silenziosamente e forse dunque elettrica e colpisce alle spalle pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Intanto si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sulla aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. C'è stato un vertice questa mattina a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. Sara Verta, GR1.
0: Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia, è quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Sgarbi è stato ricoverato nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre. Il critico d'arte si trova attualmente in terapia intensiva in gravi condizioni a causa di un'insufficienza respiratoria. E siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo, disagi ancora a Giugliano e nell'area dei Campi Flegrei, temporali nel Lazio, a Nettuno salvati due disabili all'interno di una casa allagata. La situazione è più critica però in Sicilia, due trombe d'aria a Marsala, danneggiata anche una scuola, 11 feriti tra cui alcuni bambini. Nelle prossime ore ancora piogge sulle regioni centrali e insulari che si estenderanno anche a quelle meridionali. Sono le 21:05, la linea va a zona Cesarini, il prossimo GR1 è alle 22.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Don't Stop the Music, canta Rihanna in questo brano, che è un gold internazionale per aprire questa serata su Rai Radio alla Tony Manero. Allora, cari, tra l'altro vederti di sera, insomma, anche quella una bella sorpresa. Allora andiamo su strada prima di lanciare il nostro Dino Graziano Luca con il suo Cultura on the Road. Poi traffico rallentato sulla FIPI lì, Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci, direzione est verso

0: Strokids, Tease and Death in coda a quella canzone. Triamo un attimo prima di dire la linea, prima alla regia e subito dopo ancora anche Graziano Luca, Autocultura on the road, per ribadire e risegnalare questo incidente sulla FCP Livorno tra la Stassigna e Candice, direzione est verso Firenze, siamo al chilometro 5 e 400. Era stato bloccato invece il traffico tra Marotta e Fano, è durato pochissimo, adesso non è più bloccato, siamo in direzione nord verso Bologna a seguito di un incidente che c'è stato nello sottotratto chilometro 175. Tutto sulla 14 sembra risolto, a meno di una situazione di traffico intenso tra il Viva 14, Roccordo 1, Bocca Casalecchio e Bologna Borgo Parale. Qui siamo in direzione nord verso la strada del Sole, dove rimane ancora del traffico intenso, non con cose significative, sotto al chilometro. Altro incidente sulla 4 Torino-Trieste, tra il nodo di Pero e la 8 Milano-Varese, sezione est verso Brescia, c'è stato un incidente con un auto e un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano di Solvo, Bivio con la 8 verso Brescia, per i percorsi alternativi dalla barriera di Milano e Ghisolfa, proseguire sulla 50 tangenziale ovest per Polo Lombardo in direzione nord, uscire alla barriera di Arrazzano e poi entrare successivamente sull'8 Milano Varese alla stazione di Lainte Arese verso Milano.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, che le quozioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro limiti di legge. Tendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, no per tutti.
2: Ping Lots, terza stagione, TV episodio in esclusiva, Rai Play.

0: fâchée d'être tous deux séparés. Le...
1: 30 minuti dopo le 21 in diretta su Rai Radio, ci colleghiamo adesso con Rai Meteo e con Giuseppe Mucci. Buonasera.
2: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Radio. Un vortice depressionario colmo di aria fresca è attualmente posizionato tra la Corsica e la Sardegna e nel suo movimento verso sud-est manterrà attiva, marcata instabilità atmosferica anche durante le prossime ore al centro-sud della penisola, dopo i forti temporali che già nel corso della giornata odierna hanno interessato le regioni meridionali italiane. In questo momento, infatti, mentre al nord i cieli si presentano irregolarmente nuvolosi ma con schiarite in atto sul Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, al centro-sud, isole maggiori comprese, l'estesa nuvolosità è accompagnata da precipitazioni a carattere temporalesco, attualmente in atto su Marche, Sardegna nord-occidentale, coste tirreniche tra Lazio e Campania e Catanzarese. Durante le ore notturne, con il lento spostamento verso il Mar Tirreno del minimo depressionario, l'instabilità atmosferica tenderà nuovamente a rinvigorirsi sulle regioni meridionali, con nuovi e forti temporali in sviluppo sul mare, che raggiungeranno Campania e Calabria, interessando anche tutta la Sicilia, dove i fenomeni potranno risultare ancora particolarmente intensi. Temporali in formazione anche sulla Puglia meridionale per via della risalita di correnti umide di scirocco, con aumento della nuvolosità su tutto il versante adriatico, dove saranno possibili brevi ed isolati rovesci di pioggia. Domani al nord si assisterà ad un nuovo e generale aumento delle nubi. Un veloce fronte freddo in transito oltre Alpe, infatti, favorirà l'innesto di precipitazioni sull'arco alpino ad iniziare da Valle d'Aosta e Piemonte, in spostamento verso Levante, con nevicate oltre i 1500-1600 metri di quota sulle Alpi occidentali. Rovesci di pioggia al pomeriggio si avranno anche sulle prealpi del Trivento, mentre altrove il clima risulterà asciutto. Cieli molto nuvolosi o coperti al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre sulla Sardegna, ad iniziali condizioni perturbate, seguirà un generale miglioramento con qualche timida schiarita dal pomeriggio, altrove permarrà marcata instabilità, con temporali ancora forti al primo mattino su Basso Lazio, Campania, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia, in estensione alle aree interne peninsulari e dalla tarda mattinata alle regioni adriatiche, dove le piogge, seppur meno intense, persisteranno fino alla fine della giornata. Le temperature durante la prossima notte saranno in lieve aumento sull'arco alpino ed in generale calo altrove. Previste sensibili diminuzioni su Toscana, Romagna, Marche, Umbria, Calabria meridionale e Sicilia occidentale. Valori massimi in aumento su Veneto, Friuli e Sardegna. In calo sul Trentino Alto Adige, nonché su Adriatiche centro-meridionali, sud-peninsulari e Sicilia, dove la flessione sarà marcata. Venti sostenuti e a curvatura ciclonica al centro-sud, con maestrale forte sui bacini occidentali e scirocco teso su Mar Ionio e Mar Adriatico meridionale. Altrove ventilazione al più moderata. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Cultura on the road.
1: Rieccoci su Rai Radio a Cultura on the Road. Oramai è un'abitudine, caro Gianni, nelle prime puntate della nostra stagione abbiamo sempre il privilegio di poter avere nostro ospite il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, il dottor Francesco Giambrone, per poterci presentare la nuova stagione. E quindi anche quest'anno il rito si ripete. Dottor Giambrone, buonasera.
2: Buonasera, è un rito che ci ha portato sempre bene, quindi lo ripetiamo molto volentieri.
1: Reciproco, è reciproco, e questa sera vorrei parlare in due momenti della nostra trasmissione, sia del cartellone dell'opera che anche della danza. Ci sono veramente dei titoli molto importanti, alcune prime interessanti per la stagione 2026-2027.
2: Sì, ci sono tanti titoli e soprattutto c'è la conferma di una strategia che per noi è ormai progettuale, ormai programmatica, cioè garantire nel corso di un'intera stagione un arco temporale che esce da quella che possiamo definire la comfort zone del melomane, del pubblico tradizionale, che alla fine si chiude tutto in 100-150 anni e invece raccoglie 4 secoli di musica, andando dal barocco al contemporaneo. Quindi c'è stato, ci sarà anche in futuro, sempre un titolo di barocco, sempre un titolo di contemporaneo, perché noi crediamo che sia giusto che il nostro pubblico possa avere un quadro completo, complessivo, a 360 gradi, di quella che è stata l'evoluzione della musica fino ad oggi. E devo dire che questo ha sempre riscontrato un grande successo di pubblico, e quindi ci sembra che sia la scelta corretta. Quindi dal barocco di Ifigenia in Tauride di Gluck al contemporaneo di Code Unknown di Nicola Sani, poi attraversiamo appunto 4 secoli di musica, aprendo quest'anno con un'opera di Stravinsky straordinaria, The Rake's Progress, ovviamente con la direzione del nostro direttore musicale Michele Mariotti e la regia di Rafael Villalobos, una nuova produzione naturalmente, un titolo che è assente dal Teatro dell'Opera dal 68, pensate quanti anni sono passati senza che intere generazioni abbiano potuto ascoltare questo che è un lavoro del Novecento, e attraversiamo tanti secoli di musica con Chenier, con la Lucia, con i due Foscari, con un altro capolavoro del Novecento strepitoso, straordinario, la Lady Macbeth di Shostakovich, con la regia di Berlikovsky, Trovatore, Rondine, e poi c'è una chicca che voglio subito annunziarvi, che cioè anche noi saremo parte della grande festa della città di Roma, ma sì, devo dire l'intero paese, per la riapertura del Teatro Vallo, un teatro
1: esatto,
2: straordinario, che è stato negato per tanti tanti anni e che è nel cuore di tutti noi, e noi però non potevamo che andare al Valle con un'opera che è nata per il Teatro Valle e che quindi facciamo tornare, e che è la Cenerentola di Gioacchino Rossini. Quindi riportiamo Cenerentola dove è nata, e lo faremo sempre con il nostro direttore musicale, che ovviamente è grande protagonista della stagione, e con Mario Martone, la regia di Mario Martone. Ecco, questa è un po' una carrellata sull'opera, che naturalmente rispetto alla quale possiamo entrare in alcuni dettagli, ma voglio chiudere la carrellata dell'opera con due altre chicche,
1: sì,
2: che sono un po' particolari, che sono sì, diciamo, nella stagione, ma sono quasi dei fuori stagione, perché avremo due, come dire, superstar,
1: due grandi voci
2: della lirica, che sono Anna Netrebko e Cecilia Bartoli, che interpreteranno due grandi capolavori in forma semiscenico, in forma di concerto. Anna Netrebko farà il Castello del Principe Barba Blu di Bartok, e Cecilia Bartoli festeggia 40 anni di carriera nel teatro dove ha iniziato la sua carriera, che è il Teatro Costanzi, col Barbiere di Siviglia. Lo so che parlo sempre troppo, quindi adesso sto zitto sono pronto per la prossima domanda.
1: Maestro, sa cosa pensiamo noi di Cultura on the Road? Che visto che lei ha parlato di Cecilia Bartoli che festeggia i 40 anni di carriera al Costanzi, no? E ha parlato proprio del Barbiere di Siviglia di Rossini, noi adesso ascoltiamo proprio Cecilia Bartoli con Una voce poco fa.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia sì, anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
2: Raizo Radio.
4: Cultura on the road.
5: Siete sempre su Rai Isoradio e questa è Cultura on the Road, il rotocalco culturale che dà le anticipazioni sugli spettacoli, i libri, le mostre imperdibili in tutta Italia, dal nord al sud. E stiamo parlando con il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, il maestro Giambrone, che è ancora in linea con noi e dopo aver parlato della parte dedicata all'opera per la stagione 2026-27 del Teatro dell'Opera di Roma, adesso apriamo il capitolo dedicato alla danza, perché anche quest'anno, con i successi internazionali che avete anche avuto con le tournée, maestro Giambrone, la danza ha un ruolo centrale nelle vostre scelte di programmazione.
6: Sì, ha un ruolo centrale, lo rivendichiamo, lo sosteniamo, lo porteremo avanti, credo che sia proprio quasi diventata una missione in questo paese mantenere in vita un corpo di ballo, valorizzare questa arte che forse tra tutte le arti è quella che più parla a tutti. Noi abbiamo un corpo di ballo importante, abbiamo una direttrice del corpo di ballo che è Leonora Bagnato, che è una delle forze del nostro teatro, Mariotti il direttore musicale, Bagnato il direttore del ballo, Ciro Visco il direttore del coro. Queste sono le personalità che insieme ai complessi artistici della Fondazione tengono alto il nome del Teatro dell'Opera di Roma, quindi la danza e il balletto hanno un ruolo importante. Anche qui la scelta di Eleonora e la scelta nostra è sempre quella di contemperare tradizione, innovazione, il contemporaneo, l'occhio sul contemporaneo, all'attenzione per la grande tradizione del balletto romantico. E allora noi cominciamo con Lago dei Cigni, cominciamo con il nostro Lago dei Cigni, che è una produzione bellissima, che è quella che ci accompagnerà nelle feste di fine anno. Questa volta non sarà Schiaccianoci come sì, negli altri anni da un po' di tempo, però Schiaccianoci non mancherà neanche quest'anno e sarà molto bello perché sarà interpretato dai ragazzi della scuola di danza, che è diretta anche questa da Eleonora Bagnato. Quindi avremo un Lago dei Cigni al Costanzi e uno Schiaccianoci al Teatro Nazionale con i nostri ragazzi, che sono formidabili. Lago dei Cigni, Don Chisciotte, riprendiamo il nostro bellissimo Don Chisciotte, poi a chiusura di stagione Raimondo, prendiamo un titolo che è un classico del repertorio, ma è di quei classici che non facilmente si vedono nei teatri italiani. Raimondo, uno spettacolo, una nostra nuova produzione che sarà in programma nella prima metà dell'ottobre del 2027. Poi c'è uno di quelle cose che io, di quegli spettacoli che io credo siano proprio imperdibili. John Neymeyer, colonna del balletto del Novecento, ma colonna della danza contemporanea, uno straordinario coreografo che ancora manifesta una vitalità incredibile con la sua terza sinfonia di Mahler. Pensate, un grande un grande impegno, orchestra, coro, corpo di ballo e questo straordinario coreografo. Fa un po' il paio con l'altra grande impegno con Pina Bausch, con la Sagra della Primavera che abbiamo fatto di recente, che ha visto impegnato il nostro corpo di ballo per la prima volta in una grande coreografia di Pina Bausch. Ecco, diciamo, anche qui il balletto e la danza stanno con uno sguardo aperto che permette di esplorare il contemporaneo e il classico, il grande classico che piace tanto al pubblico, devo dire, così come piace anche la danza contemporanea. Se mi permettete di fare per un attimo il sovrintendente marketing, come dire, che sta attento al marketing, se me lo permettete, dall'8 di ottobre è esaurita la fase degli abbonamenti che stanno andando per fortuna molto bene, siamo molto contenti, ma dall'8 di ottobre si apre il botteghino per i singoli biglietti, quindi venite, venire a Costanza è sempre bello.
5: Ricordiamo tra i grandi nomi della danza mondiale nella stagione di quest'anno Marinela Nuñez, Danny Zinkin, Fumi Kaneko e tanti altri nomi straordinari. E se me lo consente, sovrintendente, vorrei ricordare il rapporto
6: Certo.
5: stretto con la RAI, che non è solamente con il piccolo Cultura on the Road, ma ricordiamo che RAI Cultura quest'anno riprenderà due degli spettacoli di cui ha parlato nella terza parte di questa nostra trasmissione, cioè The Rex Progress e anche la Cenerentola, ma lo stesso Raimonda di cui lei parlava, quello firmato da Jean-Guillaume Barr, sarà anch'esso ripreso e trasmesso da Rai Cultura sui canali Rai. Ricordiamo che anche
6: Sì,
5: Radio 3 segue in
6: ecco.
5: diretta tutte le prime dei titoli operistici al Costanzi, dunque il rapporto con la Rai è sempre strettissimo. Tra l'altro il mio regista Gianni Grimaldi spesso è lì su Radio 3 e quindi collabora a questi progetti operistici anche col Teatro dell'Opera.
6: Sì, il rapporto con la RAI è fortissimo. Intanto questo con Radio 3 che ci segue per tutte le prime è una cosa abbastanza straordinaria e che per noi è molto importante. Poi sono le riprese delle opere, ma aggiungo la novità dall'anno scorso che continueremo, ovviamente, cioè che la RAI riprende ormai il 1° novembre, che diventerà dalla stagione la prossima ancora la nostra inaugurazione, la riprende, la manda in diretta su Rai 3 e quest'anno sarà una recita straordinaria di Falstaff.
5: Meraviglioso, ecco, è ovvio che non si può che interagire tra due realtà istituzionali importanti come il Teatro dell'Opera e la RAI. Dottor Giambrone, è sempre una gioia averla, mio ospite a Cultura on the Road qui su Rai Radio e ovviamente ci, risentiremo più avanti per fare poi degli approfondimenti nel corso della stagione. Quando lo vorrà, avremo, il piacere di averla nostra ospite. Grazie di cuore, dottor
6: Grazie.
5: Giambrone. Grazie.
6: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e grazie a voi.
5: E con questa intervista in cui vi abbiamo presentato la stagione del Teatro dell'Opera di Roma, per quanto attiene l'opera ma anche il balletto, si chiude la puntata di oggi di Cultura On Road e noi vi diamo la risentirci a venerdì prossimo alle ore 21, sempre su Rai Radio.

Arriva dal 2008 questa Brucerò per te, denigrita dall'album Hell Dorado, dove Hell sta con la H davanti a significare l'inferno che a volte c'è nelle miniere d'oro, nell'El Dorado. 21 e 56 minuti primi, ben trovati dopo Cultura on the Road, dopo Nino Graziano Luca, e torniamo con il sottoscritto, Simone Mercurio al microfono, Steven Velli, ormai è ribattezzato così il nostro Stefano Velli. Saremo sino a mezzanotte e dintorni insieme all'informazione ovviamente su strada, ma anche ad altre varie ed eventuali le varie notizie che della giornata. Racconteremo un po' quello che è accaduto, cosa accade, cose simpatiche, cose no, e naturalmente tanta musica. Allora, c'è ancora questo incidente sulla 4 Torino-Trieste, tra il nodo di Pero e il nodo tra la 4 e la 8 Milano-Varese. Siamo in direzione est verso Brescia, al chilometro 125 e 200 c'è stato un incidente tra un'auto e un camion. È stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano Ghisolfa e il bivio con la 8 Milano Varese verso Brescia. Per i percorsi alternativi dalla barriera di Milano Ghisolfa, proseguire sulla A50 tangenziale ovest di Milano in direzione nord, uscire poi dalla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla 8 Milano Varese alla stazione di Lainate Arese verso Milano. Questa la notizia, insomma, dell'incidente che sta creando una coda non ancora quantificata, quindi siamo sotto al chilometro nello stesso tratto della A4. C'è un altro incidente anche sulla FIPLI, la Firenze Pisa Livorno, tra Lastrassigna e Scandicci. Siamo in direzione est verso Firenze.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Eccolo qui, lui è Aiello, si fa chiamare così, solo col cognome, te l'ho mai detto, un cantante della nuova generazione molto molto interessante, in diretta su Rai Iso Radio, una Iso novità. Allora, sulla 1 c'è Travaldarno in Cisareggello, sempre questo incidente in direzione nord verso Firenze, siamo al chilometro 333 e si tratta di un tamponamento. Ancora l'incidente invece che desta più criticità è quello sulla 4 tra il nodo di Pero e la 4, nodo tra 4 e 8 Milano Varese in direzione est verso Brescia. Lo ricordiamo, è stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano Ghisolfa e il bivio con la 8 verso Brescia per i percorsi alternativi dalla barriera di Milano Ghisolfa, proseguire sulla A50 tangenziale ovest di Milano in direzione nord, uscire alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla A8 Milano Varese alla stazione di Lainate Arese verso Milano. Andiamo alle chiusure di questa serata, partendo dalla A1, dove è chiuso l'allacciamento A1 a 58 in direzione nord verso e da Bologna, parliamo del nodo, sino a domani mattina alle 5, tratto chiuso tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord verso Milano. Scorta veicoli la segnaliamo sempre sulla 1 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione nord verso Milano, chiusa l'uscita di Parma, uscita da Bologna, chiuso anche il tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud verso Firenze. Uscita chiusa a Calenzano in uscita dal capoluogo toscano, chiuso anche il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione nord verso Roma. Queste le chiusure della 1, tra poco naturalmente continueremo con le altre, ma intanto ribadiamo il 348 103 10 10, raccontateci cosa fate, cosa state facendo in questo venerdì sera.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: Ed eccolo qui Alex Warren, Ordinary, alle 22:31. Non era certamente un ordinary man il nostro Federico, l'olandese volante. Oggi è stata una giornata tristissima per chi ha nel sangue la radio, la radiofonia, perché si è spento a 76 anni Federico l'olandese volante, al secolo Frederik Matthijs van Stegeren, originario dei Paesi Bassi, ma insomma da una vita in Italia, dei primi passi sulle radio pirate olandesi fino al successo travolgente su radio private come Monte Carlo 105 RTL, Radio Freccia. Federico ha regalato a generazioni di ascoltatori 50 anni di pura passione, indipendenza al microfono, una voce bellissima, riconoscibilissima, piena, calda, empatica, tanti messaggi d'affetto arrivati dai colleghi di sempre, tutti coloro che hanno lavorato insieme o hanno amato insomma lì Federico Olandese Volante in quanto maestro di radiofonia, tra cui quello di Linus, che l'ha ricordato come un vero e proprio alieno, un extraterrestre arrivato nell'etere italiano con una voce e un ritmo che hanno ispirato chiunque abbia deciso di fare questo mestiere dopo di lui. La veglia per Federico si terrà presso il cimitero di Conversano in Puglia, dove viveva, tra oggi e domani, in attesa, tra oggi insomma è finita questa sera, quindi domani rimane in attesa di funerali la settimana prossima a Milano, e lo vogliamo salutare con la sua voce inconfondibile che ci lancia direttamente sulle note di un altro grande alieno della musica, David Bowie con Starman. Ciao Federico, la radio ti deve tantissimo, buon volo.
1: L'importante è respirare, giusto? È la nostra Elodie che chiude il mio programma, The Last One. Io vi ringrazio per l'ascolto di questi 10 anni, chi mi è stato fedele. Ebbene sì, signore e signori, io mi fermo qui. Da parte di Federico Olandese Volante, buon anno e buona vita.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

Compagni di viaggio, Francesco De Gregori, compagni di viaggio, tra l'altro De Gregori tornerà nei prossimi mesi, a brevissimo a Roma, a Milano, col suo Nevergreen, il suo spettacolo in cui interpreta le canzoni che non sono famose del suo repertorio, appunto Nevergreen, Mai Verdi. Stavamo parlando di Federico Olandese Volante, grande conduttore radiofonico che ci ha lasciato proprio oggi a 76 anni. Compagni di viaggio siamo noi, in qualche modo colleghi e allievi radiofonici, e proprio Federico ha lavorato anche lui in Rai, nel 1977 ha condotto su Rai Radio 2 un programma musicale che si chiamava A tutte le auto che ricevono, e poi nel 2001 è stato anche 21, pardon, è apparso anche in TV su Rai 1 come ospite, tra l'altro ai Soliti Ignoti, quindi insomma era un frequentatore anche dello schermo della TV e poi con la radiovisione, insomma è stato celebre anche come viso, e dunque tra l'altro è molto Isoradio il titolo di questo programma, A tutte le auto che ricevono. E dunque arrivano un paio di messaggi dagli ascoltatori che ringraziamo e che ricordano Federico Olandese Volante, un gigante vero, ci scrive Roberto da Milano. Le parole di Linus sono perfette, Federico era davvero un alieno per la sua epoca. Un grande abbraccio alla sua famiglia. Ciao Isoradio, vi ascolto da Bari, mi chiamo Teresa. L'Olandese Volante è stata la colonna sonora vocale della mia giovinezza in macchina. Una voce e un talento inarrivabili. Un grande maestro per tutti quelli che amano la musica e la radio. Vi scrivo da Roma, sono Claudio. Bellissima scelta a ricordarlo con David Bowie. E ancora, c'è qualcuno che si ricorda anche di quel programma su Rai Radio 2 alla fine degli anni 70. È Giancarlo che lo definisce Federico un gigante, abbraccia forte la sua famiglia, e infine un vero rivoluzionario dell'etere, ecco, è così che lo definisce Marina, che ci scrive da Pescara. Bene, un abbraccio alla famiglia, un grande pensiero e buon volo al nostro Federico l'Olandese Volante, che oggi è quanto mai più in etere, più di così penso che sia davvero impossibile. Allora, torniamo brevemente su strada, ci sono davvero poche notizie in questa serata di venerdì. C'è un veicolo fermo sulla 1 tra Sasso Marconi e il Biglia 1 variante di Valico, in galleria direzione sud verso Firenze, e ancora un incidente sulla Fipili tra La Strassigna e Scandicci. Queste le notizie, code per lavori tra Trezzo e Cavenago, e incidente tra il nodo di Pero e la 4 a 8 Milano Varese. Siamo sulla A4 e adesso silenzio, YouTube.

Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, arriverò nel 1991 ed arrivò al quarto posto questa canzone. All'epoca è uno dei successi più amati, ha uno dei testi anche molto belli e pertinenti, attualissimo, un inno contro il razzismo, contro l'emarginazione, contro l'indifferenza, è tutto in una frase, no? Quegli slogan, gli altri siamo noi, nessuno è davvero un'isola davanti alle difficoltà, alla ricerca di un futuro migliore, non esistono noi, loro, perché noi, perché loro, gli altri siamo noi, e l'empatia è la cosa più importante. 22 e 56 minuti, Rai Iso Radio, alle 23 adesso tra un pochino arriverà il GR1 e gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla A4, dove c'è ancora questa coda per incidente tra il nodo di Pero e il nodo A4 A8 Milano Varese, siamo in direzione est verso Brescia. Ricordiamo che è stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano Ghisolfa e il bivio con la 8 Milano Varese verso Brescia. Per i percorsi alternativi dalla barriera di Milano Ghisolfa bisogna proseguire sulla 50 tangenziale ovest di Milano in direzione nord, uscire alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla A8 Milano Varese alla stazione di Lainata Arese verso Milano. Musica e subito dopo le news.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, telefonata tra Trump e Putin. Al termine, il capo della Casa Bianca ha annunciato di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di immettere immediatamente gasolio sul mercato globale. Il presidente statunitense ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre e da un ulteriore milione di tonnellate nei mesi seguenti. I prezzi del gasolio aggiunto scenderanno rapidamente in misura record, e da Putin è arrivata la conferma: l'ingresso del petrolio russo nel mercato statunitense avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Negativo il commento di Zelensky, che afferma: i regali alla Russia non porteranno la pace, qualsiasi allentamento delle sanzioni contro Mosca è un'evidente debolezza. Più duro il giudizio sugli Stati Uniti: il presidente ucraino parla di una decisione indegna e disonesta. È diventato un caso diplomatico internazionale l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, 85enne giurista sudafricana di origini indiane tamil. Dure le reazioni di Stati Uniti e Israele.
3: Israel has committed genocide against the Palestinian.
4: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Livia Liberatore, GR1.
2: A Bruxelles, scontri e tafferuglia la manifestazione contro il caro vita. La corrispondente.
5: Una guerriglia urbana nel cuore di Bruxelles, dove centinaia di giovani, molto incappucciati, affrontano le forze dell'ordine. Auto incendiate, autobus distrutti, barricate, lancio di pietre e petardi contro la polizia. Gli scontri, cominciati davanti alla Gare Centrale, si sono estesi poi in altre zone della città, fino alla Gare du Midi, la principale stazione ferroviaria della capitale belga. Gli agenti rispondono con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. I manifestanti prendono di mira le auto parcheggiate, le incendiano diverse, devastano le fermate dei mezzi pubblici e distruggono anche un autobus. Le violenze esplodono nel giorno dello sciopero nazionale indetto dai sindacati contro i tagli alla spesa pubblica. Circa 50.000 persone sono scese in piazza al grido di "non nelle nostre tasche". Protagonisti dei disordini, soprattutto studenti giovanissimi, già mobilitati contro le riforme dell'istruzione e l'aumento delle tasse universitarie. Pesanti le ripercussioni dello sciopero sui trasporti, sulle scuole e sul traffico aereo. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto a Giugliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. Oggi i funerali del muratore 61enne. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata all'attore Davide Jacopini, aggredito da due giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 i casi di aggressione nello stesso quartiere.
6: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Jacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
2: È tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

0: in apertura della terza ora insieme. Ciao da Simone Mercurio, ancora ben trovati. Abbiamo salutato Stefano Velli e ci ritroviamo con Marco Mascia, col nostro amico Marco Mascia. Io ormai non posso fare più sempre la solita scontata battuta che tutte le giornate si porta via. Quando lo incontro a quest'ora è così, come c'è l'ultima ora insieme, giustamente c'è Marco Mascia. 348 103 10 10 il nostro numero per mettervi in contatto con noi, se siete su strada, se siete a casa, ovunque voi siate. 348 103 10 10. La situazione più critica in questo momento è sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, chiusa in direzione nord per un mezzo ribaltato e incendiato al chilometro 55 tra gli svincoli di Sicignano e Contursi. È prevista l'uscita obbligatoria a Petina con rientro in autostrada allo svincolo di Campagna. Sull'Appia invece ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione tra lo svincolo di Atripalda e la zona di Atripalda Nord. Infine sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato 4 km dopo Putignano, noi siamo in direzione di Casa Massima. Tornando invece ai tratti gestiti direttamente da Autostrade, c'è un nuovo incidente sulla A1 tra il bivio A1-A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia in direzione nord verso Milano. Si tratta di due auto incidentate al chilometro 188. Permane ancora la situazione critica sulla A4 tra il nodo di Pero e il nodo tra A4 e A8 verso est verso Brescia, per un incidente, a seguito di un incidente tra un'auto e un camion avvenuto al chilometro 125 e 200, ed è stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano Ghisolfa e il bivio con la 8 Milano Varese verso Brescia. Per i percorsi alternativi dalla barriera di Milano Ghisolfa bisogna proseguire sulla 50 tangenziale ovest di Milano in direzione nord, uscire alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla A8 alla stazione di Lainate Arese verso Milano.
1: Come

0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
0: Rai su Radio.

Che capacità di scrittura c'ha Dente, a cominciare dal titolo Giudizio Universatile. I giochi di parole, 23 e 23 minuti primi, Reso Radio, ancora ben trovati in diretta da Simone Mercurio, da Marco Mascia. Come avete sentito dal GR1, oggi sono stati dati due importanti premi Nobel. Oggi Stoccolma e Oslo hanno assegnato due premi più prestigiosi al mondo, ovvero il Nobel per la pace e il Nobel per la letteratura. Il Nobel per la pace è andato all'85enne giurista sudafricana Nevi Pillay, prima donna non bianca nell'alta corte del suo paese, storica avvocata di Nelson Mandela, una vita passata a difendere i diritti umani ai vertici delle Nazioni Unite, dei tribunali internazionali, un'assegnazione, come abbiamo sentito anche dal GR, che ha scatenato un'immensa e immediata bufera politica, con duri attacchi del premier israeliano e del presidente degli Stati Uniti per via dei suoi dossier su Gaza, presieduti proprio dalla Pillay. Ma dall'aula di Norimberga lei non si è scompigliata, ricevendo la notizia, dove si trovava in quell'aula, in quel momento, quando ha ricevuto la notizia del suo Nobel per la pace, rispondendo con un'ironia tagliente dopo gli applausi che le facevano, ha detto: se applaudite un po' più forte magari dividerò il premio con Donald Trump. Da Oslo ci spostiamo a Stoccolma, perché da Stoccolma è arrivato invece il Nobel per la letteratura, andato alla poetessa e grecista canadese di 76 anni, Anne Carson. Una mente geniale, libera, capace di unire poesia, saggio e mito classico, e per noi viaggiatori delle parole, oltre che su strada, per gli amici che si ascoltano su strada, c'è anche una chicca, perché proprio tra poco, tra un mesetto, il 24 novembre, uscirà in Italia per la nave di Teseo il suo attesissimo nuovo libro, che si chiama Red Dock. Di cosa parla? È un romanzo di formazione in versi che riprende il personaggio di Gerione, un ragazzo speciale alato e dalla pelle rossa, e lo segue nel suo viaggio verso l'età adulta, tra amore, memoria e trasformazione. Quindi per Anne Carson, premio Nobel per la letteratura, e tra l'altro c'è un aforisma molto pertinente di Anne Carson che recita così: l'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso. Firmato Anne Carson, premio Nobel.

Il grande Vasco, eccolo qui, 23:32, c'è chi dice no con questo suo inno, anzi il dottor Vasco Rossi, perché proprio un paio di giorni fa, il 7 ottobre, Vasco Rossi ha ricevuto il dottorato di ricerca, la laurea honoris causa dall'Università degli Studi di Salerno, ed è stato accolto da un'aula magna gremita di studenti che lo hanno acclamato sulle note di alcuni suoi brani, tra cui Vado al Massimo, e il rocker di Zocca pronunciato davanti ai ragazzi e davanti al sindaco di Salerno De Luca, Vincenzo De Luca, un toccante e potente discorso, soffermandosi sulla forza comunicativa delle parole e sull'importanza di combattere ogni forma di pregiudizio. Vasco ha detto: una canzone non sostituisce la politica, ma fa discutere, crea empatia e fa sentire le persone meno sole di fronte alla vita. È stato un momento di grande emozione, tra l'altro insomma è stato chiesto più volte in questa stessa occasione al sindaco De Luca di portare Vasco Rossi alla notte di Capodanno a Salerno, che insomma il suo stesso Vincenzo De Luca ha titubato un po', perché insomma Vasco Rossi costa parecchio portarlo live. Intanto noi lo aspettiamo per il suo giubileo il prossimo anno con le sue 10 date a Roma, allo Stadio Olimpico. Allora, 23:34, dicevamo, le chiusure della 1 le abbiamo dette, andiamo alle importanti chiusure di un altro tratto molto importante della rete autostradale, ovvero quelle della A14 a Bologna Borgo Panicale. C'è l'entrata chiusa verso Bologna, ancora chiuso il nodo tra il bivio A14 e la 13 Bologna Padova in direzione nord da Ancona, chiuso il nodo tra il bivio A14 e la 13 in direzione sud dalla 1, anche in questo caso dall'autostrada del Sole, tra Faenza e Forlì, chiuso il tratto in direzione sud verso Ancona, chiusa Cattolica in uscita da Ancona, chiusa Senigallia in uscita da Bologna e chiusa Ancona Nord in entrata chiusa per lavori in entrata verso Ancona. Andiamo poi sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce, qui c'è un'entrata chiusa, così come l'uscita di Meina a lunga scadenza.

fino al 18 ottobre 2026 alle 17. Sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione ovest verso Pozzuoli. Sulla FIPLI chiusa Ponte d'Era Est, uscita chiusa, quindi sia in uscita da Livorno che in entrata in entrambe le direzioni.

Voglio la Margherita, la nostra Madame. Mamma non mamma, mamma non mamma. Quante volte l'avete fatto magari anche voi, e non soltanto da giovanissimi, da teenagers, ma anche recentemente? E beh, ammettetelo, ammettetelo, a voi stessi almeno. 23:41, Raiso Radio. Allora, la situazione più critica sui tratti non gestiti da autostrada è quello sulla A2, autostrada del Mediterraneo, chiusa in direzione nord per un mezzo pesante ribaltato e incendiato al chilometro 55 tra gli svincoli di Sicignano e Contursi. È prevista l'uscita obbligatoria a pettina con rientro in autostrada allo svincolo di Campagna. C'è la notizia invece per gli amanti dei cani, degli animali, dei cani nello specifico, che insomma è arrivata da uno studio scientifico ripreso oggi dall'ANSA, ovvero notizia che insomma chi ama i cani saprà già che dormire nella stanza o sul letto con il proprio cane non compromette affatto la qualità del sonno. Anzi, dice questo studio, per la maggior parte dei padroni la presenza del proprio amico a quattro zampe infonde un forte senso di sicurezza. Dormire con il proprio cane non peggiora la qualità. I dati dimostrano che l'efficienza del riposo notturno rimane elevata e che i piccolissimi movimenti dell'animale durante la notte non alterano in modo significativo le fasi profonde del sonno degli umani, e dunque abbassa la pressione, aumenta i livelli di ossitocina, regalando un'immediata sensazione di conforto, protezione e calore emotivo, una vera e propria terapia naturale. Dunque, secondo questi studi, contro l'insonnia e lo stress della giornata. Adesso, io amo tantissimo gli animali, amo tantissimo i cani, diciamo che per una mia personalissima questione di igiene, essere slinguazzato dal cane mentre dormo è un gesto di grandissimo affetto per loro, ma anche no. E invece voi raccontateci se siete padroncini di un animale, di un cane, raccontateci se condividete anche il letto con il vostro cane, oppure una cuccia tutta sua e ognuno i suoi spazi, come dire, la giusta distanza anche con Bobby. È quella 348 103 10 10.

loro sono i cosmonauti borghesi Gomma Americana, che arriveranno domani ospiti di Su Radio intorno alle 20 in, intervistati dal nostro Angelo Torchetti. Sono le 23:50 in punto in questo momento. Proprio ieri è uscita la nuova stagione della serie dedicata agli 883, intitolata North Sud Ovest Est, firmata da Sidney Sibilia, e proprio insomma in questa prima puntata c'è stato subito un colpo di scena che sta facendo discutere tutti gli appassionati di musica, no? Per l'ambientazione in qualche modo della serie, perché si parla degli anni 90, dunque c'è un omaggio proprio nella prima puntata ai Righeira, la sorpresa vera del primo episodio, tra l'altro non solo ai Righeira, perché si citano anche grandissimi Schiantos. La puntata ripercorre l'amicizia ovviamente tra Stefano Righi e Stefano Rota, ovvero i veri nomi dei fratelli, alias fratelli Righeira, dagli esordi fino ai successi mondiali di Vamos a la Playa, L'estate sta finendo e tantissimi altri. Johnson e Michael Righeira erano i nomi d'arte, l'incontro con i produttori, la bionda, l'esplosione delle loro hits planetarie, un parallelismo in qualche modo tra Max Pezzali, ma lo ripeto, 883, che negli anni 80, che negli anni 90 hanno imperversato, in confronto con i Righeira, che con quelle loro perle musicali, diciamo così, molto commerciali, Vamos a la Playa, Non tengo dinero, L'estate sta finendo, avevano fatto un po' la stessa cosa. Bisogna dire che però gli 883, soprattutto Max Pezzali, resiste e lotta insieme a noi. In qualche modo si sono persi musicalmente invece i Righeira, seppur uno dei due, adesso non ricordo chi, è molto attivo e fa tante cose, è stato anche ospite a Sanremo nella serata dei duetti qualche stagione fa, qualche edizione fa. Adesso arriva Sting, When We Dance.

voce di Sting, When We Dance. E allora, c'è, a proposito di cani che dormono con i propri padroni, sono arrivati tanti messaggi e arriva quello di Bruno, il nostro fedele ascoltatore non vedente di Torino. Si firma così: a proposito di dormire con il proprio cane, io dormo con il mio cane Aria, cagnolina di 9 anni. Lei dorme un po' con me e poi quatta quatta nella notte se ne va sul divano. Un saluto dal vostro fedele ascoltatore Bruno. Ciao Bruno. E beh sì, i cani sono dopo i dolcissimi, al netto di tutto quello che può essere la mia schizzinoseria super igienistica. Insomma, un abbraccio, sono degli animali che ti danno tutto l'affetto possibile. Allora, adesso arriva il GR1 alle 20, a mezzanotte, pardon, in diretta, ma prima c'è Claudio Baglioni che è il 23, 24, 27, 28, 30 e 31 ottobre, poi ancora il 1 novembre sarà a Piazza di Siena, Villa Borghese. Il titolo scelto è Che notte questa, uno show che Baglioni ci tiene a definire non una semplice celebrazione.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Telefonata Trump-Putin, accordo sul gasolio russo, sospese le sanzioni. Per il presidente USA, un successo. Zelensky, decisione indegna e disonesta. Scontro sul Nobel per la pace. Stati Uniti e Israele criticano aspramente il premio a Navi Pillay. Washington attacca la Corte Penale. Italia e altri 7 paesi la sostengono. Legge elettorale, arriva la firma di Mattarella. Promulgata la riforma approvata in via definitiva dalla Camera. Caso Report, respinto il ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla conduzione. Per i giudici la decisione della RAI è legittima. Nubifragi e trombe d'aria al centro-sud, 11 feriti a Marsala, frane in Campania, allagamenti nel Lazio e l'allerta continua. Dormire bene, nuova ossessione dei giovani. Dalla Corea dilaga lo sleep maxing, la tendenza che trasforma il sonno in una priorità. Calcio, torna alla Serie A con 3 anticipi, Inter-Parma, Napoli-Frosinone e Genoa-Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nella sprint, terzo Leclerc, settimo Antonelli. Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi e l'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata, un accordo che secondo il Cremlino avrà effetti positivi sull'economia mondiale. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. Il corrispondente da New York.
3: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello Stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace alla 85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo che ha assegnato il Nobel per la pace a Navi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
2: Le sanzioni americane per la Corte Penale Internazionale sono un attacco allo Stato di diritto. In difesa del Tribunale dell'Aia si schierano l'ONU, l'Europa e l'Italia, la corrispondente da Bruxelles.
0: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CP la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione. Serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ribadisce: la giustizia è l'unica alternativa alla vendetta. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Azan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. Terremoto a Panama, già 87 le repliche dopo la scossa di magnitudo 7.6, gravi danni agli edifici, soprattutto a Penonomé, e interruzioni di acqua ed elettricità. Al momento non si registrano vittime. Resta l'allerta tsunami, onde di 3 metri minacciano il sud del paese. L'acqua è entrata in alcune abitazioni a Isla Cañas. La politica: il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, mentre nel confronto tra i partiti tornano anche il tema economico degli extra profitti e le alleanze.
5: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
6: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
5: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia. Le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Alice Schlein, che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si vota il più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
7: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
5: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo, basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze, con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma. Entro ottobre, centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
2: Giorgia Meloni parla di fisco e rivendica: lo abbiamo riformato perché uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell'evasione fiscale raggiunto in questi anni, ha sottolineato la Premier, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. L'occasione dell'intervento della Premier è stata il congresso dei tributaristi.
8: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
2: Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo pronto a misure di sostegno per i lavoratori.
9: Sono attesi nel prossimo Consiglio dei Ministri provvedimenti a favore dei lavoratori della ex Ilva e dell'indotto, sostegno al reddito con gli ammortizzatori sociali, misure per favorire il reimpiego anche con corsi di formazione. L'azienda ha deciso di fermare subito l'area a caldo di Taranto, tenendola però in fase di preriscaldo, e le attività di lavorazione negli altri siti del gruppo, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi, in attesa di 2 appuntamenti: la decisione della Cassazione in udienza il 28 ottobre sullo spegnimento definitivo degli altoforni nella città pugliese e poi il nuovo termine dell'8 novembre per la presentazione delle offerte vincolanti per gli asset di Ilva da parte dei potenziali acquirenti finora scesi in campo, anche soltanto per le attività a freddo. Lunedì prossimo, intanto, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti aziendali, mentre sabato 17 si prepara a Taranto una manifestazione di associazioni e cittadini favorevoli alla chiusura, insieme però a un piano di bonifica e riconversione. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 10 minuti la cronaca. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
10: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda Lavitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Caivano dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali del muratore.
11: Michele De Rosa, 37 anni, è domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. È il titolare della società di costruzioni dove lavorava Salvatore Calignano, di 61 anni. L'imprenditore deve rispondere di omissione dolosa di cautele e dispositivi contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Con lui sono indagati per la stessa ipotesi di reato i fratelli Antonio e Nicola Frezza, committenti dei lavori. I legali di De Rosa già annunciano ricorso per la procura. Invece il quadro dell'incidente è chiaro, ribatte l'avvocato della vittima, Francesco Petruzzi.
12: Le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
11: Le indagini hanno appurato che Calignano lavorava in nero e che De Rosa ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che la vittima e gli altri due operai fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione. La svolta nell'inchiesta è arrivata il giorno dell'ultimo saluto a Salvatore Calignano a Orta di Atella in una chiesa semivuota. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Aumentano le vittime sul lavoro in Italia. Secondo i dati INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno sono state 498 le denunce di infortunio mortale, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, in crescita del 5% le denunce. Peggiora inoltre il bilancio degli incidenti in itinere. A Roma è caccia alla banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra i quartieri Monteverde, Testaccio e Gianicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva al San Camillo, con prognosi riservata per un grave trauma cranico dopo essere caduto dal monopattino per un calcio sferrato dal passeggero del mezzo. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al degli inquirenti, le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e i responsabili. Siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo. Temporali nel Lazio, a Nettuno salvati 2 disabili all'interno di una casa allagata. La situazione più critica è però in Sicilia: 2 trombe d'aria a Marsala, 11 feriti tra cui alcuni bambini. Nel servizio si sottolinea la prontezza degli insegnanti nel mettere in sicurezza gli studenti in un luogo sicuro.
13: in un angolo cieco dove non ci fossero vetri e armadi.
14: È stata la prontezza di spirito delle insegnanti evitare che una delle due violentissime trombe d'aria che hanno sconvolto il territorio marsalese provocasse conseguenze fisiche ben più gravi per i 270 bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi. Solo 5 di loro sono stati costretti alle cure in ospedale. L'interno della scuola mostra i segni della estrema violenza della tromba d'aria, che ha anche abbattuto alcuni pannelli in cemento armato della palestra. La tromba d'aria ha travolto anche un'auto in transito sulla statale 115, con a bordo una coppia, marito e moglie. L'uomo e la donna versano in gravissime condizioni. Si contano una quindicina di abitazioni gravemente danneggiate. Antonio Parlinello, della Protezione Civile di Trapani.
15: C'era una normale allerta gialla, questo è quello che ci aspetta probabilmente nel prossimo futuro.
14: La sindaca di Marsala, Patti, ha richiesto lo stato di emergenza.
16: Per il GR1 Ernesto Oliva.
2: Maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, nell'Aretino, un bottino da 5 milioni di euro. Si tratta solo dell'ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici.
17: Hanno disattivato allarme e telecamere per caricare le casse, hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore tra Tignanello, Guado al Tasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR1.
2: La qualità della vita parte dal dormire bene. La chiamano sleep maxing, una tendenza esplosa in Sud Corea che ha già conquistato il mondo, perché finalmente l'attenzione dei giovani si concentra anche sulla qualità del sonno.
18: Ormai anche in Italia è un florilegio di dispositivi di monitoraggio, integratori alimentari e tecniche di respirazione e mindfulness. Nulla resta intentato, perché mai come oggi le 6-8 ore di sonno notturno hanno assunto una centralità assoluta nella ricerca della nostra qualità della vita. Pierluigi Innocenti, esperto in medicina del sonno.
19: Tutti i dispositivi ovviamente hanno il vantaggio di richiamare l'attenzione sul problema, però da soli non bastano. Una qualità del sonno arriva semplicemente se noi rispettiamo di più le nostre caratteristiche biologiche. Non siamo tutti uguali e ognuno di noi dovrebbe semplicemente rispettare il proprio fabbisogno biologico.
18: Un tema che, al di là delle mode, riguarda tantissime persone, condizionandone benessere, salute e longevità.
19: I disturbi del sonno ormai sono una patologia sociale. Si stima che solo in Italia almeno 13 milioni soffrano di insonnia cronica. Tra l'altro si è allargata la fascia di età negli adolescenti, ha una funzione fondamentale anche per lo sviluppo fisico e mentale.
18: Mauro Zanda, GR1.
2: Ed ora la musica April's Gone, la nuova canzone natalizia che vede insieme Norah Jones e Chris Stapleton in un duetto intimo dedicato a un amore fragile da riscoprire.
20: In the spring he gave me flowers.
21: Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo. April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton, una collaborazione trasversale per il racconto di questo amore in cenere e della scintilla natalizia per riaccenderlo. Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. La sua voce è semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR1.
2: Ancora musica con la nuova performance dal vivo annunciata a Los Angeles per Taylor Swift, attesa il 17 ottobre al Museo dell'Academy. Ancora sconosciuti i dettagli dell'esibizione, si sa che certamente includerà I Knew It, I Knew You, il singolo che ha scritto per Toy Story 5 che le potrebbe far ottenere la sua prima nomination all'Oscar. La serata, presentata tra gli altri da Steven Spielberg, raccoglierà fondi e renderà omaggio alla carriera di John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Jacopo Teodoro e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura, ritorna il campionato dopo la sosta delle nazionali. Sabato con tre anticipi di Serie A, Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità. Tra i pali caldissimo Ivan Provedel, pronto al debutto anche Alexander Stankovic, il figlio di Dejan. Çalhanoğlu quasi pronto, convocato Spence. In attacco Thuram Bonny, ma il Toro, Lautaro Martinez, vuole giocare dal primo minuto. Ieri Cristian Chivu ha parlato così.
22: Siamo incontrati tutti da due giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
3: E come dargli torto, la prima di Girardino sulla panchina del Parma, San Siro contro l'Inter alle 20:45. Napoli Frosinone, obiettivo filotto di vittorie per Massimiliano Allegri ad aprire la sesta giornata di Serie A. Oggi alle 15 Genoa Fiorentina. Adesso è ufficiale, l'assemblea elettiva della Federcalcio è stata convocata per lunedì 14 dicembre alle ore 11 all'Hotel Hilton di Fiumicino. Veniamo adesso ai motori e cominciamo dalla Formula 1 a Singapore.
23: Un solo tentativo nel finale con la solita precisione da Cecchino. Quando il mezzo lo supporta è difficile che Verstappen fallisca l'obiettivo, e anche a Singapore, nonostante la tradizione sfavorevole, quasi una maledizione, l'olandese è feroce nel mettere assieme tutti i pezzi e prendersi con margine la pole position per la gara sprint. Su questa pista non ci ha mai vinto né era mai partito davanti a tutti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il weekend per Max inizia benissimo. Primo degli inseguitori, Russell, Mercedes, nella gara di domenica partirà dal fondo per la sostituzione della power unit, ma non nella sprint, a caccia dunque di punti importanti nella complicatissima rincorsa ad Antonelli. Ferrari in seconda fila con Leclerc terzo e terza con Hamilton sesto, meglio con le medie la rossa in SQ1 ed SQ2 che con le soft in SQ3. Antonelli invece è solo settimo, non brilla Kimi, anche se va detto che nella qualifica sprint aveva più da perdere che da guadagnare, e in quella vera probabilmente sposterà il limite più in avanti. Da dire poi che Mercedes ha differenziato le scelte: il bolognese ha la macchina evoluta, quella che a Sepang non aveva convinto ma che secondo i tecnici avrebbe comunque più potenziale. Russell invece ha la versione vecchia, magari plafonata ma una certezza. 84 punti restano comunque un margine importante in classifica, considerato anche che Russell, come detto, domenica partirà dal fondo su una pista dove non si sorpassa, ma un passo per volta, appunto. Prima la sprint, poi la qualifica vera. Manuel Codignoni, GR1.
3: E prima di chiudere, il motomondiale in Indonesia, il servizio e poi sigla di chiusura.
24: Aprilia davanti, Ducati a inseguire, ma il braccio di ferro tra i due costruttori italiani prosegue anche nel venerdì indonesiano, con tre moto Vinuale davanti a tutti ma ben 5 di Borgo Panigale in top 10. A sorpresa svetta Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, nuovo record della pista di Mandalika con 2 decimi su Bezzecchi e 4 su Martin. Il riminese però è sembrato molto in palla e con diversi giri lanciati bruciati da bandiere gialle e traffico. Il leader del mondiale per il momento invece è un filo dietro i compagni di squadra, ma comunque solidissimo. Ducati comunque sorride anche lei ed è meno in difficoltà di quanto potesse temere. Quinto Marc Marquez, poi c'entrano la Q2 diretta anche di Gian Antonio, sesto, Alex Marquez, ottavo, Morbidelli, nono e Bagnaia, decimo. Completano la top 10 Acosta, quarto con la KTM e Quartararo, settimo con la Yamaha ed una gran dose di cuore dopo una scivolata ad alta velocità. Costretto in lacuno invece augura il vincitore 2025 Aldeguerre, oltre a Marini e Bastianini, autori di una doppia caduta nell'ultimo quarto d'ora delle prequalifiche. Dalle 4:50 italiane la lotta per la pole position. Luca Cesaretti, GR1.
25: La notte in viaggio con Rai Radio. musica, news e pubblica utilità.

0: in versione unplugged, voce e chitarra dell'Oasis Song, mezzanotte 27 minuti primi, dopo il GR1 della mezzanotte siamo giunti al termine, abbiamo un pinguino per la ti ho scambiato per un altro animale,
1: veramente bestiale,
0: come si chiamava quello, il canarino dei cartoni animati, Titti.
2: Sei un po' Titti, sì, questa sera
1: mi è sembrato di vedergli un gatto,
0: bandana gialla, camicia gialla, bandiera gialla, quella è la discoteca,
1: un'altra cosa, comunque vabbè, sarà una notte in giallo, però detto così sembra quasi un thriller.
0: La notte in giallo, di Rai su Radio.
1: Ecco appunto. Per cui
0: arriva Lucarelli adesso. Carlo. Carlo Lucarelli. Paura,
1: come no, scherzi. No, vabbè, tanto in radio non si vede, però tu hai detto, ormai hai svelato il mio look.
0: Ma tanto tu lo sveli sui tuoi social. Seguite i social di Alessandro De Gerardis e ne vedrete delle belle.
1: Come no, ormai il pirata di tutti i colori, ieri sera ero in rosso, stasera sono in giallo.
0: Stasera ti senti giallo, perché ti senti giallo questa sera?
1: Ma solamente per alternare i colori, no, le mie bandane multicolor non hanno ragione di esistere, cerco di alternare ogni giorno un colore diverso.
0: L'importante è che fanno pandan.
1: Fanno pandan, la bandan fa pandan, sì, la bandan fa pandan.
0: Abinee coordinate.
1: Benissimo. Tu hai ancora voglia di trasmettere, nonostante
0: no,
1: è terminato.
0: Io ho voglia di dormire.
1: Voglio dormire.
0: Di andare a casa, di godermi i cinghiali per strada.
1: Certo, quello è un must ormai.
0: E oggi anche le discoteche qua fuori, perché c'è la discoteca.
1: Sì, non c'è tantissima gente, però.
0: Ancora è presto.
1: Però,
0: i ragazzi arrivano alle 2-3 di notte.
1: Sì, però spesso a quest'ora durante il periodo proprio estivo già era stracolmo.
0: Adesso c'è freschetto.
1: Sì.
0: Allora ti lascio alla tua notte in giallo di Raiso Radio insieme a Pino, da Simone Mercurio. Good night.
1: Buonanotte, caro.
0: Au revoir.
1: Ciao.

Agitare Coca-Cola era Tommaso Paradiso. Allora, mezzanotte 33, inizia ufficialmente la notte in viaggio di Rai Zoo Radio, ormai proiettati nel bel mezzo del fine settimana. Buon sabato da parte di Alessandro De Gerardis, Pino Itri alla parte tecnica, e andiamo subito in A4, dove segnaliamo un incidente. Siamo tra il nodo di Pero e il nodo della 8, a seguito di un incidente tra un'auto e un camion avvenuta al chilometro 125.2. È stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano Ghisolfo e il bivio con la 8 verso Brescia. Per i percorsi alternativi, dalla barriera di Milano Ghisolfo a proseguire sulla tangenziale ovest di Milano direzione nord, uscire alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla 8 alla stazione di Lainate Arese verso Milano. Questa è l'unica notizia degna di nota, poi per il resto ricordiamo sta piovendo molto meno della notte scorsa, sono molti meno i tratti interessati. Abbiamo pioggia in A1 tra Valmontone e San Vittore, pioggia sulla 24 tra Carsoli, Oricola e L'Aquila Ovest, pioggia anche sulla 25 tra Torre dei Passi di Casauria e Pescara. C'è anche la nebbia in banchi sulla 24 tra Vicovaro Mandela e il bivio con la A25. Daremo poi uno sguardo alle chiusure, che sono numerose anche questa notte. Ne parliamo dopo. Intanto Tina Turner.

Fiorella Mannoia, io posso dire la mia sugli uomini, io vi posso dire invece la mia sulle situazioni che sono così sulla viabilità italiana, e parliamo di chiusure, chiuso l'allacciamento tra la 1 e la tangenziale est esterna di Milano, sia in direzione nord che in direzione sud, e poi chiusa l'entrata di Casal Pusterlengo sulla 1 in entrambi i sensi, chiuso anche il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi direzione Milano. Vi ricordo l'incidente che provoca chiusura tra il nodo di Ripero e il nodo con la 8 in direzione di Brescia, poi chiusura per lavori in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 7 chiuso il tratto Vignole Borbera, Serra Valle Scrivia in direzione nord Milano. Sulla 7 chiusura anche Trabusale Genova Bolzaneto verso Genova. In A7 chiusura tra la 10 e la 12 direzione di Milano. Sulla 8 chiuso lo svincolo di Lainate Arese in entrata verso Milano. Poi sulla 8 Legnano Gallarate chiusa verso Varese. Castellanza chiusa in entrata verso Milano e Bustarzizio chiusa in uscita da Varese. Gallarate chiusa in entrata verso Milano. Siamo sempre sulla 8 e sempre sulla 8 c'è la chiusura anche tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione sud Milano. Diramazione Gallarate Gattico, chiuso il bivio con la 8 in direzione sud, sulla 9 chiusura tra Lomazzo Sud e Fino Mornasco verso Como. Chiuso anche lo svincolo di Lomazzo Nord in entrata in entrambi i sensi. A 26 Genova Gravellona Toce, chiusura degli svincoli di Meina verso Gravellona in uscita da Genova. E a proposito di Genova, sulla 10 chiusi gli svincoli di Genova Pra totalmente sia in entrata che in uscita. In A10 è chiuso anche il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso la Francia. Chiusa Orcofellino in entrata verso Genova, chiusura anche del tratto finale Ligure Spotorno in direzione di Genova, chiuso il raccordo tra la 10 e la 6 in direzione est da Ventimiglia, sulla 12 chiusura tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Ci fermiamo qui in Liguria, poi riprenderemo dalla zona dell'Emilia Romagna a partire da Bologna. Adesso Stran Amore, lui è Roberto Vecchioni.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ed era Ernia con la sua dedica. E dalla zona di Genova, dove eravamo rimasti, ci spostiamo alla zona di Bologna per controllare le varie chiusure. In A14 chiusa Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna, chiuso il bivio tra la 14 e la 13 in direzione nord e in direzione sud. Tratto chiuso in A14 tra Faenza e Forlì verso Ancona. Sulla tangenziale di Bologna chiuso il bivio con il raccordo della 13 Bologna Padova, sia in direzione nord che in direzione sud. È già stato riaperto però il bivio tra la 13 e la 14 in direzione sud per le provenienze da Padova. Sulla 13 chiuso il tratto tra il bivio A14 e Bologna Interporto verso Padova, chiusa anche l'entrata di Bologna Arcoveggio in entrambe le direzioni, chiuso Occhiobello in entrata verso Bologna. Arriviamo al tratto appenninico tra Rioveggio e Pian del Voglio, chiusura in direzione di Firenze, poi sulla 1 chiusa Calenzano in uscita da Firenze, chiusi gli svincoli di Firenze Scandice in uscita da Bologna in entrata verso Roma, poi un po' più a sud Fabro chiusa in entrata verso Roma, Orte chiusa in entrata verso Roma, Valmontone chiusa in uscita da Firenze. E in A14 abbiamo la chiusura di Cattolica in uscita da Ancona, Senigallia in uscita da Bologna, Ancona Nord in entrata verso Ancona, Montecatini Terme chiuse in uscita da Pisa sulla 11, sulla 24 verso Roma chiuso il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi, poi Firenze-Pisa-Livorno chiusi gli svincoli di Ponte d'Era Est in uscita da Livorno e in entrata in entrambe le direzioni. Natalie Cole e Natty King Cole con questa indimenticabile Unforgettable, mezzanotte 54.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro la Russia, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere immediatamente carburante sul mercato globale. Il numero uno della Casa Bianca ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre e da un ulteriore milione in seguito. I prezzi del gasolio aggiunto scenderanno rapidamente, misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. I due leader hanno discusso anche della situazione ucraina e dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E Trump ha parlato anche della Premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei, che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti, insieme a Israele, hanno criticato la scelta del premio Nobel di insignire il riconoscimento per la pace a Nebi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale. La Pillay, da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Washington ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto a Giuliano, Napoli, dopo una caduta da un capannone a Caibano. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Oggi i funerali. Il maltempo che sta colpendo il centro-sud in Sicilia: due trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio, violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte di Campania, Puglia e Calabria e Sicilia. Sport calcio: oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale. In campo Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Era l'ultima notizia. Linea Serenotte con Duccio Pasqua.

0: voglio bene.
1: Irene Grandi con TVB ti voglio bene, tre lettere semplicissime che racchiudono uno dei sentimenti più belli che possiamo provare, perché voler bene a qualcuno non significa soltanto dirglielo, ma esserci anche nei momenti difficili. Irene Grandi con la sua voce inconfondibile ci ricorda che a volte bastano proprio queste tre lettere TVB per esprimere quello che mille parole non riescono a raccontare. E da Alessandro e Gerardi su un grande TVB a tutti voi che ci state accompagnando sulle frequenze di Rai Radio. Intanto abbiamo una buona notizia da Fabro: è stata riaperta l'entrata che era chiusa sulla 1, anche Valmontone è riaperto lo svincolo. Vediamo poi che invece ancora rimane chiuso, e ricordiamo questa notizia che è quella principale, sulla 4, a seguito di un incidente tra un'auto e un camion avvenuto al chilometro 125.2, è chiuso il tratto tra la barriera di Milano Ghisolfa e il bivio con la A8 Milano Varese verso Brescia. Per i percorsi alternativi dalla barriera di Ghisolfa fa proseguire sulla tangenziale ovest di Milano in direzione nord, uscire alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla 8 alla stazione di Lainate Arisse verso Milano. Arrivano lì Alphaville con Big in Japan.

Prince con Stone, l'abbiamo ascoltato dopo gli Alphaville con il loro Big in Japan. 1:16, la notte continua verso il mattino del sabato. Vi ricordo ancora questa chiusura per incidenti in A4 tra Pera e il nodo con la 8 in direzione di Brescia. Altra chiusura importante, quella riguarda naturalmente un incidente, qui invece si tratta di lavori, quella del tratto appenninico in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione Firenze, riapertura alle 6, salvo naturalmente riaperture anticipate. Abbiamo un'altra chiusura che non abbiamo detto prima, relativa alla zona di Firenze. È chiuso il tratto tra Firenze Scandicci e il bivio con la Firenze Pisa Livorno in direzione sud verso la Firenze Pisa Livorno. Siamo proprio nel raccordo tra la 1 e la Firenze Pisa Livorno. Poi ricordiamo anche in A14 il bivio con la 25 chiuso in direzione sud da Ancona, riapertura prevista per le 6. Chiuso anche lo svincolo di Poggio Imperiale in uscita per le provenienze da Pescara. Aggiungiamo sulla tangenziale di Napoli anche Capodimonte, chiusa in entrata verso la diramazione di Capodichino.

Ben Westbex con Something for the Weekend. Avete sentito dai vari notiziari della forte scossa di terremoto a Panama, e tra l'altro dopo quella di quasi 8 gradi, 7.6, che ha colpito il sud del Panama, c'è stata anche una replica forte. Tra l'altro, secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento, nei primi momenti soprattutto, sono stati molto frammentari. L'epicentro della scossa è stato a circa 10 km a ovest di Pitalozza Arriba, e lo riporta l'Istituto Geologico Statunitense USGS. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada, e dopo la prima scossa, come dicevo, un'altra replica di magnitudo 6 ha appena nome, molti palazzi gravemente danneggiati. La Farnesina sta seguendo la situazione, si segnalano vari edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. Questa seconda scossa di magnitudo 6 c'è stata appunto a Panama, e tra l'altro stanno arrivando molte immagini dai vari siti di palazzi incrinati, calcinacci per strada, gente per strada, dopo questo forte sisma che ha colpito lo stato centroamericano. Non si hanno al momento notizie di vittime, però ci sono diversi feriti. Le autorità stanno invitando la popolazione a non intasare le linee telefoniche e lasciare spazio ai soccorsi. È stata sospesa l'attività dell'aeroporto, sono state chiuse

scuole. Nelle zone più colpite di Coclè, Verguas e Azuero, i vigili del fuoco hanno cominciato a verificare la tenuta degli edifici. Parlavamo di diversi feriti. Omar Smith del Servizio Nazionale di Protezione Civile ha reso noto che sono stati segnalati appunto molti feriti, tra cui una persona colpita da detriti provenienti da una struttura parzialmente crollata nella città di Penonomea, circa 150 chilometri dalla capitale. Insomma, prima il Venezuela, poi la Colombia, oggi, ormai ieri, Panama, sono i tre paesi confinanti che sono stati colpiti da tre forti terremoti verificatisi nel giro di pochi mesi. Il primo, il più drammatico, lo scorso 24 giugno, quindi il 10 agosto, e adesso appunto è successo il 9 ottobre. E sono tutti comunque scaturiti dall'interazione di quattro placche tettoniche che lì si incontrano praticamente, quella di Cocos, di Nazca, la caraibica e la placca sudamericana. Speriamo di...

Senza amore era Adriano Celentano, l'1:44. Sempre più veicoli sono ormai privi della ruota di scorta, ma perché le casse automobilistiche stanno eliminando questi accessori? Per decenni ritrovarsi con una gomma a terra significava quasi sempre una cosa: aprire il bagagliaio, tirare fuori la ruota di scorta, prendere cricche, chiave per le ruote e mettersi al lavoro. Negli ultimi anni però questa situazione è diventata molto meno comune. Molte auto moderne non vengono più consegnate con una ruota di scorta tradizionale, lasciando agli automobilisti un kit di gonfiaggio, pneumatici run flat, l'assistenza stradale o in alcuni casi un vano sorprendentemente ampio e vuoto sotto il piano di carico. Ma che fine ha fatto la ruota di scorta? Beh, la risposta non è semplicemente che le case automobilistiche abbiano deciso di risparmiare. La scomparsa della ruota di scorta è risultato di diverse priorità in competizione tra loro, tra cui peso, consumi, spazio di carico, obiettivi sulle emissioni, costi di produzione ed evoluzione della tecnologia degli pneumatici. Uno dei motivi principali per cui i costruttori hanno progressivamente rinunciato alla ruota di scorta intanto è il peso. Una ruota di scorta di dimensioni standard può essere sorprendentemente pesante e anche un più piccolo ruotino di emergenza aggiunge comunque peso, il peso dello pneumatico, del cerchio, del crick e degli altri attrezzi. Eliminare questi componenti consente alle case di ridurre la massa complessiva del veicolo. Ogni chilo conta quando i costruttori cercano di migliorare l'efficienza e rispettare requisiti sempre più severi in materia di consumi. Un'auto più leggera richiede in genere meno energia per accelerare, quindi eliminare dotazioni che potrebbero restare inutilizzate per quasi tutta la vita del veicolo può offrire un piccolo vantaggio in termini di efficienza. Anche il risparmio di spazio può essere significativo. Rimuovere il vano della ruota di scorta lascia ai progettisti più libertà per ricavare spazio di carico, alloggiare magari le batterie, componenti dello scarico o altre dotazioni. Va detto però che molti automobilisti non accettano queste giustificazioni dei costruttori per l'assenza della ruota di scorta e scelgono magari delle soluzioni fai da te. La scomparsa della ruota di scorta non significa necessariamente che gli automobilisti restino del tutto senza soluzioni in caso di foratura. Alcuni veicoli adottano pneumatici run flat progettati per restare utilizzabili per una distanza limitata anche dopo una perdita di pressione. Altri sono forniti con un compressore e un sigillante pensati per riparare temporaneamente una foratura relativamente piccola. Queste alternative permettono ai costruttori di eliminare la ruota di scorta senza rinunciare del tutto a una forma di protezione in caso di foratura, ma non sono soluzioni universali. Uno pneumatico run flat non risolve necessariamente ogni tipo di danno, mentre i kit con sigillante in genere non sono pensati per forature estese, danni alla spalla o pneumatici gravemente compromessi. Per questo gli automobilisti dovrebbero sapere con precisione di cosa è dotata la propria auto prima di ritrovarsi fermi a bordo strada. Anche i sistemi di monitoraggio della pressione delle gomme hanno cambiato il rapporto tra automobilisti e gomme. Invece di accorgersi di una gomma sgonfia solo quando l'auto inizia a tirare da un lato o il copertone appare visibilmente a terra, le vetture moderne possono avvisare il conducente quando la pressione scende sotto una soglia prestabilita. Questo non impedisce le forature, ma può dare il tempo di intervenire su una lenta perdita di pressione prima che la gomma si sgonfi completamente. Alcuni veicoli includono anche l'assistenza stradale tra i servizi connessi. Per i costruttori si tratta di un'ulteriore alternativa al trasporto di attrezzature che potrebbero non essere mai utilizzate.

0: Portami a casa, take me home, era Jess Glynn, quasi le due, mancano 5 minuti in questo momento, ci sarà l'appuntamento con il GR1 delle due, poi nel corso della prossima ora avremo anche modo di goderci un po' di musica dal vivo ripresa durante i concerti come tutte le notti intorno alle 2.30. Intanto è stata riaperta l'uscita di Calenzano sulla 1 che era chiusa, e tra l'altro è stata riaperta con notevole anticipo perché la riapertura era prevista per le 6. Altra apertura anticipata, quella di Busto Arsizio in uscita, siamo sulla A8 Milano-Varese. Ma torniamo alla notizia più importante, quella della 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente tra un'auto e un camion che si è verificato al chilometro 125 e 200 è stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano-Ghisolfa e il bivio con la 8 verso Brescia. Per i percorsi alternativi dalla barriera di Milano-Ghisolfa si prosegue sulla tangenziale ovest di Milano direzione nord, si esce alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla 8 Milano-Varese alla stazione di Lainate Arese in direzione del capoluogo lombardo. Sul posto sono ancora presenti tutti i mezzi di soccorso, il personale di Autostrade per l'Italia e le forze dell'ordine. Altre chiusure, vi ricordo in A9 chiuso il tratto tra Lomazzo Sud e fino Mornasco in direzione di Como, sulla 10 chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, chiuso anche il tratto tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, sempre in zona Genova sulla A12 ricordiamo il tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est. In Toscana tra Rioveggio e Pian del Voglio, siamo al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, in direzione sud Firenze, tratto chiuso per lavori, e poi abbiamo anche la chiusura in A1, ricordiamo, da Santa Maria Capua Vetere a Capua in direzione di Roma. Sempre al sud chiusura tra Vellino Ovest e Baiano verso Napoli, mentre proprio a Napoli sulla tangenziale chiuso il tratto zona ospedaliera Camaldoli direzione Pozzuoli e Capodimonte Corso Malta in direzione di Capodichino.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande.

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. È l'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata, un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore.
4: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo